Thank you.

Thank you.

bellici, lieti 1,79. Spazio 4 volte 3.

aperto funzionando. Perché l'ho lanciato una finestra di Skype, piccola. Non c'hai parametri per...

Questo è proprio chiuso, guarda, un attimo questo è chiuso.

promesso fatto a Shua, e poi non riusciva a capire la questione, la questione. Quindi questione su Shua essere ci confusione. Prima della versione, prima con tutti i nomi della fine. Oppure 3.9.9.

Grazie.

0: sì, ho sentito, però c'è scienza dire che trovato ha cambiato, avevo cambiato, ho continuato.
1: Quello
0: quindi si trova a fare, se deve cambiare.

Quando vuoi qua a terra.

0: Io mi sono spostato di un set e basta. Lo sconto lo però morte.
1: Sempre sconto.
2: Morte.
0: No, più non viene. Non è andato nessuno.
1: Pilu,

0: Spiel, was da. Tja. Den ist Hopper.
1: Du da. Du da. Da. Da.

Non è un po' meno del palco.

0: tu firma la chiave del MD5, cioè firma gli MD5 con la tua chiave, in modo tale da essere sicuro che sono ancora gli originali.
1: Sì.

Thank you.

0: 气氛呗。
1: 来，
0: 一路到诸葛，面对对。
2: 你对世界漫家都不足。sul terreno.

0: 그럼 저번에 세월빈도 잡혀가는 왕따가 잘
1: ti metti lì e gli dici Scott mettilo in un altro hotel
0: come adesso Scott meno sì, meno dove c'è il sponsor cioè il sponsor questa volta.

0: Catolaz, nutriscici.
1: La Catolaz.
0: Sei morto.
1: Dicevo.
0: Ah, pensavo avessi detto.
1: Io avevo detto.

0: Llámale X e Y. Sí,
1: ya
0: no
1: mames.

La morte mattutina. Le 9:26, in realtà sono le 8:26. Porco Dio!

0: quello che ha fatto il banner, il wiki.
1: Bello.
0: Nekos. Bene.
1: Il nexo v.h c'è, perciò non lo dovrei
0: qualcuno ci ha fatto il banner, vorrei, più che altro sentendomi parte di questa cosa, anche se non la capisco perché sono deficiente. La demenza.
1: No, ormai
0: oggi parleremo della demenza.
1: Cioè, c'è, esiste.
0: Più catapulto di nella cuccia.
1: L'ho messo anche nel C2S. Nelle... Cioè, è un link, però, perché è la copia del changelog. Sì, no, stavamo discutendo sul fatto che dice la versione redefined.
0: Dio, cercherò Dio.

0: באמת, ממלא. Cioè, di gli altri li profila su quei di carina di te. Cosa fate? Cioè, di incastrati,
1: mentre il PCC se ne fotte. Devi stanziare il bitrate, deve fare un macello di cose. Questo è il bitrate.
0: Quale scrivere il liso?
1: Sì. All'inizio
0: è bello.
1: Appena cominciate ad avere 17 parentesi da aprire, 17 parentesi da chiudere.

0: non è nel Guinness Plus Plus, è parte del Guinness Wrapper, quello che è in pratica legge le richieste, le query Guinness. Niente, non l'ho trovato. Cioè, siccome c'era il coso che già ce l'aveva conto.
1: Ma qua c'è l'inverno da portare. Ma che spazio è? Ma non è minchia niente questa.
0: Sta scusando.
2: Hai aperto il bidet per caso?
1: No. Ma non è pure. Viene da lì.
2: No, viene da lì.
1: Ma dico.
3: Dal bagno. Comunque, prendi lo straccio che c'è lì. Forse c'è un mocio pure da qualche parte. Dammi. Scusami,
1: sì.
0: Vediamo se
1: è da sempre. Ma dove cazzo esce?
0: Io non mi
1: sa. E aspetta la macata?
0: No.

给你这样子。那你

0: Ok, togliendo quella cosa va, cioè non è più quella cosa.
1: Ma è andato dentro il compito.
2: Allora, prima ovviamente qua.
0: Entrare quindi.

0: di mesce dal portiere sulla sua spesso è un moscone quindi la chiesa di scoppiare la vostra mano quindi guarda che c'è un lago tranne che quella della caffettiera non ci credo
1: qui è tutto
0: come non c'è acqua posto il piede quindi è tutto pieno
2: qua pieno qua
0: e allora viene dalla caffettiera
2: no che tiene contiene soltanto quindi l'altro se lo spetta la cornice la cosa può essere come comunque in realtà
3: qualcosa nel bagno.

Perché il net e io glielo mando.

Ma non ci vai allora a comprare la pappa? Esci di qua, guardami. Da questo lato c'è una strada, bar dello sport. Ma tra l'altro dobbiamo darti i soldi della pizza. A me? Hai pagato tu? Ah, io ho speso 6 euro, quindi direi che siamo pari come...

0: cornetti. Non ho capito.
1: Quanto hai speso?
0: Io ho speso 6 euro.
1: E 21 abbiamo speso, lì sono 27. Lì sono 4. Quanto fa? 6 sei un mese, ok, qua. Oggi sei il bacio. E spesso 6 euro.
0: Ok, prendi caffè cornetti, prendine qualcuno in più di cornetto, va?
1: Ah sì,
0: prendi un. Fatti fare anche un pompino se ti capita.
1: Se riesco.
0: Ma te la mette nel tuo culo.
1: Anche tutte e due cose, non è a scelta.
0: Cosa? Pompino in.
1: O in culare?
0: Già.
1: E allora mi sa che è questa mattina.
0: Ah sì?

0: metti un po' di violenza. Violenza, che mi devo svegliare.
1: Finito le merde di tutto il mondo. E quante cavolo di versioni di Automake ho? 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

Porco Dio. Vai a fanculo.

Biancella. Ma i caffè ci sono pure. Che sborra, sì sì. La mia colazione è consentita? Ah!

0: sono molto legato alla figura di un grande scienziato, un chimico, il cui nome il cui nome è Niels Bohr.
1: Ah, ma con pig.h.in lo crea lui?
2: Non ha avuto iter. Se tu lanci il tuo iter, se non lo devi lanciare più, tuo iter. Quando l'ha fatto la prima volta, lo devi lanciare più. Tu stai confondendo.
1: Io ogni volta lancio. Allora.
2: Che c'è un
1: giorno per iniziare? Intanto qua.

0: なんかがっていう、
1: カースだね。Aspetta, è commisto.
2: Avec le commis.
1: Vuoi?
2: Sì. Cos'è? Nutella? Un Giappone scurao. Quasi. Sono le macchine.

0: Ho commentato, ora non ci dovrebbe essere più nessun vuoto.
1: No, figo.
0: Ancora rimangono tre cornetti.

0: una telecamera in Giappone. Una telecamera di videosorveglianza in Giappone. Non so manco di chi cazzo è. Però poi puoi controllarla.
1: Tu muove, prova.
0: Sì. No, Filu.
2: Chissà dov'è.
0: È a... Boh. Toa.

Sono quello di... No, è quello qua. Quello. No, adesso... Ma ubbidono pure, cioè, proprio...

0: È verosimile. Perché?
1: Ma il 8
0: sa giocare. Come?
1: Io sto facendo il 9 sul palazzo.
0: Vabbè, qualcosa lo impari.

Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo... Non volevo...

0: praying here every day.
1: Ed è gol, gol, gol, campione del mondo.

0: stiamo attendendo
1: anche con una 9.
2: Se non trova leader ti stampa un messaggio in video e ti dice oh ma che cazzo fa? Non è able to find, cioè così si ferma e dovrebbe anche dire
0: fammi un pompino,
2: che cazzo fai? Scusa, leggi di Redmi, che cazzo fai?
3: Morirne, però sì, se vuoi ho del latte condensato se ce lo vuoi mettere, è una cosa orrenda. Tu lo vuoi? Ah no, pensavo ce lo dividessi.

0: è cambiato solo configure printer C, no?
1: Configure printer C, sì, è auto start.
0: Sì. Bello che l'autostart ora con l'1.9 comunque mi va. Comunque ora non ci dovrebbe essere nessun warning. Ah, il install the man.
1: Install?
0: Vediamo se installa tutto.
2: La succhi fortissimo. Perché sei un succhiatore di pirli. Un succhiatore di pirli.

0: faccio le cose, non me ne rendo conto perché sono un coglione.
1: Che cosa fai? Ah, vabbè, per me possiamo anche cambiarlo, no? Ma certo! Lo possiamo mettere dentro con config.app direttamente, no? E allora toglio dentro config.app.

0: come se mi tombe la sucassina in un modo pazzesco. C'è troppo sole per i miei gusti.
1: Avete letto quelle cose dello Uber Sleep? Il riposo poi fase?
0: No, non mi interessa.
1: Ubersleep.com.

0: 吧。
1: 嗯。

gesù mi fa schifo.

0: だとして試合の
1: 振りが è vero che è pazzo
2: se guarda

Nothing there, you know.

0: Ha cambiato lui da solo l'orario.
1: Dicevo, la cura, cambiato forte.

0: Porco Dio!
1: Vieni a dirgli per un zap, Goliath.

0: guardate cosa è comparso casualmente con il con screensaver. Osama Bin Laden che incula Bush. Screensaver casuale da fotografare assolutamente.
1: Ma le foto da dove le prende?
0: Da internet.
1: Casualmente?
0: Sì.
1: Partito.
0: Web collage si chiama, lui scarica immagini a caso.
1: Fortissimo.
0: E ti avverte che ovviamente possono comparire immagini porn, cioè infatti il 90% è porn. Perché il web è il 90% di porn, si
1: esiste
0: sa.
1: Esiste per quello. È nato per quello.
0: Mi pigli lo zucchero. Se ce n'è, se no mi farò lo shampoo con il caffè a mano.
1: Good problem.

Thank you.

0: Jesus, Jesus Cristo.
1: Come here.

があれば恨んで別に見に行こうっていう人は。Thank you.

0: la morte.
1: Allora, quindi

0: Penso proprio che emetterò le feci. Emetterò una quantità spaventosa.
1: Prova. Dimmi cosa sta facendo. Ti ando Windows e ti serve?

0: questa è una macro. Aspetta, è come fa le macro la mia macchina, ma non l'avevi vista?
1: No.
0: È allucinante questa macchina.
1: Sì,
0: posso appoggiare sullo schermo.
1: Fisse.
0: Sì, sì. Non l'avevo mai visto fisse così.

work in me. Non conosci? Questo film? Cani morti. Qui dove c'è

0: ieri che vede le tue Eternet 0. Perché nel vedere le tue Eternet 0, in pratica dall'Eternet 0 arrivano i pacchetti all'Eternet 0 e l'Eternet 0 risponde alla WM0.
1: Perché risponde?
0: Ma soprattutto come fanno ad arrivare?
2: Dammi bella questa.
0: Non era un massimo di risultato. Triste quella del

Thank you.

0: Sì, ma il config upgrade non va messo in questo posto, perché non lo già. Perché non genera lui.
1: Cazzo, cosa
0: il config fluttuato?
1: Non...
0: No. Non genera lui.
1: E sono come fa?

il fatto che i fatti che sono cambiati non mettono il cenno.

0: Come
1: era il
0: discorso?
1: The Bug. The Bug uguale a 1. Vabbè.
2: No, è nel Bug
1: direttamente. The Bug uguale a 1. The Find The Bug uguale a 1. Cioè.
2: The Find The Bug.
1: Sì.

0: Questo è quel coso che usavamo come motori.
1: Ok, unghie, unghie signori miei, unghie.
2: 10 cipolle.
0: 10 cipolle.
2: Di che parli?
1: La scudera.

Quello di GGC, sì. È molto utile.

devi modificarti il fatto. Perché lui dovrebbe aver installato un USB bin wrapper. Aspetta. USR bin wrappers. Forse il Debian è diverso.

Dios, no quiero oír.

0: りますか。ああ、まあ、たまにしなぁと思って女性スカイやってで、ダメか、どうだとかっていいから、結果は女性スカイやってやっぱり、まあ、一緒ほっとしいよ、そこはちょっと、僕全然一緒でやってるから、
1: そうやばいね、
0: 何やってるえ、
2: sta lavorando un bar.
3: Ah, il case di legno? Bello.
2: Bello.
3: Sto lavorando. Com'è?
2: Vai, pagalo. Tu che dici? No.
3: Perché è sconcio?
1: No, ora mi sembra
3: il
1: mezzo, vai.
2: Quanti è? Diglielo che la gente ha esultato.
3: No.
1: Ah, quindi sempre che state tutto
3: il
1: mondo
3: che state in giro con
1: il mondo. Il mondo è il mondo.
3: Esatto.

Ok,

Non mi dica.

0: Bien.
1: Così io caro, così tu continui a utilizzare sconze e il resto del mondo vive felice, perché altrimenti ci vuoi essere commi. Ah, ok, dai. Make fine live together.
2: Ce la facciamo
1: work together.
0: Sì, io vado via.
1: Eh? Sì.
3: Ah, ma sei bastardo.
1: Great joy, sconce and make file work together. Sconce and automake autocomp, dovresti mettere. Sconce and autocomp, automake, autocomp slash automake work together. Okay. Okay. Io c'ho la racchetta in macchina, uomo. Ok, ma è contento.
3: Il canal.
1: Ma è contento.
3: Funziona sia sconce che McFly adesso.
1: Entrambi, contemporaneamente. WhatsApp. Sintaxaron di conversion. E andiamo successo.
3: Oh,
1: ah, certo. Là devi mettere il version in sconce, in comp sconce, config
0: sconce, come c'ha i
1: link sconce. Ma solo
3: sì. Nessuno, cioè Iron viene domani, io domani lavoro.
1: Iron viene domani?
3: Sì.

0: Francia, en París. Gente sarà più felice. Che hanno bestemmiato come i turchi oramai.
1: Che aveva messo allora un male di per niente.
0: Python! Minchia! La morte!
1: Io devo installare Python su Mozilla che mi ha sgraccato appena che ho installato Python.
0: Man, man! Ok, ci siamo. Bene, bene, ok.
1: Questo è detto, non devi scambiare mente contemporaneamente.
0: E scambiavoli mentre buildate. Fermate sconzo, fate un colpo di gomma.
1: Sono disintossicato, dovrebbe funzionare.
0: L'avevo usato per attivare, quindi
1: non ho fatto bene.

Non ti ha detto che

Sì, un paio, intanto non ho ancora in uscita, poi la situazione

0: 그래도 뭐 빅뱅이 디바이 기능이 있으니까
1: 너무 귀찮은데
0: 我们今天的工作快，你们今天准备怎么样？准备怎么样？

Dale, dale, ojo, 9, 9.

0: lo siento tal.
1: Ah, sí. Ma ti rispondono? E come sta andando la cosa? Come?
0: Storia di un internato sportivo.
2: Ma che è?
0: 1100
1: Madonna!
0: 65 risposte!
1: 65 risposte!
0: Ma che è? Sì, vedo qualcosa? Ah, allora, senso qualcuno della federazione si sta interessando? Leggo, no? Ad?
3: Ma?

0: Ora che finalmente ho capito che il Raistlin di Hack Meeting non è il Raist che conosco da più di 20 anni, gli posso sparare tutta la merda che voglio addosso a questo coglione che non capisce un cazzo di niente. E infatti mi diceva, ma come può essere che Raist scrive queste cose? Invece no. Ma è una merda di ragazzino di minchia. Ma cosa pazzi? Si strafotta.
1: Ma che è? No, ma vedi rotto, allora.

Cause my heart is hot, but my room.

0: me la estoy mirando.
1: Come si poteva? Io non ho visto.

0: ringraziato?
1: Sì, solo che non riuscirò ad ingrassarlo. Perché è un pezzo unico. Appena lo taglio, lo sfilo e trovo solo una modifica.

0: Michele, ci spiega, al computer succede l'inferno.
1: Che cosa?
0: Stiamo parlando di cosa succede, tipo, sono dei commenti che gli lasciano messaggi nella scelta. E gli dicono tipo, amico, fai fare il soldo tuo a me, non rompere il soldo.
2: Ma dove?
0: Dove lavoravo prima io. Se me ne sono andato è successo l'inferno. Hanno scoperto che c'aveva una macchina o un'altra da anni, praticamente. Con pagine di PayPal e eBay false. Phishing e cose varie, e c'è Tom che poveraccio che sta sperando, perché gli ha detto che dobbiamo fare tutto da Geneva, eh? Cioè, ci sono delle macchine, delle poche, ovviamente, che non si possono aggiornare. Non si possono aggiornare perché, tipo, sono tutte quante compilate in un buono, in Brasile, no?
1: Che allucinante. E i romani gli scrivono a lui.
0: E i romani scrivono a Thomas di lasciare lì fare i soldi. E lui fa la faccia che fai la scuola. E ci sei. Tu lasciare fare i soldi per amico. I romani. Ma certo, quello lì non può fare niente. Non può fare niente. Perché non gli vanno a fare quello che è giusto fare, capito?
1: Cioè?
0: Che lui vorrebbe sbagliare tutto. Per ristarare, si deve ristarare una cosa. Che cazzo fa?
1: Certo, che cazzo fa?

0: Quiero, para que vivir en un silencio.
1: Sembra bellissimo essere di rumeni.
2: I rumeni,
0: un
2: mio ex collega.
0: Bellissimo, i rumeni. Dice che c'è di Zeni. Il rumeno dice è meglio di Zeni. Ora riprendiamo. Questo qua lo filmando?
2: Sì,
3: ok, questo l'abbiamo fatto, poi no. Auto press,

0: Na, inne am lude. Ej, na jutro. Maiuscolo,
1: ah, in RC maiuscolo, vabbè, io devo fare più punto di RC,
0: oh. No, l'ho fatto vedere.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: funziona?
1: Sì.
0: Fagli una prova.

0: Non si sbaglia,
1: ma guarda.

0: Ancora non era finito di copiare.
1: Devi fare quello che fa.

Ahora, si tú vas y buscas el grupo. Es para el control de la principal. Ora fai underscore F. No. Ctrl F. Cioè shift underscore F. Devo fare un po' di. Anche non ho mai visto il numero di commenti.

Yes, ma'am.

0: La verdad, deja de programar solo esa
1: no, deja la chistosa.
2: Cuando puedo punto programar en 3D con Black.
0: Che
3: fa?
0: No, no, no.
2: E Occam.
0: No, basta, Olo, tu non è un braccio, è follia.
2: Chi è che non viene?
1: Chi è qua senso domani? Dietro non viene.
2: Il paio non l'hai messo?
1: No, Dio schifa. Minchia, tutti mezzi coglioni siete, porco Dio.
0: Mamma mia,

0: 이게 있어.
1: Abbiamo deciso out.
2: Okay. Penso che sia lo scarico tappato, perché l'acqua esce da sotto la doccia.
3: Dov'è il mocio che è usato per pulire?
1: Però ho rimesso la cosa a posto, la sua cosa.
3: Vabbè, me ne porto.
1: Inci questo. Poi. Ci voleva un client
3: inferme
1: di goiaccio letterale,
3: non lo dico, non bestemmia,
2: la macchina,
1: qua.
2: Ma come?
1: La macchina, un macchinone, sì. Come mai?
2: No. Vaffanculo, Cristo Dio. Ma su che cazzo di canale sta?

0: 会病人之类的都很容易我听自己的关键卡很容易很容易很容易
1: 很笨
0: 不
1: 累哎行了吧

0: Sí,
1: ¿no? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La mia ultima lamentazione?
0: No.
1: Teo il rattone mi spacca il coglione.
0: No,
1: è molto breve e minimale.
0: No, io l'ho messo quando uscire proprio Dio.
1: Quella in fondo c'è. Teo il rattone mi spacca il coglione. Ma si può, ma è possibile. Le assurdità dell'informatica di oggi.
0: Di oggi, eh? Io non l'ho mai usato proprio così. Per questo scrive exit.
2: No, io se lì. Io lo conoscevo, però quando lo conosco.
1: Mi sono rotti i coglioni, mi sono rotti i gran coglioni. Quell'altro che su Quico installa i programmi a minchia.
0: No.
1: Porco Dio, cioè, porco Dio veramente, eh? Ma sono usciti i miei messaggi sulla lista hackers.
0: Aspetta, sto scoprendo di leggere i messaggi.
1: Che cazzo. No, che dobbiamo pure scrivere in inglese. E vai.
0: Dite che
1: è
0: vero. Eh? Mi sai che quella del non è vero. La mia?
1: Qual è?
0: Ah,
1: è? Qual è?
0: Quella del francese.
1: Ah, sì,
0: cioè. Perché per questi istanti mi sono dire decido io. Ti ho spiegato un uomo a mezzo di istituzione. Per poi alla fine era quella minchiata di MSX che sta solo il ruolo.
2: Oddio.
0: Questo è quello che sono rotto la vita del pene dello scroto. E quella con la foto di scroto. Scroto.
1: Devo fare le foto per fuori di testa.
0: Ma la pilucchia che dormi. Che ti senta? Quella è la
3: grigna.
1: Oh, mi ha
0: posto di cuore. Giulia? Piccola. Tra voi gli
1: avvenuti. Eh? Tra voi gli avvenuti di vento.
0: Basta!
1: è bellissimo, uccidimi col papa, col papa disperato, uccidimi.
2: Quello di AdventureSwitch.com è stato sperato. Perché quella di trovare il nuovo Switch 86 lo fa più dare a sedere, ragazza. Il 90% dei, dei giochi, prendendo il 90% dei giochi, tutti gli
3: stanno diventando più video.
2: Cioè, tutti sono.
3: Ma attenzione!
4: Che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente. Bene.
5: Ti ho mandato una mail.
4: A chi?
5: A te, per quando ti fai le cose di tutti i programmi.
4: Bene, bene.
1: Che cosa, Pippo?
4: Ale.
1: Non prendere un esterno.
4: Vabbè, microfono.
3: Allora, in realtà, alcuni si possono portare.
4: Ok. Ma vediamo come si sente la musica.
5: Esatto. Ragazzo, mi chiedevo una web su una mail list. Mi chiedevano la web, di mettere una web.
4: Ah, una webcam.
5: Non c'era la web, abbiamo qua.
4: E tirala su.
3: Esatto, esatto, bravissimo.
5: Però la
3: mia è questo. Esistono, diciamo, i migliori chipset.
4: Il chipset è
3: proprio.
4: E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu
5: qua di parte.
4: Per conto tuo.
5: Va bene.
3: Cioè, non è difficile, non deve essere
5: difficile. Sì, ma. Io sei proprio un sciagurato, sei uno sciagurato, non mi toccare mentre mi guardi,
6: se non mi tocco che cosa conto?
5: Non ti toccare mentre mi guardi, non te lo metti, stai guardando niente, io voglio vedere se riesco a parlare sul punto, questo so.
4: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
6: È un software per l'analisi di
5: È chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su
6: tranne tu un pochino, tranne tu ultimamente,
5: ma non è colpa mia, perché
6: lo so
5: perché in realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma, ed è multipiattaforma perché è partito su Windows, ho trovato

conto se non sei stato. No, che conto fai? Niente, ma che cazzo? Ma poi dovrei entrare in SRC o nello studio di

0: fa lui. Il oh. Cosa di RFP.
1: Qui non installa un cazzo, è stato solo nel suo QD, forse perché lui non è cambiato.

0: Ma porco Dio, porco Dio.
1: Facciamo così. Allora, vediamo questo. Come sarebbe?

0: Allora, stiamo fai.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

Ma non le cose, le admissioni rimangono necessarie per compilare. Adesso da quando poi devi fare. Questo è sulla coppia in termo 4, vedi? Questo è solo 3 lì.

0: tutti questi del generato non si tolgono. Puoi togliere? Non li vuoi più?
1: No.
0: Va bene, allora fai...

0: No, così. Per vedere se c'è un comando, non c'è un comando, non per il comando, non per il generale, tutte quelle cose, per le cose, per togliere tutti. Intanto modifico termini. Però lascio
1: response, perché funziona. Dobbiamo funzionare.
0: Certo.
2: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
3: Gesù Cristo mi fa schifo. Gesù Cristo mi fa schifo.
4: Schifo Gesù Cristo.
5: Mi fa
4: schifo.
3: Punto.
6: La cosa è sempre girare i veri virtuali, no? Perché cambia uno, quello che ha fatto parte del mio nome, che era un
7: altro membro
6: del
7: mio
8: ma se io qua mi metto di più di Ginotto è il Tinder, poi se cambia solo il Ginotto cambia tutto il Ginotto,
9: un indirizzo
8: sarebbe, che poi c'è la Ginotto, non c'è, non è che ne hai una sola, non è tanti, poi sarebbe un indirizzo che alla fine è il filtro, che la
9: Ginotto
8: è questo, quindi non è che
9: è stato interessante.
8: No, non è perso.
9: Cos'è
8: che è andato
9: bene? Quindi hai fatto un video,
8: ma poi tipo che è vivo,
9: ho fatto alcune programmini di
8: detenzione.
10: Non dovrebbe essere conscio del mio da più
8: ginocchio a tornare in un poi anche se aveva delle cose di
5: forse era semplicemente un registratore di cazzo, un flicker, un pezzo di un flicker. Ah, perché c'è una serie di qua e una di là, forse un registratore di cazzo. Sono cifre, sono numeri, per cui.
8: Non
5: voglio
8: distaccare,
5: ti
8: metto 5.
1: No, questo è già.
5: E poi questi non sono facili da trovare, no, se si trovano sono abbastanza costosi, forse
7: i musicisti usano lo stesso amplificatore per cantare.
5: Quelle sono le valvole, quelle sono valvole
7: qua.
5: Sono come i transistor per dire. Questi hanno semplicemente dei filamenti, ognuno dei quali è un numero, è un po' più semplice effettivamente. Non è un dispositivo amplificatore. Anch'io pensavo lì ci fossero valvole, me l'hanno fatto notare dopo. Poi infatti guardando bene si vedono le cifre là, fatte con il filamento.
1: Appena li vedi da questo
5: momento sì,
1: non
5: cerchi
1: di agganciarti alla rete.
5: Bellissimo.
1: Ma sempre, appena vedi un altro modo,
5: vedi rimanere. Ciao! Ciao!
1: Sì.
5: Vedi dopo?
1: Sì.
5: Costa 5 euro a quanto pare, buonissimi, neanche tanto.
1: Appena si vedono
5: i due file, pensavo non li facessero più.
1: I file subnette,
8: che provano, vedono se allora hanno
1: fatto. Si riavviano. Uno dei due riavvia e
8: quello con che nella fine.
7: Attraverso non
1: vedo. Quello che nella
7: fine. Quello che nella fine.
8: Che non si può.
1: Se non
8: si può.
1: Se non si può. Se non si può. Se non
8: si può. Se
1: non
8: si può. Se non si può. Se non si può. Se
5: Sì,
8: no, perché
5: non
8: è collegato,
5: no,
8: è
5: collegato,
8: no, è
7: No, purtroppo forse neanche sì, capisco la storia di Israele, ma era molto interessante vedere le tematiche come.
5: Se vuoi puoi fare domande. Sì, facciamo un altro po' di prova.
7: Vediamo se è questa settimana in ogni caso devo venire una volta al telefono, forse posso sistemarmi in un modo che sarà domani.
5: No, infatti, domani ci siamo qua.
1: Va bene. Quando tu
5: vuoi. No, niente, grazie a te, figurati.
1: Quando due di notte.
5: Ci vediamo.
7: Sì?
5: Dai, domani.
1: Ci scambiano le mappe esterne. Vedono chi è che c'è di meno. E chi c'è di meno.
8: Cioè, secondo me è il modo.

0: una rete nuova nasce subito a
1: Milano. Praticamente appena io mi collego.
0: No, allora, io non pensavo, no. In Europa c'è una cosa che non c'è più di mare. In Europa si chiama Mugeri, in Stati Uniti si chiama Mugeri.
1: Poi tu capisci.
2: Ma questo no. Allora, tutte le volte,
1: tutte
2: le
1: volte, tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte,
3: va bene, dai.
4: Ciao.
1: Esempio, quella che è almeno nota.
0: L'Europa è meno nota. Non c'è l'Europa. Allora, canto. Ciao. Ciao. Stasera succede a noi.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Quindi non è solo un'unicità, è
5: E poi quando li hai cambiati dico no, ora mi sono disconnesso, sto riconnettendo con una rete
0: più economica. Quella più economica è economica,
5: però non sempre
0: sono sempre il massimo delle preferite,
5: qualcuno cattivo
0: se non si ricorda la strada quando hai
5: le preferite a prendere c'è che dei IP che ti rispondono tanti.
1: Io posso
0: tu te la ricordi la strada, vero?
5: Io posso farmi una buona ingegneria,
1: un miliardo
5: ce lo preparare. Ah, io conto quante ne hai tu prima.
0: Ah, non puoi dire. Massimo puoi dire ne ho
1: 16
6: milioni. Ma non sono
1: proprio
6: 16
1: milioni.
6: Ma dico ne ho proprio 16 milioni.
1: Ma
6: dico ne ho proprio 16
0: milioni.
6: È vero.
0: Se sono io. Lorinda conduca.
2: Cioè
0: dunque una pizza
2: è una Lorinda più
0: sì, praticamente è una pizza fitta, però c'è la rucola, le scaglie di parmigiano e la mozzarella di bufala e forse non mi ricordo.
5: Anch'io voglio la tua,
0: però è una c'è carne,
5: però la voglio per me.
0: No.
5: Voglio come la tua solo la carne.
0: Carne ti puoi dippare al.
1: Quella di no, no. Ieri c'era il salato.
0: Al sottopale?
5: Sempre carne.
0: Non vuole la mangiare la pilucca. Non la mangiare la carne malata.
1: Questo
5: è il tuo. Non è la carne.

0: però qua
1: sempre meglio
2: prima
1: non poteva
0: funzionare,
1: lo so, c'è uno
0: ci vuole uno
1: una
2: allora definiamo
3: poi,
2: il problema
3: e poi questo qua è una volta che
4: hai che era la prima
0: e se c'è qualcuno che rompe sempre sulla mia tutto zero ad esempio butto giù il tutto zero non fanno a fare se per 50 volte mi arriva sempre
2: se fa tensione
0: Mangiamo
1: comunque ti va di pensare che non muove la
2: testa
1: allora
3: che significa per questa cosa qui
2: no
3: ci vuole guardare nel senso di dove è un problema di
2: dai dai ma poi ISO
3: un ISO e poi è sbagliato poi non l'ho scritto io questo sarà il next file vabbè che si
2: include il next file dai ti fai ti fai due ISO
4: poi facciamo MK1 e MK IFS
1: non
2: esperto
1: questo è una cosa strana
3: no, quindi che sei questo comando della scena no?
4: Next
3: e con quello guarda
4: prendiamo
3: quello che c'è
4: e aggiungiamo offset e aggiungiamo la nuova nota e
2: facci il record
4: e fa un culo
2: si, ma se hanno la direzione ricordi?
4: Ci siamo riusciti,
3: se non metto io qua
4: allora facciamo una cosa, prenderemo i qua cazzo mazzo tutti
1: devi metterlo uguale a apici se vuoi apici singoli
4: allora
1: no no lasci quello e metti apici
0: io mi dico così io prendo
1: lo prendo
3: con il vediamo
4: ma ti fa niente cosa
3: No, perché volevo fare esperimenti con due schede di red e vivo e oppure metterlo.
1: C'è il condizionale
4: di fatto.
1: Nel senso che
3: sceglie
1: anche non si dovrà scrivere più le due foto e in pratica per ogni interfaccia di digitare scrivere un socket e se ne gestisce l'unica interfaccia.
0: Io per questo stavo impazzendo, l'ho trovato su SourceForge, l'ho visto, l'ho scaricato, l'ho compilato, funzionava, poi ho detto, aspetta, emerge una maestra per stare l'81
1: a eccole qua,
0: e può essere che è fatto meglio
3: no però è sempre il
0: flusso però scarica quindi provo a comprare questo essere apposta per la vecchia. Ci sono tutte le facce, se c'è qualche problema. Penso che sia stato per proprio per dentro.
3: Non è bello. E quindi allora che devo fare? Devo fare 8 e mi fanno girare. Forse lo fanno già.
2: Lo sai? Cosa ci direi?
0: No.
2: Vuoi dire? Ci direi, che vuol dire?
0: Cioè, è già un po' alla vita. Non ci direi, non è che neanche tutto. Ma va bene,
1: il NAD
3: allora di sotto
1: perché non era quello il problema.
0: Il problema è più grave, l'IPv6 ha lo stesso problema.
1: Anche se sono quasi 50.
0: No, no, no, la probabilità è quasi uguale.
1: No, è uguale.
0: Uguale no, perché nello stesso girone ci sono più cose.
1: No, sì, no, però
0: ma non è stare. Perché non è il più unico quello che rompe.
1: È la
0: è il ginocchio
1: la
0: uguale.
1: Probabilità del ginocchio. Cioè se il ginocchio è spasso, capito?
0: Se c'è un ginocchio uno qui, due, due, al centro, c'è problema.
1: Anche se i ginocchi sono diversi, basta che uno è, quindi è uno su 256.
0: È uno su 256 la probabilità, un guarda più alto.
2: Beh, se si utilizza solo il ginocchio,
1: è il ginocchio più grande, però
0: aumenta la mappa interna.
3: E comunque la proprietà sarebbe di 65.000, che è sempre basso.
0: Infatti è sempre basso.
2: Ma se
3: sì, perché
0: sì.
3: Ogni presenza per
0: di fare
2: no,
0: no,
2: no,
0: no, il
3: problema
0: non è per il
1: problema,
0: per
1: il
2: ginocchio.
1: Ma
2: io la proprietà non è neanche l'unicità, non è proprio
0: l'unicità.
2: È di un'unicità.
0: Spiegaglielo, con un esempio.
1: Allora, abbiamo il ginocchio 1.
0: Ma che giocato?
3: Ok, sì, sì, sì. Hai capito, hai già capito.
0: Allora,
3: non c'è bisogno.
1: Ok.
3: È vero che uno di 250.
1: Quindi questo qua, il 3, dopo che viene mandato in questo
0: cliente,
1: come notte, già, che ad esempio qua c'era un 5, qua c'era un 7, no? Cioè che fosse il 5 e il 7 per raggiungere uno stesso. Quindi non capisci che questo in realtà sono due cose separate.
2: Nessuno. Ah, perché io messo anche
1: dovrebbero essere omogenei. Quando in pratica ci sono due ginombre così,
2: è un bordello perché non funziona più.
3: Anche tutti i sottoginocchi sono completamente diversi, però il fatto che il primo byte sia uguale, il primo byte dell'indirizzo, e questi due però sono separati.
1: Poi
2: se sono quelli di
1: questo no. È uguale
3: e quindi è uno su 256
5: e non solo poi
1: se all'interno
3: deve essere un saccone della spazzatura lì
1: non è poi un macello ancora di più
0: e poi
1: però
0: aumenti troppo le mappe
3: sempre uno su 256
0: esatto a meno che aumenti le mappe
1: le mappe
3: però quando nasce è sempre
1: basso è sbagliato loop lo devi fare ogni volta che due ginocchi diversi si incontrano e devono diventare omogenei no non è possibile
3: ma soltanto una volta
0: è vero che c'è un basso di
3: sì ma quello più deve, è quello più piccolo che deve
1: quello più piccolo
3: un inganno e ci scoceranno
1: ma un ginodo è il ginodo più piccolo è di 256 nodi
3: alleluia
2: si muove si gioca le mani.
3: Sì, ma sempre un stadi
0: ma cambia solo
3: no
0: sì ma cambia
1: stadi nel senso non vai
3: quando tu cambi il ginocchio sei tu quello che hai
0: il ginocchio sei uno cambi solo tu
2: e se tu disposti un gruppo che ha lo stesso lo stesso numero di note di quello del proviene.
0: Ma sei tu, non il ginocchio. Tu ti sei disconnesso da quello e ti stai connettendo a quell'altro. E quindi tu sei solo.
1: Perché se si sta spostando così.
0: La cosa giusta è che se io sono malintenzionato, dico ciò un nodo in più di te e ti faccio cambiare sempre più. Questo è
1: il problema. È che
0: ci potrebbe
1: essere, ad esempio, questo due di node diversi si vedono, il 5 e il 3, no? Cambia qualunque chi ha meno nodi sotto di sé, va bene? Però
3: a quel punto tutte e due avranno 5 e 5
1: o 3 e 3,
3: ma quello che è.
1: Però uno può fare questo in modo intenzionale.
0: Però il problema è solo quello che se io ti dico n più 1 no, di te.
1: Allora ti faccio cambiare. Ora però, per risolverlo, dobbiamo
0: iniziare. Ma si dice,
3: io direi che il problema sia uno più grave di quello precedente. Il problema è grave altrettanto quanto quello precedente.
1: No,
0: quello era ancora più grave. Perché non funziona,
1: non funziona, funziona se non
0: funziona, se tutti sono bravi, tutti buoni e cari.
3: Ma tante cose comunque ci fanno credere che tutta una cosa che sono buoni,
0: forse è lui,
1: è nel DNA, assolutamente puoi fare tentare di quello che vuoi, ma forse cose
3: mimetriche, ma
0: se tu ti metti un IP diverso,
3: un IP uguale a
1: quello che puoi fare nelle rete, falsificare i pacchetti USDN, cambiare l'IP, che alla fine è falsificare i pacchetti USDN. Quindi i pacchetti USDN li falsifichi per far cambiare le rotte agli altri, ok? Il problema è che tu di quello che falsifichi non hai un ampio potere, perché tu puoi falsificare solo quello che ti arriva a te.
0: Quello è un po', no? È ridotto in realtà, no, non è
2: vero.
1: Io poi ovviamente la cosa
3: che guarda, dobbiamo risolvere questo, però. Ma se io non ho tipo che ti costiene, è un comportamento diverso da quello normale, sono solo io che sto usando. Non so, ricevo i pacchetti che mi dicono che sto usando, mi dicono che è occupato e lo prendo. Sto danneggiando anche
0: qui. No, perché è lo stesso caso di prima.
1: È lo stesso caso di prima. Perché quando ti passa il USDN da te, tu gli metti un EUP che dovrebbe essere. Ma dici, alla fine tu non si riduce.
0: L'unico problema potrebbe essere che tu gli dici che a tua destra hai qualcuno che non hai.
1: No, no, tu non dici niente.
0: Tu non
1: dici niente.
0: Però alla fine tu usavi un'altra strada poi.
1: Perché non c'è. Tu puoi invalidare la rete solo se la rete è più comunicativa.
0: Però se è veramente.
1: Tra l'altro se tutte le rete due siano di nodi, questo non è
3: calcolato.
1: Ci vorrebbero 9 anni per una media di 75 secondi.
0: Non so, e poi io mi metto da gestino.
3: Poi c'è un altro problema, però non è quello lì, questo cliente decide una roba migliore in base a lui, non prendo più tempo, non decide in base alla processo che non fa, però cioè se io ho un link,
1: la qualità del link come viene misurata,
3: sì, in base al tempo,
1: il radar
3: viene misurata, non è quello che arriva prima.
1: Non solo, il radar prende, genera un bouquet di pacchetti, 10, e li manda in loro testo. Poi riceve tutte le risposte. Che si fa la statistica?
3: Perché quelle che vengono
1: misurate? Il radar misura solamente la quantità di link che gli
3: erano.
1: Secondo me il tempo è in base ai numeri di pacchetti terzi che
3: non perdi nessun fatto. Ma non ho detto che quella è una condizione a 50 megabit, quella a un megabit potrebbe essere preferibile scegliere quella a 50 megabit, il radar non se ne accorge.
0: Ma il tempo che lo fa
1: vedere. 50 megabit non dovrebbe cambiare.
3: Il tempo non cambia.
0: perché c'è il pacchetto
1: piccolo,
2: non è proprio
3: però occupi la sedia, così non dati la sedia.
0: Ma poi invece non
1: viene da come la misura
0: appunto.
3: Ma adesso con te non lo fai,
0: ma se tu non l'hanno
1: Okay,
0: alla fine ne uso uno solo.
3: Allora, una volta io mi ero posso dire la nostra parte di me che ho impatto al secondo, bisogna dire la mia, oppure rispondendo immediatamente come se...
1: Ogni radar è l'ID del radar, ogni radar scan va migliorando, perciò per rispondere immediatamente dovresti sapere
3: già in partenza qual è, cioè che non lo so fare.
0: Ma è proprio aspetta, ma tu la cosa in maniera in questo momento? No. La cosa dicevo io.
3: Ah, che succede?
0: Ma è proprio aspetta.
1: E vuoi che le rotte
0: e quindi potrebbe
1: comunque
3: stai buttando
0: per favore un po' di
3: allora perché scendo
0: e togliere una rotta? Sì, ma lo prendi che sono corrata?
3: Fuori
0: di corrata quindi non lo sto comunicando, continua a tenere la statistica di vento, vedi che una delle tante a tempo di latenza che inizia ad aumentare troppo, ma poi scendere di priorità.
1: Allora, cosa vogliamo trovare?
0: La strada più veloce.
1: La strada più veloce di trovare in questo
0: momento. Sì, sì,
1: non viene calcolato il tempo, ma è questo PN stesso che te la
2: velocità non esiste.
1: Perché il primo come il PN che
2: è di un lato,
1: è lento. In questo PN
2: non è veloce.
1: Questo TN che ti vuole di è quello che
3: ha hai ragione Carlos, dobbiamo stabilire la lentezza, non la velocità, dobbiamo scegliere la minore lentezza, non la maggiore velocità. Non
0: ci però stanno dicendo, se nel frattempo per cui non viene andare a posto, tu vedi che una della rotta che hai usato, una rotta che ho usato, se l'ho allentato troppo perché c'è un po' di bottiglia, qualcosa
1: non mi viene. E la resisci il piano, siccome tu riusci a
5: modificare, cioè, Nanda ha fatto una bella cosa.
1: Addirittura nel piano è presentato.
5: Quando da lamentazioni ti vai con un link, non ci va più.
3: Li tiro a mano. Per quale vada noi? Perché non va più?
5: Perché...
0: Anche perché...
5: Questo cerchi lamentazioni su Google spunta all'inferno.
3: Ma lo dite un 48.700, vabbè.
5: Ma no, porco Dio di qua, porco Dio di là.
3: Scrivi lamentare.
5: Porco Dio.
1: In base alla
0: qualità.
1: Non sono quelli direttamente
5: messi a terra. Metti la greba. No.
1: Ora, questo
5: rivolto. Comunque lamentazioni spunta in un sacco di link.
1: Non ti
3: serve entrare al mondo. Che è successo oggi nel mondo?
1: Se no quasi... Perché...
3: Che cazzo è sono
1: questi? Non ti serve?
5: Le scarica a casa.
3: Hai visto che lo usiamo Bin Laden? Che gli hanno messo in culo a Bush? Stamattina è scontato qua. Bellissimo. In maniera assolutamente random.
1: Altre cose...
3: Prendino Antoine. No, non è questo, non è Romagna, non c'è un cazzo, ma ce ne sono le edizioni.
1: Cioè, potrei giocarlo anche senza RTT.
3: Effettivamente, non c'è un cazzo, accordo tra MD e Jihad. Iran, MD e Jihad al contrattacco, chissà che, aereo PAM caduta nel 99, l'altimetro era falso e guasto. Quindi su violenza elettorale non servono modifiche. Poi lo GM contro il virus, idea di scienziati britannici.
5: Ma le cose che leggendo?
1: Mandano, io questi Renault e da ogni Renault il disco top e si, poi si costruiscono le mappe applicano un algoritmo di
3: sul web è tutta un'altra vita, è boom dei mondi paralleli. Che spacchiatino!
5: Oddio.
3: Il boom dei mondi paralleli, un'altra vita solo sul web.
5: Diciamo una famiglia! Pregnant Media, diciamo una famiglia!
3: Che pazzo!
0: Diciamo un numero casuale,
3: ma posso?
0: Prima
3: di
0: non può,
3: perché io sei come vediamo che vedi Trips, sai,
0: ma io
3: Trips
6: e io produce il suono con la bocca.
5: Ha detto che cretino. Lista dell'amicizia.
0: Posso dire che sto più lento di
6: quanto. Come si cambia finestra?
0: Perché non ti posso
6: stare. Non è alta, alta. Guarda dentro la mia galleria. Al città mia sorella di vita,
5: alto meno maggiore. C'ha un po' di belle foto effettivamente. C'è ma... ma c'è male del live, non l'avevo letto.
6: Cretino e tutti vuoi.
5: Non capisco cosa c'entra il cretino.
6: PS tutti vuoi, no?
5: Sì.
7: Sì,
5: sì, è vero, è vero.
6: È una cosa che è
0: soltanto con un par di
5: album Ompa.
6: Ma io sei mio che sono le foto divertenti.
5: La misura di quelle, no. Non ho capito.
6: Nel mio c'è una foto divertente. Tre minchia.
5: Due minchia.
6: Minchia.
5: No, ma sono tutte le minchiate.
7: All'inizio
5: sono tutte le cagate solite. Invece me ne tira molto i cretini.
6: Ovviamente asso di folco. Ascia
5: i cretini. Panna primo colpo. Anche le foto sulla ricca sono bellissime.
6: Fattanzio.
5: Dio mio. Leolingo. Roina. Oggi mordo ce l'ho.
6: Ma non ci sono dei cretini come di Hack Meeting?
5: Come
6: quello che giocavamo con come si chiama? Con i cagnelli del clero.
5: È la mostra così.
6: Perché? Non è di zozzo.
5: Ma se tu la torna re, tu non si può pure. Quindi quella di Zorzo è pazzesca. Sì. Hanno completamente handicappati. Io non so che fine ha fatto. Io niente cazzo.
6: Perché con le fedi a Community Zero.
5: Dove stanno?
6: Io forse ce l'ho. Palo con il punto spazio. No. Dato che punto palo con il punto
0: spazio. Se c'è una finestra. In vita no.
7: Però stai riempiendo.
5: Ce l'ho qua.
0: Ma lo riempie all'inizio e poi dopo non lo c'è più, perché c'è proprio con la fine.
7: Ma gli altri, quelli che sono vicino,
5: penis, penis troio,
7: ce l'hanno riempito. Tu non hai problemi per prendere
6: il tuo cane, cioè, qui stai in mezzo. Forse sono qui che il mio cane,
5: pare un peluche.
0: Ma che è della finestra, che un dio questo è caro.
6: Non vedo più che... Guarda questa qua, che foto di Alamo!
5: Sì, questa l'ho vista.
6: Minchia, ma quella col crocifisso. Ma
5: questa qua è l'hai vista.
0: L'importante è questo.
6: Alamo, qui non c'è una di Alamo, quella macchina fotografica. Minchia, l'ho vista. Bellissima. Incredibile. In caso di mancanza, prego, sì.
5: A proposito,
6: in questo ufficio sono tutto un grande. Che minchia.
5: Mi pare che forse qua c'è una foto a quinto, poi non abbiamo visto l'altro.
6: Ah no, certo, proprio quello c'è bello uno.
5: Minchia, uno!
6: Vediamo, vediamo.
7: La prima.
6: No, per la
5: reazione.
6: C'è la foto.
5: Sarà. Sarà qua.
6: Ah, può essere.
5: Che minchia. Abbiamo
6: una foto. 2003?
5: Beh, Bologna c'è culo.
6: Ah, vero. Che credenzo che gli ho fatto io. Ma oh, anche i crediti c'è.
7: Cioè, poi quando devono mandare un loro pacchetto, si trovano...
5: No, lo so.
7: La banda Capra.
6: Minchia. Questa è credibile. No, no, questa qua è da credibile, no? Lo sai quello?
7: Avrei fatto già direttamente quell'altro lasciando quella propria
5: linea. Come la vediamo?
1: però non è che lo tiene il caso per molto tempo,
3: non è stato molto tempo il modo in cui lo tiene con il ruolo, appena quello è finito le bisogna magari le risposte, non
5: c'è
3: di nuovo.
5: E niente, la della mia faccia.
3: Ok, random con un certo
5: punto. Minchia, quanto cazzo è ingrandita?
1: Tu già ripeti quando metti in next stop. Cioè, perché è per una stessa destinazione?
5: L'occhio del vuoto. Dio mio. Quando gliela faccio,
3: no? Random pesante, random tutti quanti, ma con più probabilità.
0: Un controllo del fuoco.
1: Tanto
5: bella, comunque è bella sta cosa.
6: Facendo altre.
1: Sono comunque le venti migliori.
5: Facendo altre. Se chiamate tutti gli album sarebbe una bella storia.
0: Più le altre.
6: Cioè, credi di quello che cambia faccia?
0: Ma perché già.
6: Sorridenti.
5: C'è quella di qui,
6: è qua.
5: Forse
0: qui. Non ti troppo tanto.
5: Ah.
6: Io l'ho fatto butto.
0: E quindi se non lo genera.
1: E poi per misurare la grandezza di stanza
6: guarda l'oppo
1: oppure anche i grandi
0: oppure no oppure
6: matti ma questo è normale
5: vedi che è normale questo è normale qualcosa di altra com'è
6: il talebano
0: che continuano a dirti
5: Trips che sembra veramente un talebano.
0: Così.
5: E qui Lobo è normale. God Dog con gli occhi pallati.
6: Sto andando. E sono tutti.
5: Sì.
3: Quindi posso dire.
5: Schiacciante.
6: Che fai mai?
3: Falla. Mio PIN 54 metri.
5: Ah, qua era la situazione, era Otoland. E questo ci stava stragassando i marroni.
6: Io di culo.
5: Devo trovare culo.
3: Sì, bisogna posso migliorare, se dico la verità miglioro. Per mento, posso ritornare a questa situazione di adesso. Che provi fate aggiungere probabilmente un campo in cui l'osso può dichiarare la sua può migliorare soltanto.
5: Ma dove poi è culo?
6: È stato la chicca. Penso da qua.
3: Una cosa per pesi i valori. E anche
1: quello una volta che.
6: Ma forse l'ha tolta la
1: somma
5: 5
3: però comunque devi
5: culo non c'è inferno treno
3: quella somma lì oppure anche ma forse il più piccolo tra quelli lì il più piccolo devi considerare perché
1: la somma hai ricevuto tanti consentienne e allora ognuno ha un posto una rotta differente. Ognuno
5: dei clienti del
1: presidente
6: Mario
1: deve
6: essere
3: pazzia
1: perché noi
3: importa
1: solo quello da fine come
3: perché
1: sì solo quello perciò potremmo usare anche
5: e io non ce l'ho le altre qua io l'ho vista nel suo tuo sito l'ho vista quella
0: così
5: allora
0: un attimo
5: basta prima
1: è 250
0: quando ti mandavo il tolto le foto.
5: Perché ne hai tolte?
0: Sì, perché ho messo sul suicidio. È il massimo del bando attuale.
5: Di tenerle tante.
3: Vabbè, scegli una potenza, 2 elevato a.
6: Io ce l'avevo a casa.
5: Puoi sbattere le foto su Quico, se hai accesso
6: a Quico. Ah, sì.
5: È su Quico.
3: Ma hai capito qual
5: è? Su Quico, da furbo.
6: Questo non è su Quico. Ah, sì, questo è su Quico.
3: Guardate anche che si è sbagliato e non stiamo vedendo niente. Allora. Il QSPN
5: cosa
3: ti dà
5: qua?
3: Il tempo di
6: latenza
3: minore
6: chiaramente
0: cioè,
6: forse
0: che non me lo ricordo
3: ha un tempo di latenza minore un percorso ma ha una banda più piccola potrebbe convenire scegliere anche un altro percorso
1: sì. Quindi per questo ti dicevo la rete non è veloce io sarebbe considerato c'è un costo sui link
3: e noi stavamo costo stavo se ogni link dichiara qual è la mia banda adesso come vorrei dire
0: vabbè una volta che mentono siamo
1: l'estensione di ora
3: se mentono in più
0: sì.
3: Se mentono in me
0: non ci passano da là
3: significa non scegliere me
0: non scegliere me non scegliere me così che c'è la bella lite
1: eh.
0: ma secondo me già in questo modo funziona, cioè è buono.
6: Immagino che alla fine.
7: Ah, questo è se dovrei dire ovviamente dire io la vado a libera e poi fare anche una bella lunga pausa prima di
5: peccato del consumo
7: certo quindi dice fatto. Proprio io faccio schifo
5: qui c'è dell'olio
0: la risposta
7: avevo 10 secondi per inviare questo SPM
2: così quindi sugano e non partecipano.
7: Ma questo già adesso è così perché anche con tempo di latenza
5: bello così
6: ah ma questo qua il tavolo della fisica è un tavolo per appoggiare il mondo ai VCG il tavolo della fisica
5: è molto di più
6: parla della
2: se io mi metto d'accordo
6: delle cose che hanno in comune le filosofie che tali contro la, la fisica moderna
7: ci conosciamo
6: ci
2: conosciamo no ti fai una rete che in cui gli host alcuni host che siano meno partecipi di altri
6: allora che facciamo andiamo a fumare il servizio
2: e però sono lo stesso.
5: Noi direi, noi telefoniamo, gli facciamo preparare.
8: Intanto ci andiamo con i sonno questa volta.
5: No, non c'è il menù qua.
8: Ah, non ce l'hanno?
6: No, non abbiamo noi.
2: No, non ce l'hanno
5: loro. E' la Florinda quella che ti dice io. Con bufala?
8: Sì. Non dico per loro
6: cosa. Cosa volete voi come pizza?
7: Allora, se c'è un elenco.
6: No.
7: Dai tutti i 205.
0: Voglio una cosa con
7: che non ha
0: concluso la cupola e la
7: scelta
8: è una margherita con prosciutto
6: no, vediamo qua.
5: La cupola italiana e parmigiana è la Clorinda però con prosciutto crudo quindi la Clorinda con prosciutto crudo
6: una è una Clorinda più prosciutto crudo?
5: Sì, praticamente
6: perché di fatto esistono anche cose degli italiani
2: sì, ma
6: tu hai
2: pensato no,
6: in realtà
2: c'è anche
6: l'esterno,
2: tu potessi dire che da un nodo
6: possa essere perché generalmente ci sono pizze già
8: così, c'è il pomodoro, nella pinta c'è il pomodoro,
2: perché
5: sì, sì.
8: Mi ha detto Luca le grazie.
5: Che pizza volete?
8: Che pizza volete?
2: Per me va bene una margherita. Anzi, facciamo una capricciosa. Per me va bene una capricciosa anche. Volete che faccio
8: una sì. Capricciosa?
5: Poi chi manca?
8: Mangi tu Gioia.
5: Io già me la sono segnata così.
8: Ah,
5: tutto.
8: Tu.
5: Ma
2: le
8: scritte?
2: Dove le stai scrivendo? Le portatile?
5: Sì, le scritte le poi le faccio preparare.
2: È quella cosa di asbesto che ho detto prima.
5: Florinda più bufala?
2: Sì, più bufala.
5: Ok, sono te.
8: Manchi tu?
5: Fatto 5, 6. Ma quanto
2: volta più bufala?
5: Manchi tu.
0: Anch'io,
8: Angelo dice quanto costa la
5: che cazzo ne so? 6, 5.
0: Ma la Florinda, la Florinda,
2: ma il fatto che non.
8: Più bufala.
2: Puoi mettere in meno, puoi mettere in meno, puoi sfruttare la tua.
5: Ah, la rucola è il stelle per
6: l'uva. Sto sfruttando le batta in
5: e non ce l'ha la bufala. A te ci potrò mettere il prosciutto che voglio invece la bufala.
2: Invece non è bufala poi.
6: Quindi non ha niente.
5: No, è una pizza normale.
6: Pomodoro,
5: più.
6: Pomodoro,
5: mozzarella.
6: Ah, c'è la mozzarella. Ok, sì, bufala, no, la mozzarella c'è, ma voglio mettere della bufala anziché la mozzarella.
5: Sì,
8: ok. Manchi tu. Mi pare.
5: Quanti siamo? 1, 2, 3, 4. Siamo in 7? Siamo 7?
0: Sì.
8: Allora, qua giù, 7, 4, 5, 7, ok.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Ok, allora ci siamo. Il telefono mi faccio dire il conto così intanto ci scambiamo i soldi.
6: Ma io vi devo ancora i soldi di stamattina.
0: I soldi di stamattina.
2: Dobbiamo farlo,
0: farlo.
2: Io ho preso 20 euro. Quindi quanti
7: erano?
2: 2 pizze ci escono.
0: 6
2: euro. Dobbiamo andare ancora sotto.
8: 2 euro. Angela, come fanno a essere 2 euro il testo? Se sono 20? Così siete?
2: No, no, no, no, no, no,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, 7,90
5: se eravamo 6 quasi 18 6 3
0: ore ho preso
2: intanto
0: voglio
2: mettere la pizza
5: sì, salve la pizzeria Tancredi? Sì, salve, io chiamavo per farmi fare delle pizze che fra un po' veniamo a prenderle dunque, sono in tutto 7 sono 4 Clorinda più bufala sì sì sì esatto poi una Clorinda con prosciutto crudo e due capricciose sono 7 in tutto sì quando possiamo avvicinare? Ah, non c'è, diciamo, movimento. Va bene, ok. Il totale me lo può dire? Sì.
4: Ci siamo, 2, 3, vediamo.
2: Ora ormai vediamo, questo della pizza.
8: Quanto ti sei detto di questo?
2: Allora, se giusto?
5: Sì?
8: Aspetta, ci
5: do. Ok, grazie mille allora.
4: Non lo devi fare.
5: Allora tra un quarto d'ora. Sì, arrivederci. Il totale è 43,60, signore.
4: Diviso 7,
5: fa
4: 6 euro e 20
2: euro.
4: Euro. 43,60 fa 6 euro e costa
5: 6,22 euro.
1: Ora che finiamo questi ultimi problemi.
5: E allora io do 10 euro momento, così taggo anche i due pezzi di
1: oggi. Sì,
2: ti do 10 euro, vale.
1: Ci sono perché in questo modo ti può veramente
2: fare niente.
1: Però è stato come uno scherzo.
2: Tu vuoi fare l'idea che è? Sì. Sì. Non c'è una questa. Non c'è niente.
4: Euro?
2: Ci sta vedendo ci
4: perché non mi stai dando per
2: sono fisso.
4: Ci vediamo
2: anche
4: te?
2: Okay,
5: io ho di due tutto lui di dietro.
2: Vabbè, paghiamo con i due soldi.
0: Paghiamo con i
5: Zazzese. Zazzese.
2: Lui la compagnia.
0: Io. No, lui c'è.
8: Mi dà due, lui che 50 euro.
2: Guarda, intanto vediamo le pizze. E poi dopo ci pensiamo.
5: Zazzese, no, sì, ma se non c'hai i soldi per andare a prendere le
2: pizze.
5: 43,60.
2: Dividi per quanti siamo?
5: Chi ha fatto? 6,22, porca madonna.
2: Io do un euro.
5: Va bene, ti preoccupare.
2: Allora, io do il euro a te e fai ora
5: a lui. Il porco madonno!
2: Va bene, dai. Prendi un euro, ok.
0: Aspetta, 22, come c'ho?
5: Io per
8: dice
5: per me l'hai dato allora. Cancredi. Cosa c'è Piluccia? Cosa c'è? Conigliazzo impazzito, il mio coniglio impazzito e maledetto. Qualcosa
2: c'è? Ma mi devo
5: aiutare
2: te.
5: Cancredi. Cryptosexual cancroid. Cerchiamo le pagine. Vediamo un po'. Cryptosexual cancroid. Ah. Minchia, una pagina in Russia dove parlano dei cryptosexual cancroid. Non ci posso credere.
2: Poi la mia comunque
1: però calma, questo TN è sempre questo TN, perciò quello che ha percorso la rotta più veloce questo è una tendenza di arrivare a
2: Non farsi rientrare nella top 3.
1: Non farsi scegliere, quindi non votare niente, però posso subire le gambe.
2: Però una volta che ce ne sono 20.
5: Allora, stolti, ma siete ancora qua?
1: 20 sì, ma tu posso. Una volta che uno lo aperisce, tutti i venti, se lo scendono tutti e venti.
2: Se lo fanno tutti alla fine,
1: alla fine tutto si avvicina verso quei 30 secondi di time out. Cioè tutti quanti cercano di starci 29,9 secondi in totale.
0: Era una gara a chi non fa scadere i 30 secondi.
1: Aspetta, quindi se poi appena qualcuno finisce tutti cominciano a farlo questo, ma se tutti cominciano a farlo non hanno più bene.
0: Alla fine a regime tutti lo fanno.
1: E
0: però funziona lo stesso, che tutti no, si rallentano.
1: Ma quando tutti lo fanno, poi capiscono che non hanno guadagno. E perciò tutti non lo devono più fare.
7: Ma sì, ma appena il primo non lo fa più, viene bombardato, okay. Quindi non sono io a decidere di non farlo più.
1: Sì, ma comunque ogni
0: modo. Al regime alla fine.
1: Sì, ma come conclusione, il fatto di mettere il peso della banda è buona come te.
5: Yahweh.
1: Perché mia moglie ci saranno persone veritiere.
5: Ma io ho i coltelli, le coltelli.
7: Il miglio da solo. Vuoi aggiungere un punto in più di menzogna?
1: Io
5: lo Yahweh. È una questione di colon.
8: Angelo mi ha parlato bene, mi ha detto che è credi.
0: Però dice
8: sì. Perché dice di cimento? Ha tolto il giornalista. Legno ovviamente,
5: Sì, sì, sì. No, merita, devo dire.
8: Dice, questa è la, diciamo, quella...
1: Ma forse non c'è questa schema.
0: Sì.
8: Con mozzarella di modica. Questo invece è così così.
5: Quella è la Jeanne, sì.
8: Scarsa.
5: Scarsa plastica teflon. Però si può mangiare quando c'è fame.
8: Vabbè, ma la differenza non è che fosse così tanto. Per 2 euro tanto vale che mangio un
5: po' di
8: cioè, manco se ti vendi, cioè qui quanto la margherita? 3 euro? Mi da Tancredi sarà 4 euro, però non ti vendi la margherita almeno da mangiare come si deve.
5: Ma no, poi gli ingredienti sono buoni.
8: E invece, la cucina mi sarà, e anche trattoria.
5: Sì, sì.
8: Hanno il cellulare senza fisso?
5: Non hanno il fisso, effettivamente.
8: Ah, no.
7: Perché la rete di casa sua tanto è una cosa che durerà poco.
8: Perché?
7: Perché verrà sorpassata da questa potentissima rete. Non hai fatto niente tu. Che è bloccato il tasto giù. No.
0: Però non lo posso.
8: Adesso
0: ci sei pure. No, lo faceva. No. Toccando anche il tasto giù. Allora lo tocchi lo so.
1: No, esco, beh, in qualche modo si riflesso il problema. Quindi questa è una cosa da mettere.
0: Vabbè,
1: c'è il codice, perché c'è solo da implementare, non è niente da.
7: Da ripetere.
1: Mettere
7: più. Bello, dobbiamo venire qui.
5: Che cazzo, vedi? Porca madonna.
7: Sì, perché se no va bene
0: insieme,
7: anche se poi la
0: produzione. Sì, perché. Anche se non la trovo.
7: Anche se la trovi sempre tu, voglio.
0: Parlando, se tu parli da solo, non è che puoi discutere il fatto.
5: Alleluia!
0: Perché
5: pensi
0: di
7: Mi mette di me.
0: Io devo fare un limitatore di fantasma. Io ho messo anche, ho chiesto anche alla cosa. Sì? Ho chiesto anche lì sta nessuna risposta.
2: Non dici.
0: Trasmette su
8: Linux. Le cose parlano in Linux.
0: Sicuro che arrivano dentro le cose su Linux.
8: Ah?
0: No. Vediamo, c'è la grande
5: puttana del santo padre schifoso di un merda, Dio porcazzo,
0: certo, no, qual è quello che te lo fa? Le uno fa cura? È che forse non sono riuscito a
1: fare
0: di usare il proxy.
5: Nebula, Dwarf Nebula. La nebulosa del nano.
0: Occupa nello spazio, il giga che ho perché mi devo occupare dello spazio.
1: Ma il fatto è che il problema del verificare se quello là è un amico o me, c'è anche, noi in pratica stiamo facendo look ogni volta, ma c'è anche nel look attuale, perché look è altri look, nel senso che tu
0: si ti aggancia con una sola persona,
1: lui ti deve dire chi è libero per te. Sì, ma questo vale per tutte le persone. Cioè sì, ovviamente.
0: Solo quando io mi collego lo fa. E quindi.
5: Ma no, non ci andate a prendere ste pizze? Le stanno preparando, voglio dire.
1: Se volete.
5: Angelo!
1: Non so chi è, però.
5: E mi?
1: Non so chi ci
0: andiamo noi?
1: Andiamo?
2: Sì.
0: Perché praticamente c'è mia sorella,
5: ti conviene spostarlo da lì
0: e inizia a aprire 20 upload, lei lo scarica.
2: Andiamo via.
0: E appena c'è un upload maggiore di un dollaro, la guardia spassa l'upload, non riesco a fare niente. E quindi ogni volta
5: voglio pana. No, Luca. Oh, poverina. Cosa? Ah, Orinoco?
2: Orinoco.

0: Vieni, ti faccio vedere una cosa. Voilà. Che ne dici?
1: Bella, mi piace, l'hai fatto tu? Qui va a insegnare tutte le lette?
0: No, lei no. Adesso fa insegnante di sostegno.
1: Ah, oh, si trova qualche lavoro. Di ruolo ancora no?
0: No.
1: Però c'è possibilità di passare di ruolo?
0: Deve essere.
1: Ti hai fatto il corso?
0: Sì, ho fatto 2 anni di corso a Messina. Che palle.
1: Pagando
0: anche il pare. No, credo che no. Non lo so, sai.
1: Ma di passo, volevo
0: ci forse sì.
1: Volevo...
0: No,
1: dove
0: siamo sicuramente su questo ciclo.
1: Dove dove insieme a Fiocusa? Come insieme a sostegno?
0: Sì, sì.
1: Bello, mi piace. Poi quel chiaro scuro. Mi sono aspettata.
0: Ciò è male.
1: Lo so. Bloccato? Non ci sarebbe andato per ritornare, vuol dire. È probabile, è un vecchio.
0: No, la nebbia sparisce a 10 km da qui.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, solo la zona qui è un po' così.
1: Che cazzo è il mio nome? È stato per la vernice.

0: l'angelo che è successo, dove gli dici?
1: E i magnati della CIA hanno chiuso Ebola.
0: E se
1: poi
0: non ti crede? Così anche dove vai non scarica?
1: No, sarà anche lui.
0: Ah!
1: Non può portarlo.
0: Quindi, ah! Allora non se lo verrà mai salutare.
1: No, però vuol dire, che sto portare a posto.
0: E poi ti chiederà di risolvere il problema.
1: Quando io risolvo.
2: Che no, bastardone che sei.
1: Ma vaffanculo, dai, non posso manco usare le cose mie.
0: Esatto. Non metterò soltanto.
2: E vabbè, è il fratello più piccino.
0: No, è suo cugino, che ospite da 3 mesi a casa sua.
2: Ah.
0: E ancora non si vede quanto tempo sarà.
2: E come mai?
0: Perché lui gioca nell'Amatori, si è trasferito da Padova.
2: E l'Amatori perché non ce l'ha a casa?
0: Le aveva date e adesso non ce l'ha, boh, non lo so. Lui dovrebbe premere, tu le prende la stanzetta loro, sono in 3. Ed è un caso tremendo.
2: Minchia.
0: Considera che è una persona non disordinatissima, tu ti immagini mischiando sua mamma a che fare con 3 persone. Anzi, 4 compreso il marito. Con 4 uomini invece di 3. Infatti sua mamma le dice, ma perché non insisti per, insomma, per farti dare la casa? Perché ne devono dare comunque.
2: Certo.
0: Ma quelli dell'amatore, che scritto che dovete pagare, lo pagate. Non fai il

0: Vieni qui, subito!
1: Ma chi è?
2: Non c'è
0: Roberto,
2: può essere
1: no. Ciao! Ehi! Com'è? Vai a vedere, c'è paura.

scusa? Sì, ce l'ho, ce la vivo in C, le vivo in Cristo, cosiddette. Voi? Okay.

want to be like that.

Yeah.

Hello.

0: Bottiglia blu che c'è nel camper, così beviamo tutti. Ma vuoi sgranocchiare?
1: No, no, la città.
0: Gallette di mais biologico? Sono buonissime. Tu le vuoi?
2: Proprio. Puoi scaricare 4 bit al secondo.

0: Farmaci e capisci che mangiano lo schifo e c'hanno lo schifo.
1: Quindi lo stesso vale per i prosciutti,
0: però. Certo.
1: Per il salame.
2: Ah!

0: facciamo.
1: Sai fare i massaggi?
0: E che c'entra con il mio
1: modello? No, così, potrei approfittare.
0: Ti so fare cosa tanto stanca per non saper di saper fare. Bisogna avere tanta energia. Angelo se li fa in settimana, lo sai? Però se Angelo devi chiamare, se domani non ci vediamo in settimana.
1: Ma da chi?
0: Dal maratona.
1: Ah.
0: I passaggi dal collo fino in fondo.
1: Spettacolo.
0: Questo che la capite va meglio. E dovrei fare anch'io, però mi vergogno io, sinceramente. Sai che è proprio dottore, se fosse già dottore sarebbe diverso da andare a casa sua. La cosa non mi piace.
2: Ho cercato il vostro zio con i miei figuri. Rispunda della Bartone. Mohammed David.
0: Adesso va.
2: È un po'.
1: Scusa, cosa hai detto?
0: Ho cercato la parola di quella là.
1: Quale?
0: Quella di Disney.
1: Porco Dio? E cos'è comparso?
2: Te l'ha fatto. Poi è comparso questa immagine che la devi mettere. È bellissima, guarda.
1: Aspetta, la cerco, la vedo. Ma la vedo.
2: Con grave, la chiesa torna alle origini. Ma il male! Il male!
1: Ah, il male! È una famosa rivista, il male. Me la ricordo quell'immagine. È una rivista di satira allucinante degli anni 70.
2: Poi c'è un'immagine data dal sito forum.ilmucchio.it.
0: E anche la macchina di casa la scendendo addosso.

0: questo è un cover.
1: A me, mi si erano conferite. Buono, Pirù, tu hai mangiato, Pirù. E adesso quali sono quelle con la bufala?
2: Sono due con la bufala, le nostre. Perché la sua è con la...
0: Sì, ma come...
1: Prosciutto?
0: Prosciutto è mio, sicuro.
1: No, andiamo per esclusione. Peccal.
2: Tu era con bufala, sai?
0: Devo andare. Con bufala.
2: Quindi tutti con bufala sono.
3: Dove c'è tutte con bufala? Tranne guarda.
1: Aspetta cos'è? Sempre quella,
2: bruciata,
1: scatola, zucchine. E poi ce n'era una strana.
3: Niente di questo caso.
1: Vabbè.
3: La casa del
1: padre
3: non capisce.
1: Ma sono tutti uguali le altre. Mi raccomando, i punti della pitta.
3: Ah sì.
2: Angelo, tu che fai? Cos'era?
1: Miri.
3: Scienziato,
1: non mi ricordo mai. Non lo so, erano sparsi lì. Ci siamo grattati i genitali.
0: No, sta arrivando così. Davanti questo
1: genitaloni.
0: Cambia un attimo, stiamo tagliando.
4: Ma comunque puoi entrare, non è che
3: e non lasciare troppo aperta l'acqua.
1: Ah, chiudi a parte gli scherzi,
3: la cassetta del cabinetto.
0: Che devo prendere a coltellare?

0: Buona pizza.
1: Non ho occhio per tutti.
2: Eh?
1: Io non ho occhio per tutti. Non ho occhio per tutti.

0: Ah, tu t'es dit, j'ai pas dit là-bas.
1: Mais il a qu'à dire.
0: Partito. Non sai fare il diretto.
2: Ah, cuccia, Pilù!
3: E quello è il problema, tu hai una cosa là.
2: Arrotolare la pizza è sacrilego.
1: Mi stavo ammazzando.
2: Che?
4: Ho l'osso del porco.
2: No, no, no. Lo sei ingrattato?
1: Anche ieri, vero?
0: Mi sono preso un'altra pizza, me la sempre con l'osso.
1: No.

0: 那给评价。
1: 你的身价都是面子里边。
2: 再不得找你要了。嗯，怎么办？
1: 挂上了。
0: 这个方法。

0: Ma davvero non ci abbiamo pensato alle birre, voglio dire.
1: C'è una birra in frigo, nel camper.
0: Una birra fuoca.
1: Non lo so. Una birra grande.
2: Zero.

0: 会看懂干嘛？
1: Tu? Quell'oggetto? È un terminal server. Quando ho mangiato poi te lo spiego, forse.
0: Ah?
1: Te lo spiego quando ho mangiato.
0: Per le cereali?
1: Ah.
0: Ok, ho capito. Io no, tu vai in mio adesso. E come ti usa?
1: Ma te ne metti su. Su di lui? Su una determinata porta e ti sbatte su una determinata seriale, a piacere.
0: No, vabbè, no, non li dubbio, non è. Semplicemente quello che viene dalla rete. Quella consorte di apre per vero di là.
1: Porca Madonna, dei porca Madonna mi servono però.
0: Come non pensare a scriverlo? Questi sono.
1: Dovreste imparare la terminologia tecnica.
0: Quali sono gli stessi soldi?
1: Non lo so, ma tra poco mi suiciderò io. No, ma va bene, mi sta ok la musica.
0: No. Cosa di ieri che musica è?
1: Ieri sono passati 850 mg, che cazzo di domanda fai? Quella di ieri che musica era?
0: Media lunga, è sbagliato in Italia.
1: Suono. Era
0: tipo, cos'era?
1: Era suono. Ma la metà metà di ciò che è passato era abbastanza mistico. Cerchiamo di restringere il campo. Canti gregoriani forse.
0: Daniel.

0: 내게 말 매번 떠 있지나.
1: 이 형은 매매인데
2: 얼마나
1: 깨미고 살러 간다.
2: 이거 또 반갑지요.
0: 인카타비아.

Ha ha ha ha ha!

0: Come?
1: Non mi ricordo, credo di no.
2: Cagliola.

Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me. Non guarda me.

0: poi lì dove sono? Aspetta.
1: Va bene, Pilu, hai vinto. Hai vinto. Anche perché a me non ha
2: era buona strategia, perché smuove gli animi,
1: commuove.
3: Guarda qua, la faccia ancora di più, no, se c'è più
1: scelta. Ha capito che questa è la via giusta.
3: Si impegna di più una
2: volta. Ora è più spavaldo, più diretta.
1: Vuoi pizza? Ma guarda, striscia gli occhi.
2: Guarda, lo sta di tutto, mi faccio qualcosa, lei continua.

0: たくないんだよ。
1: Io ho praticamente smesso di mangiare pizza nelle altre pizzerie.
2: Ah, sì. Mm. Quella...
1: Pretendo il meglio.
2: Alla pizzeria
3: Ritz. Io ci sono alla pizzeria Ritz. Ah no, no, no, la pizzeria Ritz. La pizzeria Ionica, detta i cessi.
1: Questi qua, i cessi.
3: Perché nel locale dove c'erano una volta i cessi pubblici erano cinque.
1: Poi li tagliate questi punti cortese mondo. Pugno di morocchini.
3: Che
1: dolore. Quelle sono tutte e due spuntate.

I'm going to

0: capitale.
1: Ma che cos'è? Rucola.com.
2: Due mercati lo scavo.
3: Direi che vuoi dopo due minuti di seguito, mercati lo scavo. Non è vero abbastanza.
2: Non mi sembra che lo sai di cosa.
3: Vediamo.

0: Hitler. È ancora vivo. Certo, dipende dai cloni, dalla clonazione.
1: Quindi se ti fidi che quello è il mio, che ti dico io che quello è il mio, questo è il tuo.
2: Devi mandare però
1: ma tu te lo sei memorizzato, esce dal tuo bicchiere.
2: Ah.
1: E io pure mi sono memorizzato il mio e il tuo e ti invio il tuo e c'è il mio. Questo è quello che ti stavo dicendo. Ti devi fidare, perché se ho memorizzato il mio e tu non hai memorizzato il tuo.

0: Vale, galete, sembra una galete in potenza.
1: Sì.
0: Galete?
1: Sì.
0: Sembra un galete, forse l'anno. Hai visto quello che non costava? Rupola?
2: Scusa,
0: ah, sì, l'hai visto.
2: Posso permettermi a sborri? Scusati, perché Pupo è anche un po' generico come cosa? Perché, un po' tutti abbiamo...
3: È molto di gas, invece che
2: sto di
1: gas. È un po' di fatto del cacchio.
2: Dove c'è questo?
4: Angolo di un
3: altro, dove la metto?
2: Perché è dentro?
3: C'è.
2: Lo faccio, non c'è. Abbiamo tutto il cavo attaccato. Adesso non c'è
1: questo. Boh.
2: Ah, c'è.
1: C'è l'apposito interruttore, immagino.
3: No, bastava toccare la tastiera.
1: Suken.
3: Questa tastiera si perde, questa qua.
0: Questa è bellissima.
3: È morbida.
0: Guarda, il treno l'hai vista?
3: No, mi sento male. È prima di morire.
1: Ah, sì, sì.
3: È morbida, no.
2: Bella, l'immagine di dire. Anch'io voglio prendere i DVD.
3: Ah, la verità, è uscita avanti.

1.50 céntimos.

0: Seguo la banda mio cugino. È il nuovo divertimento.
1: Provatene a fare in culo!
2: Metti già punta al show.
1: Ma perché fai questo?
2: Perché non posso usare manco la scena.
0: Sì, lui. Ecco.
3: Non usare. Lo sapevo anche io.
4: Sono tornati.

Man help e. Non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo.

Yeah.

0: 设计有什么高啊，除了念各设计过可以的，
1: 越来越多。

Non è che quello che sappiamo sia un rapporto. Che fa di censura.

0: la peluccia.
1: Sì. Sì. Sì.

0: Dove c'è il piccolo coniglio?
1: Perché non esco da come c'è?
0: Sono molto dispiaciuto. Because you sucks.
1: Yes, and life sucks.
0: Ora ci pensa Ram, a cui ho appena mandato un messaggio subliminale.
2: Aiuto, aiuto, aiuto!
1: India, fermo, aspetta! Dai, siedi!
2: No, grazie! Sempre seduto di nuovo.
1: Ma che trovo sul posto?
0: Una Jesus!
1: Di glicerina! Chiuso ha potuto il posto! Una supposta di glicerina? Aspettavo,
2: aspettavo,
1: tu acchiappo la supposta, ti prendi il portale, no?

meglio.

0: por ti con la coche que lo termina.
1: Perché è pericoloso?
2: No,
1: perché gli altri
2: non
1: hanno necessità di... Grazie, sei tu. Per la mia sovranità.

0: funziona? Sì, anche cosa ti dico? Butto CD Live,
1: quanto è il taglio?
0: Stai da tutto dove sono io in questo momento?
2: Sì.
0: È al caso 1, no?
1: Qui c'è una sorpresa con il resto. Qua c'è scritto warning, here not the way
0: to the ok, questo qui è il mio. Un attimo. Ma quindi... però è un livello. Open for mess e for
1: cap. Non si da qua, qua. Non si da qua,
0: qua. Non si da qua, qua. Non si da qua,
1: qua.
0: Dai,
3: io vado a prendermi un caffè.

0: la faccia del popolo.
1: Guarda, dai, dai, dai, dai, sotto me, poi dopo si crea. Posso dire ogni volta che ho tutti i tipi presi qui.
0: Aspetta, ci siamo fatti il caffè assieme.
1: Ci sono 200 anni.
0: Aspetta,
1: qua 80 macchine. Alcune si sono andate per po'. Ormai è difficile. Spera,
0: vieni qua,
2: sì, grazie, voglio il caffè.
0: Forse si riduce sempre il tuo inizio.
1: Perché alla fine qui qualcuno è di
0: rispondere a te. È il problema di validare la richiesta.

Così tu già c'hai che entro col tempo non puoi richiedere. Thank you.

0: Gesù, Gesù, Gesù.
1: E allora lui cambia il figlio e diventa cittadino. Se può essere lo stesso che vuole di fare cambiare il figlio, come va? Perché tu ti fai il figlio e il figlio?

0: l'altro con questi investimenti. Si tratta di due tempi, sono varie opzioni indicate negli pacchetti, sono molto altre cose.
1: No, però non sono dei cambiati.
0: Le cose cambiano.
1: Perché cambiando una piccola cosa, quindi io posso in campo una delle cose. È la stessa cosa di cambiare.

Something you can.

0: che ci deve essere almeno per l'altra parte almeno un nodo che ha registrato uno snello della mia parte.
1: Come c'è la storia? Se non è un niente non si può registrare. E poi se ti due computer la probabilità è bassissima. Vabbè, se ti due computer li riciclo tu, certo. Come è vero? Cioè, ti vediamo
0: a noi cosa serve? A noi serve verificare che la quantità che dice è esatta. O serve verificare che c'è almeno uno per lui.
1: Ce n'è? No, che la quantità che ci dice è fatta, se ce n'è almeno un altro, non te ne frega, sono due, e ti dico che sono 100, devi sapere se sono due, devo fare cambiare allora che sono due.
0: Se la differenza è di 20, è proprio importante di capire che è esatto.
1: Sì. Ma se io ti dico che sono di 250, di 255, stazioni. E tu sei di 100 stazioni, dicevo cambio di 100. E poi la cosa che stavo dicendo più volte,

0: Io collego due reti mezzo duro. Io e tu ci dobbiamo conoscere, no? Come le colleghiamo? In qualche modo.
1: Questa è che
0: sta a meno che è wireless,
1: sta mettendo. No, è wireless, non è che sta mettendo uno.
0: Se è wireless se non ci conosciamo.
2: Oppure hanno battuto un altro.
0: Hanno battuto un altro e ci vediamo.
1: Certo. Anche non sarebbe lo
0: spiegato. Sì.
1: Però sto dicendo.
0: Perché se è sul cavo per collegarsi vi dovete conoscere, quindi fai partire proprio la diagnostica, dice stiamo attaccando due reti diverse, fai partire il posto di diagnostica se non lo fai, ma se è sul wireless non lo puoi fare, insomma. Nel senso di non questa
2: allora si fa così. Il filastro cambia, no? E solamente uguale a quello che avevo detto qua. A un certo punto non puoi dare più. E poi ti capirà.
0: E se 1 all'1, 1 al 5 scriviamo qui. Qui c'è 1, qui c'è 1, qui c'è 1. Ci sono 4 1. Questo uno si sposta verso di qua, questo uno si sposta verso di qua, questi uno rimangono uno bloccato qua, uno bloccato qua. C'è 4 reti con l'uno. Questa rete cioè tutte quante vengono a convergersi in uno. Tutte le reti. Dai figure che non ci vanno più di più. Una volta che l'uno si si libera uno spazio nero che sei contigo con lei qualcosa in genere sul fanno spazio nero
2: devi essere contigo, perciò tendi verso un unico numero.
0: Tendi di usare i più bassi.
2: Allora, oltretutto, abbiamo detto i più bassi, ma tendi verso un unico numero.
0: Tendi, sì, va bene. Questo è il più basso. Prende il 255 e va un po' alto.
1: A questo punto tutti potrebbero partire dalla rete 1-1-1-1.
0: Sì.
1: Quindi ogni che si uniscono scendono tanto.
0: È più probabile
1: che
0: chi c'è ad esempio che due reti si uniscono
1: bisogna far parte del meccanismo.
0: Allora o scegli se è un po' più poi si deve vedere qual è più efficiente tra i
1: se non fai sempre non devi se no preoccuparti di cosa sta succedendo di capire

Thank you.

0: tu hai quel re qui, appena lui usciva fuori si deve fare.
1: Ah, anche quando era...
0: Beh, perché noi diciamo, quando si usciva il re, una delle due fa e la facciamo fare a quello là.
2: Ah, quindi diceva che quello
0: era il quindi alla fine lo fa sempre.

Non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero, non ci sono di essere modifiche di questo numero

0: formate due reti mentre se si riuscono delle reti enormi si
1: riuscono
0: però e come è sempre quello di scoprire chi ha meno nodi?
1: Certo.
0: Si può fare. Però che vengono le vie che vengono
1: sì, tutte le vie
0: però io tengo poi i 5 da fare
1: non però sta gente da fare e poi devo vedere
0: quindi la ragione non si corpi la regola non è il problema lasciamo
1: il mondo non c'è un po' così
0: che è un
1: po' così ma questo è il vabbè, se io non ti
0: che ha una carica, una due una quattro,
1: scelgo la due non è
0: perché non è in non è cioè, il super vecchio che deve alzare poi guardi tutti gli altri
1: quando c'è un
0: consideri di figli
1: perché se c'è uno
0: cioè uno una rete che è arrivata uno uno due a più non una rete che ancora uno uno uno
1: sì ma cosa hanno tutti questo numero di
0: non vuoi
1: certo ci devo dare la carta d'identità
0: certo ci devo dare la carta d'identità
1: perché se no

0: Ah, perché questo processo può durare all'infinito, solo che per la moneta da 10 mega per indicare l'indirizzo IP.
1: Ah, tu dici più crash sta persona
0: e più aggiungi byte dinamicamente al libero.
1: E poi di caso lo
0: e poi lo continui.
1: Però perché è un libero un pezzo? Perché non mi inviate un
0: confetto?
1: Perché per la cosa? Se devi vedere un pacchetto di cantare,
0: devi rimanere a bella
1: cosa. Un piccolo coso in più.
2: Magari anche il fatto di dire è bello che contribuisce con queste cose perché è una cosa bella.
1: Questo sarà un campo d'arte,
2: può darlo tutti.
3: No, il camper dentro la doccia, ma il caffè non l'avete portato?
2: No, era tutto chiuso,
1: non
2: l'abbiamo preso,
3: non capisco
1: per questo non capisco così tanto, ma perché non lo facciamo? Hai fatto qualche configurando da mal
3: sì. Come al solito nel camper
1: non bisogna fare
3: bisogna riempire la cucina.
1: Questo c'è prima. No, dicono 8 sul campo.
3: C'è la cucina, c'è il cilindino. Te lo do, te lo metto nel cassetto. Il cassettino. Quello sotto i tornelli.
1: Ok. Vado. Appena Paolo tornesse va.
3: Adesso godrai nell'uso di una Debian.
2: Bravo,
3: vieni. Vieni.
1: Forse
2: mi lasci l'inter di quell'interfaccia di HP per
3: di dietro?
1: MPD.o MPD su Google mi sento popolare.
2: MPD.
1: Music Media è come lunga devo scrivere
3: la schiena mia come combinata.
1: Questa schiena di me.
3: Vedi qua, c'è un comune un tratto con le palle, no? No, è su. Devo avere una vertebra sposta.
2: No, davvero. Non ho detto io questo. Cosa posso tu, basta, ma tu non posso dire che passa. Veramente, che alzi. Davvero
3: che lo scusi. Io lo farò fino a poco fa, ho un sistema di gambe.
2: Quello è il problema, alzati invece, fatti una passeggiata normale.
3: No, no, no, sì, no, no, sì. Voglio fare per sempre così il
2: collo di scelta. La nostra regola di azione. Il tuo problema è quello.
3: Non mi ricordo la password, dovrebbe essere porco Dio.
2: Il password di root?
3: Sì. Infatti. Devi usare l'alimentatore. Non ha batterie. C'è nella borsa.
1: Mi ricordo come. Ma vaffanculo. Lo spero. La ricetta è. Che dire, come? Tutti. Meno. Non c'era. Ora scrive anche Eco. Ma non è che c'è qualche cosa di disciplina?
2: Sì. Visto che voi state andando via, io mi prendo il vostro posto.
1: No, era tutto. Allora,
4: Aspetta, ma prima io sono qua. No, va direttamente in Netflix, no? O prima fa posto salto. Se tu ci scrivi, va direttamente in Netflix.
1: Questo basta, rimane in mano, adesso rimane in mano.
3: Mi sono fatto un culo così per sistemarlo.
1: E che cazzo ne
3: vuoi? E che vuoi tu?
1: Tu che vuoi tanto
3: me le porti? Niente. Me l'hai chiesto, oddio.
1: Ho perso
3: interesse
1: in quel freezer.
3: In quell'esatto istante ho perso l'interesse. Bellissima questa cosa.
1: Siamo esauriti.
3: Esauriti.
1: Possiamo fare gli avvocati. Gli avvocati di Disdic. Va bene, dai, facciamo un caffè. Ancora.
4: Troppo, sì, troppo.
1: Ma tu, problema di mail, può essere che non sia un problema di mail, però siccome il problema viene in queste
4: email,
1: ma non lo si fermano, non lo so, ma il problema è che dà errore in ognuna di queste email.
4: Perché Ego ti stampa anche il meno E,
1: ad esempio? Ecco, che non allora, ti spiego perché mi rivolgo al problema dell'ego quando è il problema di un if, perché siccome ho scritto et if poi c'è un problema.
4: Ma che spazio è questo? Tu l'hai visto stavolta?
1: No, non l'ho mai visto. In un make file at. Non mi sembra di capire che debba eseguire se scelgo questa cosa.
4: Perché se ce lo voglio ti visualizza quello.
1: Make file at nel bulano. Usate automate.
4: No, è anche come si comporta, è strano,
1: guarda. Perché se ci cosa fa? Qua dà errore dicendo qua, che non mi ricordo qualcosa, che il problema con un dato uguale, ma guarda qui, vedi questo è come non è, uno si immagini che dovrebbe vedere questa vita. Invece scrive, me non è the band.
4: Scusate, ma si sta mettendo invece se togli il let ti stampa ego meno è tutto.
1: Se togli ego meno è, ego meno è non scrive.
3: Ah, che dolore pazzesco.
1: Non lo capisce l'ego, ma non è sì.
4: Sì, ma perché allora ti stampa ego se ci vuoi dire? Perché se è una cosa di scelta, se ci vuoi dire però invece no.
3: Erano 10 minuti.
4: Come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come se fai il quinto di guerra, come

0: lo utilizzo al minimo, cioè mi sposto dal ruolo del primo link al centro,
1: ragazzi, che cos'è questo?
2: Non parli mai più?
1: Che cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è? Cioè perché esiste questo? Ma tu faccio male visto questa roba? Questo cos'è?
0: Io non ti parlo.
1: Che cos'è? Che cos'è?
0: Io non ho visto questo. Non è un'idea.

0: un'idea, mi compilo ogni singolo file e poi provo a linkarlo in tutti i modi possibili, no?
1: Se c'è quello di essere, provando a scaricarselo, a continuarselo con
0: sì, ma è a girare il problema, io voglio capire che problema è.
2: E questo cos'è? Perché fa questa cosa?
1: La luce!
3: Cucina! Tubo bianco, interruttore, premi!
2: Ma c'è questo che fa?
0: No, no, perché credo che sia nelle X, guarda, prova a fare make world.

0: 人家弟弟啊。
1: La cosa che ti viene spenta la luce, perché se no entra tutto in contatto. Vabbè, no, non fa niente, sei lì. E fregami, poi come ti accorgi del caffè? Ma fa culo, improvvisamente non ho più intenzione di dirti nulla.

안 돼. 저도 같은데 저도 같은데. 이 가. 여기

0: Madonna.
1: Per i 2-4 per il 2-6 Make. Poi Make World combina tutti i modi.
2: Certo, Make, efficienza, Gugli.
1: È fatto, questo è esattamente lo stesso risultato. Si suggerisce di usare del bug, poi quando è finito fai Make Insta, quindi sta supponendo tutto.
2: Gli scambi. Chiesed by Echo.
1: No, no, questo è per non
2: dare la nostra stessa.
1: Lo guarda fa semplice. Funziona.
2: E certo, mentre.
1: Sì, ma di complicazione, non dice niente di tutto.
2: Meccanico.

0: Il piano l'ho staccato nel divertimento. Vabbè, facciamo il Google.
1: Sì, te lo mando via email.
0: Ma dove lo scarico?
1: Ah, una villa, appunto, sono scorie, appunto.

Stavo trovando un nuovo file.

in the field.

Grazie.

Stavolta ho scaricato nel splatter nuovo, non lo dà giù, vabbè, è normale, si può funzionare, non è che ce l'ho sbloccato io con la... No, tranquillo, l'indomani, senza riavviare, senza niente, ancora ce l'ho quello vecchio, devo riavviare, non è che mi metto a riavviare. Il giorno dopo, faccio... e vedo che mi vuole rimettere quello vecchio. Perché mi volevi mettere il dovente? Però era l'unica cosa da fare, allora da fare, vabbè, poi lo fa. Per puro caso se ti riavviato il computer che ho dovuto riavviare, all'avvio appena caricato il modulo non partiva più, si bloccava, si usava con me. Sono dovuto partire con la cosa, con la... No, col CD della Profix. Vabbè, come se tanto parte di volta là. Praticamente sono partito con la cosa, mi sono scaricato il file, giusto, l'ho messo nella giusto. E poi sono ricompilato di nuovo.

0: Come va?
1: Non so muore.
0: Tutto ok?
1: Tutto ancora meglio. Però voi il caffè?
0: Yes.
1: Yes. Are you sure? Perché sono nel
2: disquadro. Dove te lo metto?
0: Queste domande tu non le devi fare, dovresti già saperlo.
1: Dovrei già saperlo?
3: E per la scelta. Già.
1: Allora mi preparo?
4: Nel frattempo
1: aspetta un attimo,
4: però c'è l'India
0: ma questo andrebbe sciacquato.
1: Molto sciacquato? Sì,
0: non messo
1: sciacquato
0: questa cosa,
1: non
0: c'è solo. Aspetta, io contavo, io mi lavo la tazza, ragazzi,
1: volete le foto? Ragazzi, volete le foto?
2: E comunque
1: l'ignorante non si è
2: e io comunque avrei questa agenda
1: è ancora
2: ma ognuno per i cazzi

0: È la prima presa di coscienza, è importante.
1: Per poter essere curato deve essere convinto di essere per bisogno di fare il medico di un giorno.
0: Se me lo metti, guarda.
2: Non so se tu vuoi
3: fare. Fai.
2: Vado.
1: Perché questa macchina è tanto.
3: Che sei gay nell'anima.
1: Perché si spegne e si riaccende?
0: No, perché sei un testa di cazzo.
3: Non so. Oh, no.
1: Con un costello, metti la caffettiera sopra.
2: Vediamo che succede con la caffettiera sopra.
0: Secondo me si brucia?
2: Si brucia, si brucia, ma non fa ammazzare.
1: Questo resiste a qualità costante della terra.
3: Ramo, il caffè?
2: Sì, sono stato qui. Però trovi il bicchiere.

0: che reinstalla tutto, che devo dire?
1: Che cazzo, l'ho usato?
2: Che spazio è?
1: Rificcagliela. Ci metti un su caso?
2: Io su caso non ne uso.
1: Minchia, schifio.
2: Ah, schifio, signore, non qua. Qua. Quelli della nebbia non ancora non ne ho. Se fosse stato un manuale di Linux, sarei parlato di fianco. Immediatamente, appena gliela avvicinavo.
3: Che cazzo ha?
2: Soprattutto se era in versione digitale.
3: Ma te l'ha fatto mai? Perché?
1: Mai! Mai, l'ho usato una volta quel computer.
3: Una volta funziona. Ma questo è il suo limitatore, sì?
1: No, però funziona. Non è un problema di limitatore, è il kernel. E quindi che cazzo c'entra l'alimentatore?
3: No, non ho chiesto se quella era il suo limitatore.

0: nella sala di lo zucchero.
1: La combinazione di qua. Qua è quindi. Non è il primo non è andare. Dovrebbe essere il visto. Allora. Io qui sto fare, non so qual è, un codice, la quarta combinazione.
0: Vai, pompa!
2: Ah, ci vuole quasi.
3: E dicono che Desce è
2: proprio
3: un
2: così
3: sta dentro.
4: Ah, grazie!
3: Questo si è
4: detto. Ok, tieni plastica?
3: Questo è migliore di plastica. Non sento ma senti butta la
4: chi sto cosa? Ah, ma che ne so? Sì.

0: で。
1: どうしよう。

Guarda, te lo do un bacio, non mi stai due. Vabbè.

0: Dice anche di facciare il kernel, però poi ho visto se c'era l'interiore del 2.3.8,
1: c'era il 2.12, 13 perché sei il 2.03.
0: Sì, certo. No, perché mi sono scaricato il Atmer Paragon.
1: Anche a main,
0: Che cos'è sta cosa?
1: No, il film è sì, anche io ce l'ho scaricato.
0: Poi ha scaricato questo che non è a main.
1: Dopo.
0: E poi,
1: parte la driver. Prima però bisogna compilare.
0: Driver inclusi in Linux 2.6. Poi dopo dice usa i driver, dice metti questo e quegli altri driver,
1: sono driver inclusi nel 2.6.
0: Leggi.
1: Non è vero.
0: Framework and config for Atmel and Atmel check.
1: CF.
0: Driver inclusi nel
1: 2.6. Attenzione, CF, quindi è quello di 25 miei. Quello USB è non è vero.
0: Non è che la faccio quella che c'è per USB.
1: No, dice perché è
0: mirata al corpo.
1: No, dice perché è mirata al corpo.
2: Bam! Parte?
0: È sicuro
2: che... Si resetta?
1: No, ci dirò un mondo ma... Cosa che hai già incluso nel kernel veramente? No, ci dirò.
2: Come ci fai, governa?
1: Non mi sei
0: scusa, ma è
1: vero.
0: No, direttamente vai per
1: guarda. Intanto vediamo in USB network. Però non sono buone.
0: Non è
1: un po' di colore. Però sì, perché qua inverte i colori.
0: I colori inverti sono meglio.

Dopo il c'è un ox dopo l'esperimento del libro.

Io,

perché devi scassare i coglioni con tutto il cazzo e le palle e tutti gli accessori di lusso? Io non lo so.

0: Prendo un oggetto, no, la società non è un treno, pare che si quadra, è un treno, in qua c'è arrivo,
1: ti sta
0: è commerciale, quindi prendo l'indirizzo di questa cosa, allora ci sarà un altro, e poi lo...

0: 強すぎちゃったんですよ。なんだ。
1: そういざ弓を奪ったらよ。今度は何くらい死んだのに。

mi devi ricordare che devo passare un film. Poi ce lo potremo vedere da, o domani, o dopodomani, o fra 3 mesi.

0: No, forse
1: tu ci arrivi, tu ci arrivi.
0: Però all'antenna.
2: Anche tu.
3: Anch'io.
2: No, la
4: stessa. Io ho un'antenna 7DB.
1: Io
4: ho un'antenna e basta.
2: L'altra è uguale?
0: Sì, ma.
4: Ci arrivi?
1: Guarda
2: che io un cazzo. Sì.
0: Ha preso funzione, però la sua parte. Avendo una sua di
1: sì,
4: perché non usiamo il sistema che ho detto io? Scablate quel cavo e ve lo tirate qua dentro. Perché sennò non ci usciamo più.
1: Buone famiglie, mi devo prendere un infilio.
2: È una stampa digitale in scala di grigi, però la fanno a fuoco in una qualsiasi copisteria. Ma la fanno 8 euro, te ne fanno 50.
5: Mi posso uno a casa.
2: Sì, bene, se la posso.
5: Ma cosa? Non è costato. Mi dai il tuo numero di telefono. Ho cambiato SIM. Sì, il problema è che ho cambiato SIM e me lo sono perso nel passato.
2: Ma non si è scusato? Non si è scusato?
4: 328 408 239.
2: Tu hai deciso.
4: No, dovrebbe esserci di HCP.
1: No, non c'è.
4: No.
1: Chiede cos'è? 100.
4: Oh, sta morendo. 1.
1: Questo mi shootava un po' fino
6: al di là
4: dell'oceano. Cazzo.
7: Sì, però forse non c'è.

0: Di Linux, quindi è un hardware supportato vario.
1: Probabilmente sono hardware tipo la scheda
0: NVIDIA, può essere, ma anche no, cioè come supportano le schede madre normali, si intende. No. Cioè, internet. Però la prendere il tipo interno, non lo so.
2: Quindi
0: ora
2: ci sono i quadretti 54 di Linux. Perché già il dato.
0: Ma non anche di Linux sono
1: anche di
0: Linux. Com'è la società che ha seguito Alphatel? La Thomson.

0: Va bene.
1: Funziona.
0: Che cazzo ne so.
1: Non c'è problemi di batteria.
0: No, problemi di dischi. Questi dischi non vanno bene. Infatti userò questo e vaffanculo. E vaffanculo. No, li ho presi su eBay. Però li uso e non li uso. A volte si emozionano e non vanno.
1: Come che hanno fatto il dispositivo sociale?
0: Guarda, non lo so, non ne ho idea. Che solo che io scrivo al tedesco e glielo dico. Guarda che i tuoi dischi sono una merda. Mettiamo un po' in carica la batteria. Ma il tè? E il bollitore? Ah, già tutto pronto? Forse ci si togliamo fuori per farlo? Pentola? Zucchero di canna? Miele? Quindi manca. Che bamboletta? Spero, il fornello non è elettrico? E come sta che la pigliamo la bomboletta secondo voi? Scusa, non capisco. E non è il bollitore senza la bombola? Peccato, la giornata per la bombola? E ora la porterà? E quindi? C'è una bombola del gas su ad Arci in salone e vabbè, su c'è tutto il fornello.
2: Io ce l'ho,
0: il prossimo pizzo, perché
2: c'è
0: l'altra
2: da
1: 7-8
2: anni, da quando
1: ho lasciato
2: gli scout
1: lì.
0: E quindi non
1: possiamo
0: fare il tè? Ma roba da male.
2: Il tavolo funziona nella casa.
0: Io lo so che ho a che fare.
3: Ma è stato un'altra cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata una cosa che non è stata
0: Poi sul mini disc, quindi poi al limite lo ripassiamo. È buono.
1: Io ho il CD di questa registrazione che ha fatto lui.
0: Di che? È nella sala sbacco ad Arci, però Arci è chiusa e quindi siamo fottuti. Potete lasciare la intesa se lui da scout si ritrova qualche bomboletta. Ma è il bus, non l'ha portato? È il bus, non l'ha portato. No, ma Catalaz non l'ha portato, praticamente. Ma cose da pazzi. In testa, dai, speriamo di rispondere. Non lo so dove andate.
3: Lo do a te.
0: Giro.
3: Lo do a te.
0: Perché?
3: Lo scopo.
0: Ma non sempre vedo, vedi Giulio. Bomboletta, gas, per il fornelletto. La campeggio, puoi prendere una venendo? Sì, esatto. Io penso che sia quella. Dov'è Elibus? È quella da campeggio piccolina che si innesta.
2: Esatto, la...
0: quella che si buca, che si azzicca te. Perfetto, fai presto, vieni, ciao. Ciao. Vedi un po', a casa non ne hai una, no? Che minchia di scout sei? Appunto, io ho questo che mando a te.
4: Gli sei aggiungato un vincià, termina tempo. Gli hai chiesto un cavo vincià per scovare.
0: Perché? Che non riusciamo a collegarlo? Non ci sono parole. Vabbè, va. Vieni, dai, ciao. Non te lo provo il femmina, maschio. Bisogna vedere la pedinatura se è giusta.
2: Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che
4: NFM の マスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスクマスク

0: Se li mando però dei proiettori.
1: Lo stesso attacco. Come c'è forse c'è sopra mica. Sì, eccolo qua, perfetto.
2: Però l'unica cosa che serve è quel cavetto che ti fa la scheda TV così.
1: E non ce l'hai?
2: No. Però
1: io mi ricordo
2: è facile di fare. Cioè,
1: è
2: capace che ce l'hai, lei è il connettore. Che forse.
1: Ora mi senti?

0: prova, vediamo come si sente adesso invece.
1: Ha portato la bomboletta.
0: Hai portato la bomboletta?
2: Però no, siamo senza cavo video per il proiettore. Cioè, andiamo il proiettore senza i cavi.
1: Se no facciamo una bolletta, una bolletta.
0: Che cosa?
2: Sì, ma dove lo trovi?
0: Ma non esiste.
3: No, non ce la vecchia GNC.
2: Aspetta,
1: Dio mi ha fatto male. Aspetta,
2: Dio mi ha fatto male.
1: Dio mi ha fatto
0: e questo è male. Poi sta fumando.
2: Ce l'hai un cavo da uscita TV video?
1: Aspetta, non dicevo che uscire di casa, io lo
2: prendevo. Ah, ce l'avevi?
0: Potevo pensare che ci dava un effetto così.
1: L'uscita mi sono dell'RGB qua.
0: Alleluia.
2: Quindi allora ci vuole poi un uno schiavo che ti gira le pagine.
4: Ah, perfetto, lui ha sistema di amo.
1: Esatto. Tutto è quello imballato. No, sta. 4 e mezza.

0: ma si capisce.
1: Il cavo aliato.
2: Ah, dicono che si sente benissimo adesso. Oh, grazie.
1: Eia.
3: Troppi portatili qua.
2: Devi dare la bomboletta ad Elibus.
1: Perché sei il mio fratello?
2: Ma dai, che cazzo ha detto Elibus? Che tu gli hai dato il fornellino dentro la bomboletta.
1: Beh,
2: la bomboletta l'ha procurata.
1: Qualcuno ha portato il limone?
2: Bravo,
1: l'ho portato io.
2: Bravo, hai fatto bene. Perché arriviamo?
1: Perché è che c'è un
2: aspetta, ma non è troppo delicato?
1: Questo qua è il
2: Primo piano di Nino, detto Succhino. Bene, molto bene. Era ora. Stiamo bestemmiando da molto tempo per fare questa cosa. Chi è che devi fare il test? Il test è qua? No, il test è qua. Facciamo, qua c'è troppo bordello. Allora ti portami tutte le cose, è logico che devi portare tutto. Non ti puoi mettere qua, qua c'è troppo casino, ti stai tirando il mondo.
1: Ma poi stanno facendo un uovo, non si deve fare qua.
2: Conviene che attrezziamo fuori.
1: Aspetta che saluto mio fratello,
2: fratello Tomac. Aspetta che fotografo è l'industria. Guarda, guarda dove è
1: il cavolo che c'è di prima, dov'è?
2: Grandissimo,
1: che lindo, bellissimo,
2: l'orizzonte della pace.
4: Risponde.
5: Buona giornata.
0: Chi parla?
2: Io.
0: Ah, tu? Cioè, un utile del vero? Quando
2: ricostruiranno la strada per arrivarci, che è stata mangiata da un alluvione. Ci sono stato ieri e ho fatto un po' di conto.
0: Quanto è grande?
2: Aspetta, le vediamo da qua che è più facile. Come la stare

0: erano lì per te.
1: Ma quello che è il fatto è che io non vedo te, capito? Il mio radar non vede te, perciò non vince te la mia mappa. E quando ricevo un quest'attende close da te, siccome tu non sei nella mia mappa, io vedo un quest'attende close dominare mob che non è nella mia mappa, io lo rigetto.
2: So che perché non ti vedo?
3: Tu vuoi che ti ha? 158 104 413.
1: Esatto.
3: Per poter io diverso. E' quello che non mi risponde al primo.
1: Io il RP filter ce l'ho a 0.

sì, ah, ma io stavolta ti ho visto, ti ho anche aggiunto, ho anche ricevuto i tuoi SPN Close, ho anche una rotta per raggiungerti, ti pingo pure, nel senso funziona tutto.

0: Ascolta, io quando tiro su...
1: Hai visto? Hai visto?
2: Ora lo sto filmando.
0: Quella è il mio. Ascoltami.

0: Voi bene, Pilu?
1: Niente. Sì, ma non mi...

0: perché avrebbe gli strani per me. Perché tanto non si pigiava questo mese, se no.
1: Vabbè, io ce l'ho messo nel cazzo.
0: Vabbè. Cinto d'acqua.
1: E ho staccato.

0: hai committato?
1: No, io odio di

0: Che è successo? Ora c'è il MacFly.m in meme, no?
1: In merda?
0: Quello del Torbo lì lo faccio copiare pure.
2: Yes,
0: okay. Solamente quello di nuovo, no?
2: E poi sono cambiati i computer.c,
1: comunque il male
2: il sus MacFly.m,
1: perché il metallo a contatto con il tè crea un modifica le proprietà del tè,
2: e lo so,
1: te l'ha bevuto nella porcellana o nel vetro,
2: so nella pietra, nella
1: tazza metallo tè, niente. Quindi questo uovo del merda devi dire che te l'ha bevuto. Il culo aperto, però. No, vabbè, sono pignolerie. Però.
2: No, no, non sono pignolerie. Non sono pignolerie.
1: Io so che è così.
2: Vabbè. Ok, il death lo facciamo con questo.
1: Dai, fatto.
2: Ok. Funziona?
0: Cosa? Boh,
1: qualcosa.
2: Che
0: adesso
2: funziona qualcosa.
0: Configure. Mamma mia quanto. Obiettiamo configure.c.
1: Comunque tu dovresti usare la scheda di rete, cioè dovresti andare in wireless.
2: Ma è buona, mi ha sempre funzionato con
1: tutti. Si fa così, non si fa così, bastardo, bastardo!
2: Con le diverse, con una scheda di merda, con una scuola di merda, poi non posso fare io. Ora funziona.
1: Ma sbaglio o siamo tutti morti di sonno? Guarda la cagna dove si sta sedendo.
2: La cagna puttana.
1: Cioè, ma d'accordo, ma tu mettere il portatile sul divano con 10.000 posti dove puoi metterlo. Bene, l'uovo ovulato.
2: L'uovo ovulato?
1: Niente, te lo lascio qua.
0: Ma il make install.
2: Va bene, caro.
1: Perché non traduciamo tutto in fai installa?
2: Il make install?
1: Traduciamo tutti i comandi.
0: Un po' tutto.
2: Perché?
0: E non passano install in SQD.
2: Cos'altro devi installare?
0: E poi lo metti in usr local bin.
2: Di default il prefix è messo lì. Se vuoi devi cambiare, puoi cambiare il default prefix. Se poi si può fare. Ma è buono che sia così, perché di default tutti i pacchetti dell'universo sono così. Quindi se uno se vuole installare qualche altra parte fa punto slash configure meno meno prefix uguale.
0: Solo che poi quelli che usano Gentoo infatti sto.
2: E si fa anche il Cristo per loro.
0: E quindi quello è anche in share, net room.
1: Permesso.
2: User local.
0: No, non esiste perché non l'ha creato. Ma quanto sono comunque niente di SQD.
2: Cosa bisogna installare?
0: SQD.com.
2: E questo glielo mettiamo.
0: Amen.
2: Amen non li installati già.
1: Man, non men. Non sono persone.
2: Man.
1: Ciao Arfalas! Arfalas in ascolto!
2: Ciao Arfalas!
1: Ciao!
0: Hola Arfalas!
1: Oh, come va? Perché non vieni? Pilù, io ti squarto!
2: Perché non vieni?
0: Questo.
2: Yes, è bene.
1: Ma perché, che cazzo, sì, vengo, e che cazzo, però?
0: Boh.
2: Vabbè, dai.
0: Io sono nel ragione.
2: Sì. Come minchia si fa qua a fare un tè?
1: Metti un bicchiere d'acqua?
2: Dove lo metto un bicchiere d'acqua?
1: Nella parte sopra.
0: Intanto mi segno il tubo per domani.
2: Infatti segna questo non è
1: E poi premi l'apposito pulsante mettendo la tazza sotto.
3: Dopodiché fai attenzione a ciò che non sburla.
0: Allora, intanto tutti i guarni in due che ci sono, non so perché, col make.
2: Quelli c'erano anche con Scones.
3: Chi è?
0: No, con Scones non li ho mai avuti.
3: Certo, non se li fa vedere.
0: Sì, certo.
2: Ma e come mai? Poi sono con il DCC. Quindi anche con Scones deve essere.
0: Ma con Scones non ce li ho. E forse perché Scones è intelligente e ordina la compilazione, beh.
2: Ricordo semplicemente che fa 2 maggiore slash dead slash null.
0: No, non lo fa questo.
3: Vedo che parla tron la suca.
0: Ok. Intanto lancio il Zix del nerd.
3: Non è male questo tè, però c'è molto di meglio. Ma dovresti prendere il Twinings. L'Earl Grey, per esempio, poi l'English Breakfast, oppure quello nero, come si chiama? Comunque, quelli tradizionali, va?
0: No. Oggi è sabato! Oggi c'è il martedicino! Oggi è domani! Oggi è domani!
3: Oggi è sabato, oggi è già domani? Siamo avanti, eh? Sì, penso che io mi inchiumerò dentro nel camper e vaffanano. C'ho la copertazza, c'ho il sacco a pelo di minchia.
2: Bravo. Ok, dov'è l'apposito pulsante?
3: Pulsalo. Pilucchia.
2: Pilù
3: dorme, eh?
2: Sta morendo l'orso. Povera cane.
3: Vieni qua, Pilucchia.
2: A vedere Marte, che è la seconda volta in 60.000 anni che si avvicina così vicino alla Terra.
3: Dove sta Marte?
2: Là, si vede più
3: o meno
2: luminosissimo. Vediamo, ma anche ieri sera si vedeva.
0: Sì, perché oggi è più l'apice.
3: Vediamo se riesco a fotografare Marte con la digitale. Andiamo tutti a vedere Marte. Signori, Marte.
2: Vieni qui subito.

0: mio chimico preferito è Niels Bohr.
1: Niels Bohr? Basta spostare lo spazio.
2: Esatto.
1: Che sfiga di nome.
2: Niels Bohr.
0: I miei camion preferiti sono i Cas Borer Setra.
1: Che Niels Bohr. Ok. Sì. Vai out. Sta facendo. Non è impazzito, però fa anche uscito. Aspetta, se non la tengo in pizza.
0: La morte!
1: Ci fa un coso pure te?
3: Sì, grazie.
0: Ma come mai questo nickname che non ho capito che cazzo vuol dire?
1: Manca uso. Manca uso.
0: Sì, qua, ci sono arrivato, ma non pensavo che fosse così.
1: Ma posso fare mai?
0: Ti mancava il software quando l'hai scelto?
3: No, è stato, avevo fatto un programmino, non sapevo che nome darci. Per scherzare è uscito sto nome. Come cosa? Manca uso più il nome del programma e quindi poi mi è rimasto.
1: Quindi meno male che non l'hai chiamato Pippo. Non mi
3: richiamavo
1: Pippo.
3: Oppure
4: Fubar. In genere i primi li chiamavano cacca, piscia.
3: No, un giochino, non so più che ne ha fatto. Lo sai quello là? Degli
0: no.
3: Delle stecche, prima una, due, poi tre, varie stecche così, e poi devi tagliarne quante ne vuoi in una riga e devi riuscire a lasciare l'altro con una riga sola, con una stanghetta sola.
4: No,
3: questo gioco qui l'ho fatto con poverino
0: Pilù, vai a cuccia subito.

0: niente.
1: Ah, l'ha ricaccato. Ma de spacchio di fini fatto. Bastardo.
2: Poi sono stato là sopra, accorto.
1: Al
2: e poi ho sviato
1: te ne sei fottuto, sì. Lo riorganizziamo e poi se ne fotte.
2: Ho sviato un gruppo di persone che mi stava portando in discoteca.
1: Beh, ma mica, hai fatto troppo bene, beviti un po' di
3: c'è tempo. Un pezzo di sticchio però che ci dovevo andare,
1: vabbè, allora hai fatto malissimo, cioè, sei fottuto nell'anima.
2: E Bruno aveva detto, ma allora tu non vieni a ballare?
3: Io vengo
2: ballare, ma a me non piace a me non piace ballare.
0: Sei.
2: Le ho detto. E lei mi ha detto, ma non è che devi per forza ballare? Giustamente. Vedremo, io ho detto. Casomai ci vediamo lì, va bene.
0: Ma che spacchiace di tutti i buchi questo posto.
3: No, un bar c'era un.
4: Ma lo fate di te qua?
0: No, stai lì, aspetti tutti e poi il tuo, l'ultimo è tuo.
4: Ma perché mi lasci così male?
0: Sì, perché...
4: Ma sta un server, sta minchia. Giustamente tu dici, ma perché io aspettavo...
0: Abbiamo fatto automake per nessuno.
4: Oh!
0: Le tacche che vedi sul tavolo sono bug fizzati.
2: E tutte le tacche che vedi
1: sul tavolo... 1, 2, 3, 4, 5 bug fizzati!
0: E tu sul muro le riportate tutto
4: il tavolo.
1: Minchia, 5 bug.
0: Sì, dai, coraggio.
1: 5 fix.
0: E abbiamo registrato lo snake up.
2: Bravo, lo snake up. Bravo,
0: vedo che...
2: Ma il mio portatile? Non l'ho portato,
0: non l'ho portato di niente.
2: Io non l'ho portato qui, portatile.
0: Sì, l'hai portato, ma non
2: l'ho portato oggi.
0: No, gli è piaciuto, l'ha preso e l'ha fatto in formato
4: 3x5.
0: La linea era piccola.
2: Un portatile così. Bacio che dice, Ram ti bacia nell'ano.
1: Ram ti bacia nell'ano, ti sta ascoltando.
2: Ah! Arpolas, ti bacio nell'ano.
4: Ma quindi tutto il mondo ha saputo la persona del pezzo di sticchio?
1: Tutto il mondo. Tutto il mondo si riduce a un ascoltatore.
2: Arpolas saprà che sono il crocchio.
1: Stream listeners 3, no, ce ne sono altri due. Pallotron e non so chi.
2: Pallotron pure.
1: Arpolas dice la fata turchina ti spompina.
2: E tu digli.
1: No, diglielo tu, scusami.
2: Tu scrivigli, visto che stiamo parlando di prima. Che
1: che nel culo che una mina, che una minchia sopraffina.
2: Che non lo so, che non lo so se io sono un genio, ma per stasera non sono astemio. Ok?
0: Ma come spacchio fa il poeta questo?
1: Vede tutti i pinocchi di fondamento.
4: Ma per fratello se questa è rubata la Trix 18. Non è manco mia.
0: Prossimo volta, chi è? Manca un po'.
4: Allora, vuoi fare poesia contadina? Quando vuoi, vai. Quindi io la farei una bella cosa di poesia contadina. Improvvisazione contadina proprio.
0: Manco,
4: di che?
0: Abbiamo annunciato anche i libri.
2: Bene, bravi.
0: E lei, assistanza.
2: Oh my god.
0: E già sono lamentati.
2: Ma quando mai?
0: E già sono lamentati.
2: Sono lamentati? Perché? Perché?
0: E te diceva che non andava, ci puzzava per qua.
2: A tutti puzzava tutto. Noi puzzo io adesso.
4: Ma veramente mi stai facendo il tè?
0: No, non per me.
4: Per me no, amore mio.
0: No.
4: Lo sai che ti amo da morire?
0: Sì, lo so.
4: Allora, so pure che tu mi ami da morire e non...
0: Ma questo...
4: Sì, mi ami da morire e non mi priveresti mai di un tè. Ma veramente...
0: Non mi risulta, comunque, se lo dici tu, ci credo.
4: Io ho fatto studi approfonditi e ricerche su questa cosa.
0: Ah,
4: certo.
0: Però, guarda.
4: Guarda, sì. quasi. Minchia, vedi che si è sentito.
0: Oh, è fulla? Fulla? Fulla? Cosa vuoi fare così? Perché? Perché?
4: Perché?
0: Ah, no, aspetta, perché non si è più.
4: Ah, perché fa così?
0: No, gli abbiamo bloccato le librerie da me. Cioè, quelle librerie che trovi qua, che poi vengono messe per pulire, sono obbligate a denigrare. Perché NGKD è compilato da me. Solo che NGKD è stato compilato per la distribuzione del 6. Allora, quindi quello di Lego Execution non è di NGKD, ma è di queste librerie. Ok, per prendere le librerie del 6, però poi io mi dovrei fare una check route da me per compilarlo con quelle librerie.
4: Fatto male.
0: Però per farlo dovrei avere anche il binario di CCC. Perciò mi devo prendere questo. E non solo, mi devo prendere anche.
1: Perché il tuo internet non esiste.
0: Se
1: te lo fotti di CCC da internet.
4: Che cazzo è meglio prenderla qua o prenderla da un'altra parte? Non si sa bene.
0: Ti servono le librerie di qua.
4: Ti servono le librerie di qua.
0: Potrei prenderla ancora più.
2: Allora, amore mio, andiamo a ballare, no?
5: Andiamo a ballare, io non so ballare.
2: Ma tu non devi ballare, te lo dico come una azione, quasi provo. Ma tu devi ballare per forza. Io provo così.
0: Non devi ballare, devi
2: tirare sempre. Lo so, ma
0: quindi niente.
2: Allora, come va questo? Non riesce adesso troppo questa voce prendo. Il caffè dov'è?
0: È un po' lento.
2: Però.
0: Però dai. La mattina siamo stati in tempo, qualche dopo domani.
2: Vabbè. Io ci sono, di Diego sono più da. Allora, adesso è mio, per sempre.
0: Cos'è questa roba? Cos'è KDE?
1: Che dè?
2: È bella la grafica.
1: Crepo.
0: Quest'uomo
1: è un cretino. Ram è un cretino. Cerchiamo con Google.
0: Ram
1: Frocio.
0: E poi cerca anche
1: 833 risultati.
2: Ho preso il bicchiere. Adesso?
0: Adesso ho tutto il cauto.
4: Non vuole male questo problema, si vuole malissimo.
0: Voleva male.
1: Cerchiamo Armando Gay.
2: Senza il momento gay spunta.
1: Ah, io gay Armando?
0: No. Come?
2: Are you gay?
1: Yes! I am!
2: Yes, I am!
0: C'è un po' di tele sparso per i polli, ma who fans of them?
2: Ma ci si usa lo zucchero?
0: No.
2: Perché no?
0: Perché non piace.
2: Caro mio. Il tè senza zucchero?
0: Il tè con qualcosa non serve un cazzo.
2: Te me. Ciao Pilu, come stai? Stai bene? Meno male. Allora, che abbiamo deciso di farci con quella macchina?

0: io me ne vado a dormire nel camper.
1: Bravo, così mi ghiaccio.
2: Che abbiamo deciso di farci questa macchina? Basta, ti facciamo un po' più.
1: Ma con sound server?
2: Ah, ora ce la
1: facciamo. Com'è finita?
2: Ora lo facciamo.
0: Bella cazzata.
1: Hai visto?
2: Ora gli faccio un sound server, ma lo vedo vicino.
3: Ah, mi ha fatto benissimo.
2: Poi si pentirà di quello che ha detto.
0: Ti pentirai!
1: Non sono disposto.
0: Già, ti mettiamo casse qui, sparse per tutto il foglio.
1: Dove mi sono queste casse?
2: Le troviamo, ecco qua, questo è il progetto.
1: Ip2x.com.ca.
3: Aiuto, mi sento male. Aiuto. Aiuto.
2: Quindi. Che dobbiamo fare? Ah, lo devo fare, ce l'ho io.
1: Erbioide mongoloide.
2: Avevo deciso di installarla, no?
1: Non abbiamo deciso niente, perché quando stavo per decidere.
2: Tu sei andato via.
1: Non c'hai utilizzato.
2: No, non l'ho più mangiato.
0: La password di Norad è quella che sapete voi con due D. Vabbè, porco Dio. Ah, con una D, scusa. Se vi dovesse servire Norad.
1: Comunque, datemi un vostro account.
0: Scheda di rete? Ci devo pensare.
2: Ma è quella
0: casa? Ha 2, 4, 5, 10, 15 buchetti.
2: C'è 15 buchetti?
0: Sì.
2: No, c'è là. C'è,
1: e c'è scritto sopra S3 Trio.
2: Cosa? Che scheda di rete sarà mai?
1: Che scheda di rete sarà?
2: C'è una scheda di rete.
0: Una scheda di rete gay?
1: Sì. Scheda per videoconferenza.
2: No, non è
1: un po'.
2: Guarda questa scheda di rete.
1: Vedi questa scheda di rete? Ma è impossibile. Cioè, ce ne sono 6 e nessuno ha un connettore per queste schede di rete.
0: Ma nessuno lo trova?
1: Che schifo sto poetry club dei miei stivali.
2: Ho trovato un'altra scheda di rete, pare.
1: Che? Questo poetry club dei miei stivali. Ma siamo a 7. Tutte senza connettore.
2: Bene. Oh, un'altra scheda di rete. Che processore
1: questo? Guarda, anche questo è un S3.
2: Sì.
1: Sono belle queste schede di rete,
2: vero?
3: Aiuto.
4: pensare che la sosta di rete è questa,
5: perché non funziona mai più.
1: Allora, se vedessimo un prossimo per esempio spegnere il computer, montare la sosta di rete e vedere che minchia è
3: vista. Ah, mi faccio male, se faccio male, mi faccio male.
1: Vediamo.
6: Ah,
1: PL 8139,
6: arriva da provare.
1: Affanculo. Si vede il disegnino da lontano.
6: Che cazzo.
1: Qui devi stare 8139 po.
4: 29.
1: 81.
4: 39.
1: 39. Meglio.
6: Ti saluta Arfalas, Caporaz.
1: Ciao Arfalas, mi senti?
6: Ti ho detto la cosa del...
1: Ciao Stritolaz. Sul mio sito? Che cazzo ci fai sul mio sito?

0: è buono.
1: Sente.
2: Ah, sento. Però voglio dire, ok, dici.
1: Salutiamo tutti e basta.
2: Vabbè.
1: Aspetta che attivo. Saluto. Attivo. X cestiva. Ah no, però sono in remoto. Lo attiverei a casa.
2: Ah. Non è il caso perché tuo padre si sveglia e bestemmia. Era arancione e negro, sì, è lui. Più negro che arancione è lui.
1: Io mi dovrei fare un sito, lo dico ogni volta.
2: Sarebbe ora.
1: Perché ciò è sempre questo.
2: Infatti.
1: Anzi, ho fatto anche questo però, col mio web server. Power by Napa.
2: Ma è lo stesso.
1: No, l'avevi visto Napa?
2: No, mi sa di no.
1: È questo il web server che lo regola.
2: Bellino. Con NC? No.
1: Sì.
2: Sì, con NC.
0: Ma non vedi cazzo, guarda.
1: Ci vedo. E che poi alla fine manderai.
2: Infatti.
0: Questo è.
2: Apposta, aspetta, che non. Oh no, sì, sì. Che bella giovinezza. Google non è già altro, non è finito, vabbè. Ok, ciao Appalas.
3: Ma è successo con le tre?
2: Minchia.
3: Grande!
2: Incantavano tutti al lavoro?
1: Ma
2: credo che i primi anni
1: è caduto tutto
2: del Novecento.
3: No.
4: Allora, caro il mio ate, a che punto siamo arrivati? Non c'è un problema, è troppo vecchio, bisogna vedere che si porta a posto. Infatti, qua non lo trovi, punto a punto, driver.
1: Che dice che chissà quando lo riapre io.

Per il 2.6.

0: Ahora se debe de la vez. Ahora quiero todo lo de Dios.
1: È un tempo per da noi, non lo sanno mai,
0: io ci riguardo.
1: Ma dopo ti mando qualche altra cosa. Ah, aspetta, c'era l'altro mondo.
0: Il CP dice di caricare?
1: No, lui dice di caricare il 39 to. 39 to, però c'è un altro mondo prima. Vediamo quali mondi ci sono dentro me. C'è un mondo 4.
0: Tutti i tricci, i trecci?
1: No, no, no. Poi un ego. Ego c'è?
0: Ah, ho capito che dici tu. No, non c'è.
1: Hai capito quello che dico?
0: Sì, ma non c'è.
1: E cos'altro? Cos'altro non c'è? Right.

0: Nada de bosta. E aqui, Matheus, foi uma luz que ele tava falando de uma
1: luta. É.
0: O Rondaim, né? O Rondaim.
2: Ma porco Gesù! Morte gli accompagni. Mi butto nel campo.
0: Come può darsi che sta portoletta mi manda a fare in anno? E dentro il campo. Faccio un giorno, voi stavate provando. Io sono pensato col caffè.
1: E urlato.
0: È una cosa.
1: Ma non lo sai,
0: Network CD,
1: Hai visto che sono in settimana ancora?
0: Sì. Ma hai visto di là quando fa il

0: insomma, guarda.
1: Sì, e poi strisciamo.
0: No, no, perché?
1: Che tu sei incredibile.
0: Sono fatti.
1: Come facciamo a liberare quella stanza? Non
0: posso fare. Sono fatti qui.
1: E poi se non c'è, sono fatti.
0: Non potremmo mai,
1: c'è una donna, non c'è fondo.
0: Quello è altro volume.
2: C'è troppo volume. Sembra sempre la volume.
0: La verità.
2: Si sono calcare.
0: Intanto che ti
1: ce la faremo mai.
0: Dicevi che non può.
1: Salvo, non ce la
2: faremo. Una testa.
1: Chiamo?
0: Salvo, grazie per me. Ma la tua live dovresti installare?
2: No, ancora no. Però dai, per poco si può installare.
0: Ma chi sa che c'è chi ci lavora sopra?
1: In teoria, no?
0: Poi c'è il bordo che da fare.
2: Praticamente adesso c'è soltanto il master del giudice con altre...
3: Vabbè, lo provo domani con il tipo.
0: Non ho sentito quando lavora, lo
2: pisciare. E la rinzio da mettere solo lì. Su questo c'è la
1: chi è?
2: Su anche. Ti sposti.
0: Ma perché hai fatto questa cosa?
2: Perché non ha chiesto. Cioè, no, non l'ha chiesto. Aveva costato 15 euro, sì, ma sì. Ma che c'è qua, una cosa di questa non c'è.
0: Ah, mi ricordo. Tu che l'hai fatta?
2: Io ho detto, vediamo come si fa. Ho trovato un tunnel di un vizio, si chiama VCD, che prende il tuo sistema installato e trova un VCD di tanto. E questo è il primo passo. Ho trovato un altro tunnel che si chiama Bluetooth, che ti crea un antenna minimale sulla tua diretta. Quindi ho fatto lo scelto, ho fatto scelto lui per questo lavoro. Ho detto lui per questo punto CD e funziona. E man mano, qualche condizione, mono, eclipse, aggiunta,
0: di... Quindi di la scelta vuoi rilai, lo so,
2: sì, sì, ma è facilissimo. Cioè, non fatto niente di eccezionale, è una minchiata. L'unica cosa che bisognerebbe essere qui. Sistemato perché adesso parte con ISO Linux e devi mettere la manica in drive, cioè anche di CFD e poi delle partite come di stato di fare questa cosa
3: gigantesca.
0: Aspetta, scusa,
1: c'è Stalin in TV, gira tu, Stalin vi guarda,
0: Ok.
1: Per la vittoria del proletariato.
0: Giusto. Senti, ma c'hai Debian? Che Debian c'hai qua? Prendila. Prendila.
1: Dove la devi mettere? Qua? Minchia, finalmente. Finalmente. Forse... No. Finalmente. Debian di merda. Questa Debian di merda. Vuoi la Debian merda?
0: Oddio, però la Debian non è merda.
2: Vale, così ti prendi. Non pure. Io prendo il mio.
0: Ora non ti devi dire le cose, ho messo.
2: Io metto la Debian, io non ho.
1: La Debian non ho.
2: L'avevo data per fare qualcosa.
0: Allora, lo dico.
2: No? Prendiamo.
1: No.
0: Vabbè, vedi,
2: scarica.
1: Può darsi che sia questa.
0: Oh, mi serve la giù.
2: No, è la giù.
0: Non la giù.
2: Se la giù, la giù. Arci.
1: Arci. Arci CD. Eccola. Yes.
0: Arci gay,
1: Apt get install una cosa e pam te la installa a poco invece di compilare 3 ore e che ci sono tutti i coglioni
0: non è così, ma non è così,
1: guarda, se c'è tu avessi perché
2: una
1: volta sarei felice
2: pensa a te la notizia e devo risparmiare 7 secondi sul boot non di tu, con 101.
4: Ma no, se risparmi 7 secondi su tutto, se poi stai 3 ore a
0: comunicare. Vabbè, il discorso della comunicazione, allora se volete tutto
2: questo discorso
0: di risparmio del risparmio.
2: E allora che cazzo è?
0: Questa deve tirare una macchina.
2: Si mondiale il processore.
0: E cos'è che ti fai? E poi c'è tipo il due palle così. A te anche a concreto in direzione.
2: Ci vuole
0: essere me.
5: Che c'è un po' di tempo? Che è arrivato dopo? Che è arrivato dopo? Dopo l'artista che faccio un po' con le gatte.
6: Io in realtà l'ho usata una volta sola.
2: SSH,

0: tutti i file in una partizione.
1: No, mica, la scegli la roba, dai, la scegli la roba parte. Ma fai il partizionamento manuale.
0: Quindi vado indietro?
1: Non lo so, perché va, così anche il mio.
0: Dai, mi crea una swap da 5,36, quindi a 13,8 mi vede, non parte del 13,8, scusa. Quindi a 4,3!
1: Senta, 4,3.
0: Ah, va. Ma allora la facciamo, dai.
1: Facciamo
0: la home, no. Sì, gli montiamo i
1: facciamo.
0: Allora.
1: Facciamo la home, più bene.
0: Sì.
1: Poi devo vedere la situazione.

0: che abbiamo la home al centro, però non è un paio di sconto, è poco peso.
1: Buono, allora ci mettiamo il data genera.
0: Buono era scusate.
1: In Devilux.
0: Ma che cosa devi fare?
1: Lo spesso di un video di un gatto. Mettiamo questo. Altrimenti non lo so. Devo cambiare la spessina.
0: Che c'hai adesso?
1: Adesso c'è una foto di una lampada che faccio vedere. Di una lampada, per dire. Però. Allora gli mettiamo questo dello scorso di C. Poi ti farà fuori dei ragazzi.
0: Che se troppo alta voce credo diventasse veramente come punto fisso di grandi nuovi piccolo un piccolo ad meeting
1: veramente
0: che dovevano l'abbiamo avuto tre appunto
1: e poi
0: l'abbiamo avuto due.

6 7 8

0: 分たちと。Faccio mi dice che no, ma che dobbiamo fare fare solo il sound server, perché? Cosa gli possiamo fare fare? Dimmi tu, c'è un po' così. Un web server. Sì, c'è ancora la pagina, però c'è un po' di buca. Sì, sì, ti sei civilizzato?
1: No, vabbè, abbiamo trovato, è stato in
0: una stessa città. No, vabbè, perché 4 giorni.

¿En inglés, India? Es que es esto.

0: Coronavirus.
1: Sí.
0: ¿Y todo?
1: Mickey
0: Spot.
1: Ajá.
0: Spot, trattino.
1: No.
0: Basta.
1: Isbot. Tutto attaccato.
0: Quindi ci vuole sempre immaginare il tavolo.

0: separados, perdón.
1: Ecco
0: qua. Ecco qua. Dammi il rotazione, lo riprendo. Guarda perché lo separi. Vediamo così. Porca puttana Eva. Come ci ritorno di là?
1: Contro alt sinistro. Sinistro.
0: Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro.
2: Abbiamo un'ora in più.
0: Dica, però alle tre cambia.
3: Cambia l'orario?
4: Beh, sono le 2:30.
0: Sì, ma non gli possiamo incollare tutto il tempo, non gli possiamo. Che cosa?
2: Condizione di P.
0: Non ci possiamo incollare tutto il testo.
3: E che cazzo?
0: Vabbè, l'ho persa, l'ho persa.
3: Sopra.
0: E questa?
3: No. Devi premere l'invio per andare giù.
5: Condizione.
0: Questo è l'annuncio che hai fatto tu?
3: Sì, qualche ora fa.
0: Allora, ci mettiamo, come faccio a risalire su?
3: Funk su.
0: Funk. E allora funk giù. Oh mio Dio, l'alcol. Che fa fare? Allora ci mettiamo questa. Ma scusa, ma se la rischiamo da capo, no?
3: Cioè, e puoi anche copiare da chi stesso comunque, eh? Che è solo un copia e incolla.
0: No, ma non mi piace una cosa.
3: Allora. Cazzo. About.
0: Dov'è? Non mi piace quella cosa.
3: About. E ma
0: dici? No, scriviamola, raga, vieni qua. Allora.
3: C'è che quell'interiore.
0: Oh, ma non. Vediamo in lei, cazzo di motivo. Non è chi su cos'è. Dov'è quell'interiore? Ti muovi troppo veloce sulla tua stessa tastiera, ma.
3: Comunque è molto vecchio quello, eh?
0: Allora facciamo così e ce ne portiamo. Ci ingolliamo questo. E questo va bene. Che spiega un po', va. Intanto.
2: Ma posso sentire mai con le mani bagnate?
0: Ok, e poi ci mettiamo
2: queste cose del Mac file, no? Prima stanno ma non è arrivato da me? Dovrebbe essere arrivato.
0: Questo non credo che lo mettiamo.
3: Poi il cacco scancia del
0: non tempo. Ho capito che inutile scrivere una propria idea, questa mi piace e poi ci mettiamo questo. La licenza è inutile che la mettiamo, no?
3: No, quella era un po'
0: più. Oh puttana Eva, che cazzo di computer ti sei comprato? Un bar, non funziona un cazzo. Scusa, posso fare così, grazie? Posso incollarlo di qua, così, Grazie. Che vale. Poi ci mettiamo.
2: Che cazzo non le prezzo? Questa costante è
0: un po'. Puttana Eva, come funziona il tuo computer? Dove stanno le quadre sulla tua, sul tuo computer?
1: Direttamente per il quadro.
2: Allora,
0: in inglese. Senti, che immagine gli mettiamo?
1: Immagine, boh, ancora non c'è un logo, aspetto a Crash così gli sto la testa e fa un logo.
0: Eccolo! Vabbè, allora senza immagine. Ah, dammi la URL.
1: Idiki.dine.org. Questo è di
0: in inglese sempre, ecco, ricordati che è inglese. Idiki.dine.org. Altri che dobbiamo mettere? Niente. Mail di informazione, no? Non esiste, vabbè, ciao. Ma se linkiamo questo direttamente?
2: Since the installation of Debian is the only operating system on this computer, it so should be safe to install the graph bootloader, the master record of your crystal drive. Yes, sir. Install group bootloader to the master.
1: Yeah, sure.
2: Yeah.

0: Quanti abbiamo oggi?
1: Bene.
0: Sabato.
1: No, è domenica.
0: Sabato 29?
1: Già. Aspetta, ora quindi è cambiato l'ora?
2: Sì.
1: Quindi ora siamo andati indietro o non eravamo?
2: Siamo andati indietro.
1: Perciò che un'ora di sonno in più.
2: Ah. E' figato. Meno male che non sono partiti di giovedì.
0: Allucinante quello che è successo, veramente allucinante, da impazzire.
1: Hai visto qual era?
0: No, cosa?
1: Yeah, 01. Sono le 1.59, sono le 2.
2: Sono le 0.40.
1: Ogni volta poi ti deve fare con le tutti lei.
2: No?
1: E poi?
2: Adesso è anche per il bello.
1: Che cambia. I secondi da Epoch sono sempre uguali, però qua.
2: Aspetta.

0: Is there the process which is the deep thought? No. The channel is too clear.
1: Fino a quando dura? Fino al 2?
0: Fino a quando dura? Cosa?
1: Di troppo caffè.
0: Al 2?
1: 2 escluso? Ma sei sicuro?
0: Che cazzo ne so, guarda tanto
2: l'1 alle 24.
0: 1 alle 24 significa 2 escluso. Giusto. Non facciamo sentire a nessuno che era un fascio del suga suga.

0: sai, perché ti ti ti e ti ti ti di rom no, metti di German e ti ti ti di rom. Però si suona vedi? Piano, non è messo la rete, non c'è, non c'è la rete,
1: no.
0: Ah, dov'è la rete?
2: Un cavo di rete,
0: ah, ma c'è il cavo di rete, attimo, un cavo di rete, l'avete detto qua.
2: Perché gli eventi in cui nel sito stanno sotto SUS? Perché? Cioè, perché?
0: Che è successo?
1: Faccio un paragone con un
0: prendere, eccolo.
1: Non c'è più, no?
0: Minchia. Ho spiegato?
1: Ma non vuole mettere la fede di un attimo, no? Ti vorrei far vedere. Prendere la fede.
0: Prenditi, vai su,
2: ma what the dick? Perché succede questa cosa? Perché? Perché? Perché?
0: Fugge?
2: Che hai scelto, caro Lazzi?
0: Ah?
2: Che hai scelto?
0: Okay.
2: L'immagine?
0: Credo quella con la bicchiere di caffè.
2: Bellissimo.
0: Mi piace, non è il massimo, ma non ne ho altre foto, quindi...
2: Vabbè. Cosa si esce?
1: Non c'è più, non stiamo dire che qua. Ma questo è quello che ci porta a fare.

bene, ma cominciava.

0: fuori, apriamo il libro. Ma si aspetta di dire, che cazzo di errore è? Ma cosa si aspetta di qua? Questi sono errori da viste.
1: Se fosse,
0: non pare il problema.

Sacar la mano.

0: Se uno deficiente poteva essere quella la porta al mare.
1: Ma
0: non abbiamo più sedere,
1: sai?

la función de una diversión.

Ha, direkt yönetim gücünü alalım ben.

0: visto che sto Zixel è proprio merda, eh?
1: Di nuovo
0: ogni tanto invece.
1: Ogni tanto basta e fai di nuovo, io faccio di nuovo il wconfig 1.0,
0: no, io riavvio Zix il merda.

是社会的，明白？

0: ったんで、
1: 本当に全然いいです。

0: 这个。
1: 用了一票，
2: 就像我干，
3: 一个人一块钱，一个人，
2: 一个人。

0: Operativa
1: alcuni messaggi che dà come warning il Mac sono davvero stupidi.
2: Cambiato il CC il 4, i warning sono molto più
1: anche se mi cambio il CC poi mi devo compilare, anche un sacco di cose tipo il kernel e se mi installo un modulo.
2: Ah certo, per un modulo a parte, certo. Tu cos'hai? Che versione è?
1: 2.6.14. E la 3.3.6.
2: La 3.3.6? Allora posso fare un po' di estate. Ma c'è gentura?
1: Sì. Cioè è merda ciò.
2: È merda.
3: Quindi questo è il mondo al quale funziona merda.
0: A tutte le persone del mondo non.
1: No, molti lo stanno usando.
3: Io so. Io c'è una lamentazione di Vizio che sta prendendo con lui a morte. Un sito suo qua. Beletta?
1: Sì, sì.
3: Fa morire.
0: Non pensate quella merdata di me.
3: Ma qualcuno altro fa qualcuno mai più già un disco. Ma c'è tutto punto spagnolo e punto orto. Quiz punto spagnolo e punto orto. Però spagnolo.
2: No, non è
3: ok. Aspetta, no.
2: Speriamo.
3: Scusate. Niente, sta scaricando di cosa? Questo qui.
2: Fai il mail, tu l'hai messo, non si sa mai in faccia, ma aspetta, scendi, scendi. Link la forza.
3: Io cosa consiglio? Se tornate in mail a Twitter.
2: È la pazzia, altro ti odio, non dire più niente, altro ti vengo a prendere a casa. La gente che una volta ha messo a merda deve diventare pazzi per investire nel sistema. Bellissimo.
3: E quante persone hai fatto per tenere
2: altri? Sì, davvero. Grazie.

Thank you.

Fox.

感じだよね。

0: Garland, quindi è saggio mettere il 4?
1: Sì. Sì, però vedi che cambia il mondo, no?
0: Cioè?
1: Non sei retrocompatibile. Il 4 significa cambiare.
2: Sì.
1: Ti servono librerie nuove, ti servono tutto nuovo. Per il ciclo scorso è cambiato tutto. Quattro tra due non sono più compatibili.
3: Non lo volevo, però.
0: Quindi,
1: per adesso lascia stare, se tu devi aggiornare Slack è bene, altrimenti tutti lì.
3: Tu mangi vince, sono un servizio,
1: pronto. Ho capito che tu, la funzione di fatto, volevi installare un sound server.
3: L'ho fatto per te.
1: L'ho fatto per te.
3: Bella questa cosa.
1: Vabbè. Non serve a sto punto.
3: Ma è serio, che me lo faccio io.
1: Si comanda direttamente da PHP, dai.
3: Sì, lo comandiamo, però vorrei mettere su un'interfaccia carina. Cioè un'interfaccia utile a poter fare un paio di cose, possibilmente con la registrazione di utente, in modo tale che non tutti sono figurati da chiunque entra. Spara file a tutto volume, dai regolazione del volume. Una bella interfaccia. Che possibilmente ci saranno sicuramente qualcosa da prendere e modificare.
1: Beh, però si può fare, dai.
3: Sì, però perché partire da zero? Se esistono già.
1: Certo, se c'è già qualcosa.
3: Questa è potabulo?
1: Ehi, oh. Voglio mettere a serve, perché non ci trovi con la tazza, per esempio.

0: Infatti che ci ferma ho risposto una volta.
1: È lui, è fermato.
0: Che è successo?
1: Configurazione.
0: Ah. E nel server no configuration at this time, direi. Che è mail locale, no?
2: Sì, no, no, no.
0: Quindi mi saluto il nostro master mail che si figura.
2: Va bene, no?

0: achieve a different goal.
1: Questo proiettore funziona?
2: Sì, questo è quello del display.
0: Proiettore. Che proiettore? Un proiettore. Chi l'ha portato questo proiettore? Ah, quello lì, no, vaffanculo.

0: Właśnie. No to ci tego umiem. No, to właśnie.
1: Thank you.

0: Pero, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: C'è quel monitor con le scritte ancora printate?
2: Ah, si vede tutte la schermata.
1: Quelle scritte fantasma.
3: Vediamo se funzionano queste casse, in vale.
1: Perché dobbiamo provare? Dobbiamo provare con delle casse che funzionano, altrimenti
2: mosse.
1: Aspetta, Cristo, diventiamo pazzi.
2: Le attacchiamo qui a questo, vediamo se funziona.
3: La pizza è la pizza.
1: Ancora,
2: non so,
1: le cose non muoiono, è bellissimo.

0: Si va nel microfono? Sì.
1: Perché andare a cadere?
0: Sono un po' di livello però.
1: Poi noi faremo le casse quelle buone.
0: Sì, poi.
1: Che se l'altra, allora allunghiamo, capito? Ne mettiamo una lì. Poi ne mettiamo una lì e una lì.
0: Qual è?
1: Il tuo vicendo.
0: No.
1: Posso?

Ricordato.

0: Ma se ti mando un messaggio con una domanda in lingua inglese e sai che non sono francese, lo sa sto ragazzo nei fiocchi e mi rispondi in francese. Sei forse minchione.
1: Si chiama
2: Sanchi.

0: Delle telecomandi in cinque sulla faccia.
1: Ah, quelli che stanno davanti a quel monitor c'hanno le lettere di caratteri che vedevo incise sulla faccia.
0: E sicuramente le ho fatte.
2: E gli occhi vogliono stare una bella scuola di reazione. Va bene. Non so poco, ma non c'è niente. Però io ci sono posta anche. Io sono qua per tutto l'inverno. Non ti direi.
3: Thank you.

0: Hai messo nel posto giusto, nell'attacco giusto. Ragazzi,
1: dovrebbe essere quello.
0: Questo.
1: Ma fai il salto di giro.
0: Cura.

Yep.

0: Só vai ter ainda aqui.
1: Normalmente è quello più vicino all'attacco per il gioco.

Thank you.

Quello del microfono, il rotto del microfono. Normalmente più vicino all'attacco per

Perché alla fine usare sono standard, per giorni anche loro a standard.

0: Che piccola scheda di ferro. Piccola piccola.
1: Mi sembra fatta di cuore. Ammazza.

c'ho il forfait di nuovo. Cioè. Tempo di aggiornarsi in qualcosa.

Yeah.

0: La morte. Manca un morto.
1: Ah no.
0: Pino, chi c'è? Pino, chi c'è di qua? La felicità mattutina di questo cane.
2: Bravo, essere felice.
0: Bravo lo screensaver.
3: No, stai aggiornando un po' di cose con i merdi.

Mesela bir duygusuz, memnun da olacak.

0: Si deve mettere un giro di corpo,
1: pure.

0: News dello sai che cos'è? Sono i change log per gli utenti, cioè quello che cambia per gli utenti.
1: Però gmp.h lo trova lo stesso.
2: Gmp, devi fare gmp.h.
1: È fatto.

Parte di un leader di band senti GS Performance. E ora questo qui lo mettiamo. Un attimo, andiamo in bagno, scusate.

0: perché la nostra foto sono lì, lo GMT3 non me lo dai.
1: Cioè,
0: beh, l'avevamo
1: fatto meno verbo, invece no.
2: Dimmi, capo. Passo il portello?
1: Quale?
2: Il portello con
0: l'aglio. Pronti, due.

0: talking to the rest of them where they can be.
1: Oh, ma c'è Rick Stephanie in any include? Any include, gliel'ha messo Rick Stephanie, sì. Non capisco che cazzo sto lasciando per le fare, però.
0: No, non vento.
2: Di copro
0: e di copro. Non vento
2: e c'è tu. Di copro di fuca.
3: Dio mio. Ma per caso il deodorante per le ascelle?
1: Devo controllare, maybe.
3: Very ficca, come dopo.
1: Ma dimmi cosa stai facendo? Ti stai rompendo il

0: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi.
1: Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

questo è un gioco automatico, ma è un gioco di...

0: cose che mi hanno portato qualcuno di queste prove, io sono per 5 mesi per questo tempo non ho progredito molto, quindi probabilmente sono io incapace.
1: Come cazzo si esce da questo cazzo di...
0: Io credo che con la matematica...
1: Ho spento e riacceso.

拜拜。

così, basta. Basta. Mi sono rotto.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com. Federico, che cosa stai facendo?
2: Sto scavando una buca.
0: Federico, come riconosci chi sta male?
1: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

0: finisce. Tu dovresti anche essere in grado di proteggere il software di terze parti che devi installare, al di là di quello che c'è già nella distribuzione. È ovvio che la distribuzione viene fornita con un set di software, però molte volte dopo che si installa un server si installano anche gli altri software, e quindi questi software, per esempio, che sono un server FTP che non è che non viene fornito con la vostra distribuzione, lo installate voi, dovete anche seguire per esempio gli advisory di avviso per server FTP e via dicendo. Quindi preoccupatevi di mantenere la sicurezza anche degli altri prodotti che ci sono in distribuzione. Questa è la cosa più importante, che gli umani sono spesso il link più debole della sicurezza. La catena di sicurezza è sempre, molte volte è l'errore umano che fa. Questo non è relativo solo all'informatica, ma anche ad altri settori. Domande su questo? Osservazioni o punti? Siamo alla seconda slide, ovviamente potete fare qualsiasi domanda. Non siete un caso. Il version non è colpa di. Siamo alla versione 2.1.11 RC quindi per il kernel 2.6.14.6. Come sapete, con 2.6 è cambiato il modo di operare le versioni del kernel. Anche la 2.1.11 RC quindi per il kernel 2.4. Quando si installa è molto semplice: scompartiamo il kernel, entriamo alla direzione del kernel e facciamo con la stessa specie del kernel. Ok? Meno P0 più 1 a seconda di dove è messa la nostra specie. Poi nei menu compiti vi troverete delle opzioni del kernel aggiuntive che vi permettono di abilitare le feature di GRC. E in effetti questo nostro workshop è un po' un modo di analizzare le varie feature di GRC. Andiamo alla terza slide. La terza slide si intitola con le feature. Allora, le feature di GRC sono principalmente PASS è un altro insieme di patch che viene sviluppato da una prima parte di GR Security, che sono relativi soprattutto alla gestione della memoria. Poi ci sono delle restrizioni alla funzione di cercatura. Attualmente la cercatura di Linux, dei sistemi Unix, ma in realtà la GR Security per Linux, specialmente per il sottopassato. Le cercatura dei sistemi Unix vi permettono solo di avere un ambiente, diciamo, una sorta di genere, non è del tipo di DSD, però diciamo è un system call che ti permette di mettere un ambiente dove ci sono dei binari. Per esempio, se voi fate il cercherò del vostro server FTP, dovete mettere un NDC password per quell'ambiente di cercherò, insomma è proprio una cercherò, non so come
1: cambia.
0: Ci siamo tutti a cercherò, però ci sono delle cose che in Linux si possono fare. Invece è molto meglio un padre, tra l'altro ci sono anche dei modi per uscire dalla cerca se si ha l'accesso alla padre. Poi logging, ok, questo è molto importante, quindi vedere cosa sta succedendo sul vostro sistema. Se vedete che, cioè se per esempio sono un utente di un server di produzione, cerco di fare un exploit, cerco di provare un exploit che fa un brute force, no? Di qualcosa. E l'amministratore sistema non viene mai a conoscenza di niente, per esempio del fatto che io sto provando, comunque del fatto che sto te strapace e cresciato e via dicendo, e magari lo posso aver ritirato subito e via dicendo. Allora, questo è molto importante, diciamo che è fondamentale che l'amministratore sia cosciente di quello che viene avanti. Quindi l'ordine di GR Security, come vedremo più avanti, è molto preparato, nel senso che io posso dire monitor di tutti i segnali, monitor di tutte le mappe, addirittura tutte le CHP o le SEC che fa un particolare processo, in modo da avere sempre una situazione aggiornata su quello che sta succedendo sul sistema. Questo ovviamente comporta uno sforzo amministrativo in più, perché mentre invece i sistemisti già installano la macchina, vanno all'altro gruppo e l'altro gruppo si occupa di installare le applicazioni e di farci test, diciamo che poi il sistema si preoccupa più della sicurezza della macchina. Invece bisogna...
2: Dove è andato?
3: Tu vuoi fare il test?
2: Ah.
3: Un test.
4: Che c'è, Pinucchia? Comunque la mia posizione filosofica è che è tutto naturale. La plastica, sono dinosauri morti. Il petrolio è naturale. E quindi anche ciò che ne deriva è fatto dall'uomo, che è naturale. E quindi
5: tutto ciò che è naturale è buono.
4: Ma questo non è detto, però
5: no,
4: non è detto.
5: Per esempio, non capisco questa cosa del discorso della naturale. Quelli che giustificano la sessualità, che secondo me non andrebbe giustificato.
4: Non lo so, quello che succede domani si vedrà. Quello che arriva domani.
5: Quelli che giustificano l'omosessualità come
4: ma non è un problema.
5: Gli animali.
3: Secondo me se gli arriva.
1: Perché gli arriva il cannibalismo, ma noi non abbiamo già fra di noi. Cioè.
5: È pazzesco portare a giustificazione delle cose il concetto della
2: natura. No, Grand, scusami, è semplicemente una possibile controrisposta che ti dice una cosa in natura,
5: ragazzi.
2: E tu dici, ma fanno anche gli animali, quindi non può essere natura.
5: Ma la cifra di nome
1: è una risposta più bella è
5: quello che
1: si ha caso con la natura. Esiste, perché
5: scusa. Ah, per il concetto provocato dalla natura.
2: Cioè, come dico io l'altro giorno lo dicevo un amico, mi diceva l'allevamento è innaturale. No, le formiche lo fanno, allevano gli abiti per produrre delle sostanze che viene dalla lingua degli abiti. Ci sono anche altri animali che allevano altri animali. Quindi di che stiamo parlando? L'allevamento è naturale.
6: Ma io invece faccio un'altra risposta in questi dati. E allora?
1: No, e quindi
6: esatto, è innaturale.
4: E sti cazzi,
2: quando io dico è naturale, era per cercare di rispondere. Era un modo per più articolato per dire sti cazzi, fondamentalmente.
4: Anche la lontanina è naturale.
1: Se tu dici è buio,
2: è più liberatorio.
1: È meglio.
5: No, perché no, sti cazzi
4: è volgare. No, non è per niente.
5: Vabbè, ma
6: quindi non è per prosegui con questo ragionamento.
5: No, sti cazzi significa come diceva lui, manco te lo spiego. Cioè, sti cazzi, è innaturale.
2: Ma che te lo dico a fare?
5: Sarà più innaturale, però. Allora, tu per esempio un questo
4: edici
5: fatto di plastica.
1: Dinosauri morti.
5: Fatto di dinosauri morti.
4: Esatto, ci pensi, eh?
5: E sabbia, sabbia compresa. Dinosauri morti.
6: Sabbia compresa. Viene dal petrolio, cioè alberi. Più naturale della plastica.
4: No, dinosauri, che alberi?
6: Dinosauri.
4: Piuttosto, bruciamo degli alberi.
1: Sì, già messi, ci sono fiamme.
5: Questo cammino...
4: Fiamme?
5: Scalda.
4: Questo cammino, guarda, accenderlo è stato difficile.
5: Ma
4: è
5: una stufa. Ma Paolo diceva, non funziona.
1: Forse lo tengo una
5: volta. Paolo diceva che non funziona.
2: Perché lo tenga aperto.
4: Sì, perché fa un bordello di fumo quando sta aperto.
5: Ah, deve stare...
2: Ma non le sta facendo?
4: Perché è chiuso.
1: Corpo Dio.
3: Non è aperto.
5: Eh?
3: È chiuso.
5: Sì, sì.
6: Aperto. Ma siamo finiti a spiegarti meglio.
5: Paolo non sa questa cosa.
4: Non lo so, forse non la sapeva, forse.
1: E poi quando accendi
4: non lo sapeva che io con i camini ci so fare.
5: Forse non voleva dircela.
4: Forse voleva metterci la prova. Forse no, è che a lui non interessa, capisci?
5: È che
4: no. Però mi piace questo suo modo di vedere.
5: Sta chiuso? Ma se l'apriamo?
2: No, deve stare
5: chiuso. Chiuso?
2: Caldo.
5: Ho capito, aperto o brutto?
4: Brutto. Fate sparire il vino.
2: Morte male, aperto, morte male.
5: Brutto o brutto?
3: Come
5: brutto o aperto?
3: Hai detto l'ambito?
5: No,
3: quella sedia. Quella, proprio quella.
4: Ah, credino?
3: Sì. Da questa parte sì.
4: Io ho preso sbalzi. Caldo, freddo, caldo, freddo, io morirò.
3: No, là c'è troppo caldo, infatti mi ero spogliato.
4: No, poi diventa un po'
2: aperto, un po' male.
5: Principessa, tu che ne pensi di tutta questa cosa?
3: Lei canta tutto.
6: Lei dice,
5: lei se ne porta. La cosa che farà a dire sarà epici.
2: E la seconda quindi sarà porco Dio.
4: Fumo. No, improvvisamente si respira. Il
3: vestaglia.
4: Ah, vestaglia? Perché?
5: A parte dello stesso.
4: Finora io lo pagavo.
3: Ma non lavorò mai.
4: Stanotte è dura.
1: Ma fisicamente no, però se ci lasciano grossi c'è un
4: sì, però domattina sarà spento.
5: Cioè, non l'hai visto.
4: E sarà, questo sarà la fine.
1: Frankenstein Junior non l'hai mai.
7: Frankenstein Junior
4: no, non hai visto mai Frankenstein Junior.
7: Ce lo devi avere,
4: indimenticabile. Vabbè, lo vedrà.
3: Non l'hai mai fatto vedere Frankenstein Junior. Mai.
4: Lui lo fa apposta, perché
3: è colpa sua.
5: Così la prepara.
1: Abbi qualcosa. Abbi norma.
3: Oggi c'era una macchina da fare. Diciamo, cos'è Abbi? Abbi norma.
4: Che in lingua originale anche è bellissima.
0: Lui.
4: A me la prima volta a me me l'ha fatto vedere Jaromir all'Inz, poi l'abbiamo vista assieme all'Inz forse, con Jaromir in austriaco, e non c'è un cazzo,
3: però
4: vedete
3: come un idiota.
0: Io solo che l'ho visto la prima volta a 7 anni, quando i miei nonni erano andati fuori di casa, io ero rimasto da casa ammalato, e volevano che prendessi la supposta, io odiavo. E quindi l'ho preso,
3: questa parola era necessaria.
0: Sì, era necessario, l'ho tirata dietro il televisore, non so perché, è mattina, c'è nessuno, non so, e ho acceso la televisione, davvero, lo ricordo sempre, e c'era Frankenstein dall'inizio, l'ho visto, sono impazzito.
4: Oggi sta diminuendo, eh?
3: Sì,
4: sì, sì, ho perso 40 grammi in 6 anni. Ho ripreso a giocare a tennis, quindi speriamo. Se non schiatto prima.
3: Dove ha il capo?
4: Qua, sì, sì, sì. Anche Giulia.
3: No.
4: Sì, sì.
3: E con Sebastiano.
4: Sebastiano, sì. È in gamba lui.
3: Sì.
4: Bravo istruttore.
3: Avvi qualcosa?
4: Ho fatto 1 ora e mezza ieri, sono a pezzi, infatti. Distrutto. Bene, la vita mi distrugge. Questa cosa finirà mai.
3: Stava per finire, ma quando c'era anche.
4: C'è Fire che sta sentendo di Arabi. Di Arabi, io come cazzo si dice cazzo di nome?
0: Fire.
4: Sì, sì, qua sta ascoltando perché ho messo lo stream. Sì, sì, sì.
3: Giù.
0: Chiedi a Fire se sarà sveglio anche più tardi. Fire, la succhi?
4: Che stanchezza la vita. Ma dopo l'antipasto?
3: Non se mangi. Sì, ora lo sento anch'io.
6: Chiusa male.
3: Sta succedendo qualcosa.
4: Vediamo, va. Fate largo al fuoco. Al fuoco, Crista!
1: Meglio di me non si può chiudere.
0: Ora è chiusa bene. Prima non lo sa. Ma certo, mi hanno raccontato l'inferno della legge.
6: Mi passi il mio giubbottino che esco fuori?
0: Questo no, no.
1: Questo col diranno,
0: sì, sì.
1: Come un virus
4: esci sopra.
0: No,
3: sì, sì.
6: No, col giubbottino si sta bene.
0: Io non esco più perché sto morendo.
6: Quando vuoi cambiare? No?
0: Più
5: oh, sono libero il tavolo.
0: Quasi quasi do un po' di riso a Pilù.
3: Giubidù!
0: No?
3: E quello che può mangiare anche? Quel piatto là?
0: Questo, no, verdura.
3: C'è il grano?
0: Ma lei... c'è la pasta, quel dire di
3: oggi? L'ho già dato.
0: L'ho data. Ah. Il coniglietto vuole la pappa.
5: Eccola.
0: Già.
5: C'è il coniglietto.
0: Il salsicciotto di Gemma.
3: Ah, c'è cosa mangia anche di oggi in quel...
0: Il coniglietto vuole la pappa.
5: Il coniglietto.
0: Se no c'è la merda di dire a tutti. No, gli do un po' di dito.
5: Mostro! Mostro!
0: No, non gli fa.
5: Viva, dopo questo basta, eh!
0: Tieni.
5: Nutrisciti!
0: Dammelo subito! Dammelo subito! Dammelo subito!
8: Hai visto come tratta Pilulo zio?
0: Dammelo subito. Dammelo subito.
8: Hai visto come la tratta?
0: Mozzica, mozzica.
3: Anche Guzzè.
4: Cioè, sì, sì, è la prevalenza dell'istinto sulla ragione.
3: Sì, quando mangiano.
4: Mai toccare i cani mentre mangiano. Tanne se non sei il padrone.
8: Io dico sempre
0: con la pinucchia, però vedi che fa sempre un po'.
8: Pinucchia!
3: Basta!
0: Pinucchia!
3: Lasci il padre!
8: Ecco la pinucchia!
0: No, no, pinucchia!
4: Ancora subito!
8: Porca puttana,
4: come si incappa. Sì. Pirù,
3: ma sempre gli do un cazzo.
8: Sì, sì,
4: stavano subito. Stavano subito.
8: Lui odia, è come te con me.
4: No, perché quando c'è qualcosa che non gli va di mangiare, allora gli dico così e lei se lo divora subito. Perché gli parte l'istinto di avere lì il cibo e di doverlo mangiare.
3: Ah, sì?
4: E quindi anche se è una cosa che non gli piace, lei poi lo fa fuori.
3: Ah, basta, sì, sì.
4: Lascia aperto, lascia aperto, lascia aperto.
3: Deve sentire la sua puzza di merda.
0: Anche se moriremo tutti.
8: Esatto.
0: Istantaneamente la mano. Ah,
8: tutto.
4: Pilucchia. Com'è Dio?
8: Porco, certo.
4: Quindi c'è. Questo
8: poi,
4: è il nostro problema.
8: Dio porco, se ci pensi, non dovrebbe nemmeno essere una bestemmia, perché è una delle creature di Dio anche il porco, no?
4: Lo so, lo so. Infatti non dico la bestemmia. È una constatazione della realtà dei fatti.
8: Già, che vero, io non ho bisogno di Dio.
0: Purtroppo è così.
8: Scusa, se dovunque è anche dove c'è un porco, quindi anche porco, no?
0: Fai che concesso nel
8: frattempo.
0: Eh? Niente. No. È la mia ricchezza. No.
3: Che ne so?
8: Che fare poi?
0: Ma secondo me saranno le 9.
3: No,
0: ma oggi
3: no.
8: 9:20.
0: 9:20? Però è più stabile quando dormire, capisco.
9: Io è un
0: morale. Ha ballato con Gemma un pochettino, non è vero?
8: Ho fatto la musica in questo film lì, come se si è messa la cena.
3: Sì, ma oggi tutto il tempo fa la
0: cena. Prima perché scrivi porco Dio, puoi incollare mille volte.
4: È vero.

Thank you.

0: sì o no? Adesso se me ne sento qua un po' leggero.
1: Solo mi ha detto c'è cosa, me lo dico.
0: Vabbè, comunque no, vabbè.

0: Sì, no, no. Infatti io te lo dico, se faccio io.
1: Che vado a mangiare col game?
2: È una cosa buonissima.
1: Come l'ha detto, mi stanno quando è piaciuto. Eh?
2: No, no, non ce l'è più. Più odio, che si chiama.
1: Eh?
2: Non ce l'è strano, ma più orientico.
3: Non... E poi non ha rigettato istantaneamente?
1: Vabbè, ma era mezza vuota però.
3: È pazzo. Gli effetti del vino, fa più male il vino secondo me, guarda.
1: No.
3: Ma perché mi sono seduto? Porca puttana.
4: Mi devo prendere la vita. Sono andato di nuovo, sì.
1: È impazzito. Ma a Giulia non c'è?
3: No, è a Siracusa. Si è portata Ciubi, domani fa la chemio. Ah. E c'è il tumorazzo.
4: Ma io voglio fare con te.
3: Pilù!
4: Mi stava male.
3: Pilù, non farebbe
4: scendere. Non era commossa, non si nascondeva. Tu la vedi male per le altre. Ma non è stata la puntura che si è andata.
3: Ma c'è caldo.
1: C'ho la
4: Swiss. Si sta benissimo.
3: Del Swiss. Va bene, io stacco qua.
1: Il mio portatilino, piccolino.
3: Ok.
1: La pagliazza.
3: Ma io mi sono attaccato il portatile. Sono stanco
1: molto. È in stanco.
3: Io fra un po' me ne vado a dormire perché non ce la faccio proprio.
1: Te ne faccio?
3: Sì. Sono a pezzi.
1: Tu?
2: Io.
1: Tu resti qua?
3: Lui è dormito fino all'una. Cazzo delle
1: spagne sono un...
3: Io alle 7 in piedi.
1: Ci ho messo la macchina.
2: Un pazzo. Però... Un pazzo.
1: C'è la tua, ci sono la tua, la mia.
2: Come?
1: Tu non puoi uscire parliando, va?
2: Io? Perché mi non
3: andare? Ah, non si può uscire?
1: No, tu sì. Jenna non può uscire.
3: Io ce l'ho qua sotto.
1: Fare il danno, no?
3: Vieni,
1: vieni. Dove è che sto tutto torto?

0: funziona sempre male la connessione.
1: No, non sta funzionando, andando bene. Quindi boh, speriamo. Io chiedino no.
0: Ah?
1: Chiedino no.
0: Eh no, perché senza cavo non.
1: No, dai, vabbè.
2: Ciao a chiunque non ha ascoltato, perché l'ho preso dalla discussione.
0: No, è solo.
2: Come va?
0: Tutto a posto.
2: Ma se ne andranno? Niente, mi dispiace. Cioè, mi dispiace e basta.
0: Ti dispiace non aver assaggiato?
2: Ma passerà.
0: Ti dispiace non aver assaggiato le mie spelle, vero?
2: Meno male non sono venuto, diciamo. Ma chi si è venuto?
0: Pure lei, vedi?
3: Dice minchiate.
0: Ma ci sono le sfondi bellissime. Hai provato 9.10? No, aspetta. Mm? Tre via. Hai provato 9.10?
3: No.
0: Bello.
2: Mm?
3: Mm-hmm. Ma lo sfondo del Milan però è orripilante.
0: No.
4: In una volta.
0: Sì, quello va a posto. Questo è più bello. Beh. Non c'è un cazzo di differenza, c'è solo lo splash screen. Poi ormai hanno messo il file system X4 come definitivo. No? Mi piace?
3: Non lo so, è stabile, cioè sì. Funziona bene.
0: Ma già.
1: Ormai la sto utilizzando da più di 2 mesi. Vai,
0: non
1: è un mezzo problema.
0: No, era buono. E poi niente, gli ho messo 4 cazzate nuove.
1: Forse è più di 2 mesi, non è mezzo problema.
0: Ma io già, quando è stato al 9.04, già gli ho messo l'X4 subito. Poi hanno visto il segreto, proviamo.
1: Vai, c'è che festa in corpo, vai, sta andando.
0: Vero. Sì, è velocissimo, non è come...
1: Così quando hai tentazioni su eBay che stanno a scadere, non è troppo bene.
3: Per esempio io non sono più online in questo
0: momento. Quando siete connessi, qual è la chat?
3: E siamo su IRC, Inezumi Horde, che è il canale TCPC. Sì, sei qua stesso. Forse è andata giù la rete.
1: Forse l'ho resettata, no?
3: No, poi non è che sta lì a settare.
1: L'ho già resettata una volta.
3: Abbiamo resettato una quantina di volte.
0: Che problema con questo
3: Atlas?
0: Sì, è offline.

0: vediamo se torna.
1: È tolto.

0: procede.
1: A me l'aver poco ventura.
0: Perché?
1: No, perché voglio finire di studiare. Così non già faccio più, come trovo tutti i giorni.
2: Ma
1: sì. Sì.
0: Mi sa che Nicola dovrebbe già prima il tempo.
1: Volontà di Dio. Scusa.
0: È vero.

0: Bene, Cristo maledetto, questa è la...
1: Io caramelle chemistry. Te le porti tutte?
2: Prendete un po', no? No, andava perché ne ha sempre mal di pancia, si è affasciato in marchio. Ma io le metto almeno un bicchiere.
1: Un po' di carta.
3: Quindi vai.
4: At, mi potete dare il CD?
1: Ah, lo sto copiando.
4: Ora?
1: Mm-mm.
4: Già?
1: Mm-mm.
4: È in progress?
1: È in progress.
4: Da quanto?
1: Sto facendo l'immagine, va bene, no?
4: Ma certo.
3: No, fanno il nudo d'immagine.
1: Sono al 30% circa.
3: Ah, giù per mangiare. Sì, dai.
1: Tu non hai visto cosa mi hanno spedito?
3: No. Ah, è vero, l'ho letto.
1: Come? Gli avevo scritto, gli avevo contattato.
3: No, l'ho scritto. Ma cos'è te l'ho
1: fatto? Una telecamera in Giappone.
3: Non lo so. Va bene,
1: Luca?
3: Sì. Vengo e ti saluto in giù.
1: Sì.
5: Stavo andando solo. Cioè, qualche cavolo di quella che ci arriva.

0: questo colore rosso e blu mi indica che tu in quel computer hai la morte. E quella barra là sotto mi indica che tu persisti nella morte. Diciamo che stai volendo valutare con il peggio e il peggio per quello. Dimmi che pure te. Ma
1: abbiamo lo script per te,
0: tu vedi un capo azienda.
1: Abbiamo lo script per lui,
2: sto copiando. Sto copiando.
1: Sì, sì. Se poi io ti posso.
3: E che non è mai testato. Rosso e blu l'ho messo io che l'ho messo, se no era tutto bianco.
0: Sì.
3: Qui c'era rosso e blu o rosso, ma lì bianco, c'ho dovuto aggiungere io.
1: E poi sono io, noi sono figure, anche io. No.
0: Quindi, banda non va, facciamo.
1: È una bella idea.
0: Ah, fare dei monopri nuovi.
1: Il speciale scritto era... Come
3: sto? Dai, lo lascerò.

0: io persisto nella negazione dell'essere. E quindi in quanto tale domani muoio.
1: Domani fai un salto?
0: Se posso, sì, se possiamo. Se no, non so, mi metto in culo una Madonna e vengo qui andando. Che bella questa webcam che punta su Cristo. C'è anche una webcam di Gesù. Non c'è tipo il telepadre Pio in diretta dalla cripta.
1: Sì,
0: non c'è online. Ma tu me l'hai detto, però se lo
1: vuoi fare.
0: Hai visto Pio? Oggi è un bel giorno per morire. Non ho computer, se è una parola indiana che vuol dire oggi è un bel giorno per morire. Scienza lo sta prendendo da bene. Scienziato, ti stai per scienziatizzare ancora di più. Diventerò un bel. Ah, che bello. Conosco questo genere di cose. Si chiama Testaglio. Si chiama Testaglio. Lo uso nel mio wiki. Per gli appunti. Un wiki da gli appunti. Un wiki da gli appunti. Non è più. No. Però in realtà non è un wiki. Ho fatto un wiki.
2: Non posso andare.
0: Ma non so, io devo questa applicazione pratica,
2: non
0: la
2: faccio, stai contro
0: il tipo. Ovviamente devi cercare di
2: controllare.
0: Devo fare degli impegni. Akira.bornagain.jp.2500.

Gracias.

0: ha di fatto quello che fare. Potete fare tutto quello che volete, basta che non cancellate gli appunti. Tu lo sai che oggi è un bel giorno per morire.
1: È un bel, bel giorno.
0: Oggi è un bel giorno.
1: È 2 giga? Sì, 2 e 7.
0: Oggi è un bel giorno per morire.
2: Certo.

0: Chao.
1: Chao.
2: Come? Sta venendo questo periodo?
3: Ah, però la vecchia un po' ci riesco, un po' no.
2: Ma sì, che ci riesco la sera.
3: Questo è un po' mosso, quindi questo è un po' la testa.
2: Come?
3: Sì, non è un po' la testa. Madonna, che è la testa. Mi chiedevo, com'è? Com'è Gesù? Che è il in realtà è in Australia? Cos'è che è in Australia? Cos'è questo qui? Una bomba atomica?
2: Tubi!
3: Questo è la stessa cosa che non ho
2: col cazzo
1: di questo
3: battere il cazzo un po' c'è che gli piace
2: molto male il ginocchio
1: venerdì
2: no venerdì ho fatto partita
1: oppure nell'Umbria a
2: capo partita seria
1: cioè non c'è il modo di caricare
2: nel senso spingendo il mare
3: chiama il gomito
2: il cazzo è
3: ma è un
1: inferno la parte di parentesi qua mi pare che non
3: sono uguale ci dice la
1: no no anche che la vera cioè
3: chi ce l'aveva messo nella
2: non esci
3: si aspetta ecco
1: è cambiato da poco
3: ma che fai c'è
2: Madonna santa!
1: Quella per il Giuseppe!
2: Non me ne ero accorto! Madonna santa! No, io vorrei capire che cazzo ho fatto perché ho giocato e non mi sono accorto di niente. L'hai stressato per capire. Poi sono tornato a casa!
3: Hai detto oh!
2: E ha cominciato a farmi male!
3: Mi duole! Ma è il legamento fottuto?
2: Ma che cazzo ne so? Penso che sia qualcosa. Comunque non riesco a.
3: Appoggiarlo?
2: Madonna puttana
1: come si può?
2: Angelo che parla al telefono con sua roba mentre corre mentre corre a testa filo ma filo vieni ti do l'acqua
4: andiamo a andare via alla roba bastardo, devi dal bidet oh, non lo voglio no, cagna maledetta.

0: Non escludo che veniamo anche durante la
1: vita. Sto finendo di copare.
0: Sì. Sì, dai, magari ci veniamo anche con voi, ci siete, no? Non è pomeriggio. Vabbè dai, ciao, grazie per l'ospitalità.
1: Ciao dai.
0: Ciao,
1: dai. Presto.
2: Ci vediamo domani.
0: Ciao.
2: No, devi venire domani.
3: Ragazzi, ti saluto.
1: Vieni qua.
3: Vieni
1: qua, mi devi dare una mano al volo.
3: Sì, arrivo al volo.
1: Sto rispondendo una mail. Vieni
3: cosa è la
1: ci vediamo.
2: Vabbè, poi intanto possiamo anche parlare di omicidio.
4: Sì, sì, vabbè, poi sicuramente, perché Gesù è fa schifo.
1: Questi qua di Axud sono coinvolti degli amici miei che conosco bene. Ah. Emiliano, la sua ragazza. Però io gli sto scrivendo questa cosa, perché dice, ah, ci vedremo, però.
4: Non so cosa vuol fare e soprattutto perché non se ne è parlato in cena.
3: Non è molto grave. Comunque
1: di Emiliano mi fido molto.
4: Sì, sì, no.
1: Hanno messo su, stanno mettendo su un bel museo di informatica pure, hanno un sacco di materiale. E siamo sempre rimasti in contatti con loro.
4: Bene.
1: Quindi.
2: No, c'è.
1: Fate finito?
5: Sì, perché c'erano sempre.
4: Robo cosa fa?
1: Boh.
4: Tanto che non lo.
5: C'era qualcuno che
4: boh.
5: C'era. A
4: caso,
5: io ho visto praticamente tutti i vostri wiki,
4: magari ci sto sentendo.
5: Tutti i wiki che ci sono tutti in una parte, wiki one, nel sito di wiki one.
4: Ecco, ma finisci il rapporto di
5: c'è la pagina con tutti i cose, ci compariamo anche noi, secondo me avevano fatto il risultato, ma in quella parte. Dite tutti le cose,
2: e quindi
5: cerca di aggiungere
2: le cose che fanno apposta per il fan male.
5: Sì.
1: Io non sto firmando più un PGP. Se ho rotto il cazzo va a fanculo. Ogni volta le piace scrivere la piazza. Basta! Mi sono rotto i coglioni.
4: Il mio mailer coglione, Sucone, la chiave la vuole solo all'inizio, poi se la tiene per sempre.
1: Sì, anche il mio, chiudo. Anche il mutuo lo fa.
4: Però ti sei rotto i coglioni.
1: Però mi sono rotto il cazzo uguale. Perché ogni volta che lo chiudo, poi lo riapro, poi lo chiudo, lo riapro, ogni volta li metto a attivato qualcosa.
4: Potresti firmare Gesù, ad esempio.
1: Avete detto di RFC, si è messa a fare la birra da solo.
4: Sì, è una cosa molto bella.
1: Esagerato! Finito? Sì, ho finito. Grazie mille.
4: Ma figurati, non te l'ho lasciato perché ho solo questa copia.
1: No, no, ma è bene farne copie invece.
4: Sì, è molto carino.
1: Ciao, bello. Occhio la sedia che si rompe.
4: Ciao,
1: stai bene, rilassati e vedrai che tutto si sistemerà. Ma sì, dai, si sistemano. E non ti tagliare i capelli.
4: Vai, vai, infatti me li voglio fare adesso.
1: Mica, è spettacoloso. Sì, poi te le prendi nelle chiappe. Nel solco delle chiappe. Ciao.
2: Ciao. C'è un link, non è distribuita. Mio valori dei link. Ecco, facciamo una cosa che non mi ricordo che sono qua. Ma sai chi?
5: Ciao!
2: Ma sono da
5: certo!
2: Cos'è il delitto?
5: Cos'è? Non lo so!
2: No, non lo so!
5: Nessuno mi ha detto come faccio il delitto. Limite di tutto, cioè la tua scritta preferita,
2: ma di chi?
5: Non lo so, ma di chi lo so?

Sì, adesso l'avete visto? Sì.

0: tipo di taglia con stipendio.
1: Mm-hmm.

0: facciamo cercare la risposta alla domanda fondamentale della vita.
1: Qual è la domanda giusta? La cosa? Questa è la domanda fondamentale della vita.
0: La vita della... Com'è? La vita dell'universo e del flusso.
2: Eccolo qua.
0: Ho letto...
1: Il problema infatti è la domanda.
0: È la domanda, scusate. Il numero è...
1: Il numero è... 42.
2: Il computer sta in computer, che si deve capire il flusso.
0: Ah sì, c'è anche il libro di scritto e tutti i libri di scritto o questo di scritto da essere, forse ce l'ho anche, io ho stato per sistema operativo, sono scoricato tutto il cervello nel mare, io ce l'ho il libro, sai, di sistema operativo con le rai, tutto.
3: Ciò anche troppo bello qui, come cucinare i tuoi input è un libro di cucina fatto da Daniel Mao,
1: un libro di cucina,
3: sì, con ricetta,
1: sì.
3: Forse ce l'ho qui, come cucinare i tuoi input.
4: No, io faccio adesso questo esperimento, il mio biotecnico.
1: Non decidi di temperatura.
0: Ah, come massa.

0: 決めとこない
1: 。最近持ってないけど。
2: Ok, io faccio un salto a casa e vado a fare una doccia.
3: Perché
0: ci sono varie possibilità di cose. E come fai a capire se non c'è un effetto di droga?
3: Provare tutte la
0: rete
3: di persone che provano.
0: Ah, ecco, forse è di persone che provano poi. Io so che alla fine tutte le droghe derivate sono tutte.
4: Queste cose continuate un po' di meglio. Allora aspetta, come si fa? Voglio farti dire 3, riesco da 3, 5 e 10 per 10 per
0: 6. 10, ex, ex, ex, meno.
4: Uguale, 330.
0: Ne abbiamo trovato una da 16 giorni, fuori a terra, in mezzo alla piazza, l'uomo nuova.
5: Ora da 3,7 per chilo.

0: l'ultimo colore, proprio qual è? Questo è qual è il codice colore?
1: E sono droghe per curare il canto.
2: Ah. Allora, tanto si significa medicinale. Allora direi. Droghe per curare il canto, proviamole tutte, dai. Voglio trovare?
0: Devo trovarla. No, no, vabbè. Questo che non è l'ultimo colore, questo verde mi ispira, vediamo un po' quant'è, dato che non mi ricordo il codice a colore, basta fare, basta provare questo.
2: Basta cercare il codice a colore, chiudi il codice a colore, che arriva l'effetto. Questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo
0: qui. Ok, trovata.
1: 380, 400 km.
0: Dai! No, basta meno corrente, ok, il minimo.
2: Poi...
0: Il minimo era 5.
2: E poi voglio trovare anche lo rispetto giusto per l'operazionale.
0: 450 km. Vediamo, se non è un altro. Comunque deve essere verde un po'.
2: No, no.
0: Verde. Non giusto, verde è il numero giusto di 0.
2: Verde. Da questo
0: lato. No, verde come prima, verde come.
2: Come penultimo.
0: Come ultimo, come penultimo.
2: Perché l'ultimo era rosa.
0: Era dolerato.
2: Dolerato.
0: Vabbè, avrei questo qui.
2: Una variabile pure buona.
0: Sì, 470 km, per esempio questa la potrei
2: utilizzare. Fare precisa, non ti conviene pregare un regalo questa,
0: perché non ti importa che sia un valore preciso. Comunque circa 200 km, non so se è un'altra versa.
2: Ma è lo stesso valore di quell'altro.
0: No. Come sì, ma hai sbagliato il test, perché questo è 100. 1-0 sono figure, invece quando faccio 1050.

0: dalla pelle. Questa rossa,
1: no, rossa è ancora di meno,
0: ancora di meno, sì, perché è nero, rosso, arancione, se non mi ricordo.
2: Nera, no, marrone.
1: Ah, allora è nero, marrone, rosso, arancione, quindi ancora di meno ancora.
0: Rosso,
1: rosso, no,
0: giallo,
1: già, proviamo giallo.
0: Però non vedo quale delle
1: due sono andati, cresce di salute, questa è una doccia, 450 km, questa è la più vicina.
0: Questa è una fragile, la più grande.
3: Ah, se sono andati?
0: Forse è uguale a quella di
1: più. Questa è 450, 480 km.
0: Giallo.
1: Sì, non c'è
0: giallo.
1: Però 150, va bene, giallo, giallo. Queste sono tutte le 450. Perché poi vedi che sono tutte.
0: No, sono già viola. Per ora sono tutte uguali.
1: Non è una cosa, quella di questo sarà la 450. Sarà passare meno di 10 trombetto.
0: Quello era.
1: Il minimo era 5.
0: Gialla. Rosso, giallo, giallo.
1: No, questo c'è anche un po' di.
0: Certo,
1: questo è
0: meglio
1: ancora.
0: No, questo è dorato,
1: è dorato. Dorato è quello giallo.

complicato l'algoritmo.

0: se provo così ho quello peggiore. Vai. Questo è il mio
1: se,
0: caso.
1: Ad esempio un for che fa n passare ha una notazione di o n, o di n quell'algoritmo.
2: Ah,
1: e in genere o è un upper bound, perciò tipo se dentro il for fai tipo due operazioni che sono minimali anche le utili, così di so n cicli.
0: Questo è quanto ci sta. Dobbiamo sempre calcolare il miglior caso, perché l'attaccante usa il miglior caso.
3: Sei intelligente.
2: Noi siamo il peggiore, appunto, il miglior caso.
0: Sei intelligente, se puoi bestia. Noi ci dobbiamo mettere nel caso peggiore. Nel senso di pensare che quello usa il caso peggiore. Se non lo usa non c'entra niente.

0: varie cose che facciate voi. Come fa lo scrittore? Dice non rimane con le parole. E poi per vedere ha un senso.
1: Prendo un filo di un po', non ricordo qual è, dobbiamo guardare.
0: Una piastra dove si fa un altro.
1: No, per il momento non ho scritto un filo di un po', devo verificare con tempo.
0: Ma quella destra c'è
2: l'altro. Ma era
3: no, il grido è arrivato.
2: Sì, non abbiamo più giranti, aspetta.
4: Abbiamo i denti.
2: Possiamo cercare qualcosa.
4: No, va bene questo qui, siccome non lo aspetta, perché sono previdente.
2: Non perché Dio ti usava.
0: Perché sapete un pallo non se lo portavo.
1: Non lo faccio mai.
0: Perché c'è?
1: Però no, perché c'è un'idea di andare. Ma che scuola si ne metto due. Ne metto due perché
0: mai. Ah, super la scuola.
1: Per
0: farla.
1: Ne metto due.
0: Ne metto due magari perché è una cosa.
2: Vabbè, certo, non mi
5: scusi. Ma non è scuola. Il Python è stato scritto.
0: Cosa?
5: Il Python è stato scritto per la Neva Distributed Operating System, che è un sistema operativo scritto da Tannenbaum, che è un sistema operativo distribuito che viene visto come un unico, che viene visto dagli host come un unico
2: sistema. Sì, è un unico sistema.
5: E qua dice che Python è stato originariamente scritto per questo sistema operativo.
2: Non lo sapevo.
5: Pazzesco. So che è del 2001 che viene sviluppato questo momento.
4: Il C è stato scritto per
5: Unix.
4: Per scrivere.
2: Per scrivere.
1: Che Java perché come è stato scritto? Per Vendor.
2: No. Per i costi integrati, i circuiti integrati. Volevano fare una cosa che non tutti... L'avevano fatto così, avevano speso un mare di soldi, nel frattempo loro hanno speso un mare di soldi per farlo. Ci sono. Gli altri avevano trovato modi migliori, ormai c'erano modi migliori per farlo.
1: Per fare i circuiti integrati?
2: Per programmare i circuiti integrati. Loro volevano fare una cosa per programmare i circuiti integrati, una volta era una sempre.
0: Gira sempre, aspettiamo un po' più tempo, per fare una cosa sempre per programmare.
1: Dovevano
0: più semplice. C quello trasformare in assembly, tu invece direttamente ci scrivi in Java e
1: devi trasformare in MindFold.
0: Non lo so che cosa volevano fare. Vabbè, non lo so perché dice il Java, una cosa facile, poi c'è una cosa facile. Per Java, vabbè, ma posso vedere, è tempo che non ha fatto il Java, niente. Secondo me, come abbiamo visto, certe cose è fatta, è come essere con forza di tutto. Con i cinti puoi incasinare la vita, puoi incasinare tutto. Con Java, sui modalità più belle. Ho provato a stare la crescente, non so, se ne vuole questo. Da, l'errore è fatto. Secondo me, nel frattempo che hanno perso anni e anni a cercare di scriverlo, sono sviluppati altri metodi. Il tempo è stato quello, nessuno può utilizzare. E quindi, poi l'hanno usato per internet,
1: l'hanno
0: riciclato su internet, con le app, per le varie cose. Una volta che c'è stata, sta cosa è andato via via avanti, quindi così. E lo stavano buttando, però dicevo, una volta che invece è buttato sullo stesso posto,
1: non ci piace.
0: Ah,
1: ok,
0: Io entro, bello, prima entro in testa del cinema. Entra. Ci passa dietro, così fa il mio sogno, mi fa il mio sogno. Lui si dice il ricco. Poi dopo io entro un po' male. Questo tempo sto dicendo questa cosa, poi mi fa stiamo ammazzando il sale. Il tormentone della lezione dopo, perché lui è il capo della cosa che fa, se fate questa cosa, il compilatore già la disputa. I grandi ci stanno portando adesso, cosa lo ricordo il
5: corpo della disputa.
0: La figura dovrebbe essere che ci fanno i aerei. Alla fine abbiamo fatto come una lezione, però ci siamo divertiti come se lui non ci più. Sai che non per pensare.
1: Sei così duro. Sonini, allora, mi dà una mano, un chiarito. Quale di tutti i miei porta di sei cose?
0: Come già puoi parlare?
1: Già un tipo è stato...
0: No, no.
1: No, quello che fa arancione è 5. Rosso è 5.
0: Arancione 18, già.
1: Arancione
0: arancione, sì. Nero, no?
2: L'hai distribuito a tutti i posti, non c'è.
1: Eccolo qua.
2: La distribuzione.

Thank you.

0: questa estremità qua, con l'estremità qua si copre poi lì, si trova in quella parte, quindi si è dovuto attaccare tutto qua, si è andato.
1: Una volta per esempio ci vuole andare a scuola.

Sí, todo eso, ¿eh?

0: c'è una cosa di così quella intanto non può emulare 16 milioni di intelligenze artificiali.
1: Ma neanche quello di meno non può sapere qual è la risposta giusta, essendo di meno.
0: No, giocano solamente una partita di quel gioco.
2: Per tutto il tempo. Allora, quindi?
0: Ad esempio, studio sarebbe che ogni... di risolvere questa, una partita a scacchi.
2: Ci vincete due.
1: No, di più...
0: No, però deve essere ancora più molto bene. Davvero, si può fare con una partita a scacchi distribuire tra i due ginocchia? Chi vince?
2: Chi vince?
0: Chi vince non cambia il figlio, chi perde cambia il figlio.
1: A me è guarda.
2: Bellissimo. Ma la partita a due risultati.
0: Abbiamo trovato un algoritmo, abbiamo trovato il problema del... Bellissimo!
1: E anche divertente!
0: È stupendo!
2: Perché poi tu diventi tutte le mosse che fai, no? Smetti il traffico solo per vedere la partita!
0: È stupendo! No, seriamente!
1: Sì, aspetta, sì! Potrebbe proprio funzionare!
3: Ma giocare a scacchi... Il gioco degli specchi distribuito funziona, è più veloce rispetto a quello...
0: Tu gli dai entro un minuto, tu glielo puoi dire. Ad esempio,
2: il mio... ci deve stare tutto tempo, non più di tutto.
0: Successo, tu gli puoi dire quanto tempo...
3: E così deve fare tutto un'intera partita in un minuto?
2: Sì, sì, sì, perché...
0: Ci sono delle... queste vermine ci deve aiutare.
3: Sì.
0: Perché lui sicuramente saprà. Comunque sì.
2: Ma anche 5 minuti, dai, che poi volevamo in detraere, non credo.
3: Che bellissimo. Come si decide, ci deve nominare, come una partita a scacchi in modo classico. Bellissimo. In modo classico, con una partita a scacchi. Catolaz, che gli dico? Ehi, Catolaz!
0: Ah, e lì?
3: Sì.
0: Intanto fai...
3: Sì, sì, stai andando bene!
2: L'aspettiamo?
3: Stai tornando? Stai tornando!
0: Abbiamo una sorpresa per te!
3: Atena, vieni con... in tre grandi Atena, ci sei ancora?
1: Non ci sei più.
3: Non c'è più!
2: È caduto dalla
3: porta!
2: Dice, sì, una sorpresa! Ha fatto volare il telefonino fuori dal finestrino!
3: Ha detto, oh no! Stavo parlando quello che non dovevo venire.
2: Così.
3: No!
0: A me questo delle partite a scacchi piace troppo.
3: Eh sì.
0: Anche perché allora ho già incominciato a fare un motore di scacchi.
2: Che bellissimo.
3: Vabbè, ma possiamo fare già anche un
0: cioè,
2: sì. Come?
0: Nel senso che
2: Mezzucuco avrà come dipendenza cesso.
0: Quello che ci deve installare Mezzucuco. E si ha un cazzo.
2: C'entra un
0: gioco. Che
2: cazzo c'entra? Collegarmi li posso scaricare i giochi.
3: Aspetta, la caduta la mia, sai che lui era in movimento. Vabbè, per ora facciamo i ferri, poi
2: lo diciamo quando
3: esci
2: fuori.
3: Sì, perché quella della
0: donna. Questo. Ehi, bentornato. Sì, allora, torna, dai.
4: Non so.
0: No, di nuovo,
4: la prima che
0: nascio. No, non è
4: come di nuovo.
2: Ma non so se accumulatore d'energia.
4: Questo è puoi attivare 14. Cioè, sicuramente puoi fare 14. Scegli la porta, la tua. Serve per farti un

0: e se quello che volete significare è incorporato dall'altra parte, scegliere il vostro peggiore. Sì, però a poco
1: ma la uno tutto in una persona
2: sì, ma come funziona? C'è un peso che non è mossa.
0: Anche lì, cioè in genere i motori funzionano, cioè segnano ogni pezzo con
2: pezzo, non come fanno, cioè, non ho mai capito qual è la mossa migliore. Uno di loro che come si comportano il peso di questa mossa.
0: No, ognuno di loro sceglie
2: una possibile mossa.
0: Una possibile mossa.
2: E poi ci riesce quella che fa è la migliore.
0: Quella che è
1: il
0: migliore che hanno scelto.
2: Quindi ci sarà un peso che non no, di ottimizzare una mossa.
1: E però tutti devono inviare questa mossa.
2: Tutti dovrebbero inviare.
0: No, poi si coordinano in qualche modo.
2: Ci devono coordinare e potrebbe essere
0: inviato. Ah, vero, devono cercare.
3: O a turno ognuno fa, invia la sua mossa. Così al massimo si rovina una mossa.
2: Ma così se il primo una 16 milioni di
3: non per fare 16 tutti, milioni di mossa. Un a caso, ogni volta uno. Senza si ripete con l'uno. Non so. Vabbè, si può studiare meglio la cosa.
4: Ma questo è il microfono. Hai visto che bello?
0: Era ben nascosto.
4: Non è tanto ben nascosto, c'è anche il
0: paravento.
4: Così anche se ci parlano i soldi.
0: Dove posso attaccarmi?
2: Al tram.
4: Al tram!
0: Mi potrei attaccare
4: al tram.
0: Mi attacca. Ah, c'è un tempo. Fantastico, una presa.
4: Andiamo, prese libere via, non ci siamo nascosti.
0: Era ben nascosto anche questo.
4: Tu hai vinto delle trovate.
0: Sì.
4: E ti sei potuto connettere.
0: Me ne prendo una. Dopodiché, in men che non si dica, senza che voi ve ne accorgiate, senza spiegarmi in anticipo cosa intendo fare,
4: stacca la carta
0: qua, metto qua,
4: che è staccato? Ah, il tuo?
0: Sì, è stato il mio.
4: No, pensavo per computerino.
0: Sì. E questo qui, lo metto qua.
4: In via?
0: Sì, così premo.
4: È provato.
0: E tra l'altro. Sì.
4: Ah, no, questo.
0: Il mio lo sono ancora. Solo poi che abbiamo beccato la
4: arancione.
0: Sì, l'arancione.
4: Quindi qualcosa con l'arancione
0: può potere il posto.
4: Ma hai provato quello direttamente?
0: No, non ho provato quello che ho preso io.
4: E se provi quello, dove provare anche quello? Se quello
0: che ho preso io non va bene pure.
4: Sì, ma se l'arancione per caso ce l'hanno lasciato per compatibilità con i vecchi colori, che una volta erano arancioni per un 12 volt.
0: No, si può fare che giocano n partite.
2: Ognuno gioca una partita.
4: Ognuno ha una partita contro con un
0: altro. Ognuno ne gioca con almeno due nodi.
4: Ma anche con uno.
0: Anche con uno. No, e poi come.
4: Ah, io ho molto un altro.
0: Vincere. Cioè.
2: Deve essere di più non è. Non deve essere un nodo perché si presuppone che non sia un nodo.
0: No, giocano n partite contemporaneamente. Quelle, e ora vediamo quelle, il ginocchio che riceve come se le deve gestire.
4: Sì, sì.
0: Giusto.
4: N partite così ognuno si può falsificare una o due partite, ma del resto no.
0: Sì, ma si possono falsificare i risultati che vengono comunicati agli altri. Ritorniamo al discorso delle chiavi pubbliche.
4: No, le chiavi pubbliche.
0: Beh, questo mai.
4: Secondo me quello non è un problema così grande.
0: Sì, infatti. Tanto se.
4: Tanto se potevamo togliere qualcosa in più.
0: Se quella Ginod riesce a giocare n partite simultaneamente, a vincerle è sicuramente più nomi.
4: Certo. O ha un culo così, però se ha un culo così dice va bene.
0: Capita.
4: No, non solo capita. Con tutto sto culo non ti dobbiamo fare connettere a Mezzo Google per di più lasciarti lasciare il tuo IP. Ci inchiniamo a te. un
2: po'. Allora, un po'. Tu presupponi di essere, mettiamo, tu rete di 100 computer.
4: Colleghiamo, lo proviamo.
0: Ci possiamo mettere per esempio.
2: Sì, metterai a girare. Ottimo, tu così.
4: Ma perché sto accostando?
2: Non sto sapendo cosa state pensando. Voi avete un computer, avete una rete di 100 macchine.
4: E una di 1000 macchine.
2: E una che dice di essere di 1000 macchine. Mettiamo che sia vero questa situazione qua.
0: Nella situazione vera viene fatto così. Quelle di 100 macchine incomincia 100 partite in separate. Quello di 1000 macchine.
2: A dire 10 si devono mettere d'accordo per giocare una partita. Ognuno una roba di quella partita. Sì. Il traffico in rete è basso perché è una mossa fa pochissimo, e i calcoli sono eccessivi, che
4: è la, quello importante.
2: Sì.
4: Cioè, è bellissima come cosa.
0: Anche perché così ho guardato questa funzione.
4: È una funzione che in un genere non viene la pratica.
0: E quindi a 10 a 10 decidono la mossa a 10 a 10.
4: A 10 fanno calcolo, poi se la...
2: A 10 a 10 a 100 a 100. Quindi devono avere anche loro il sistema di tagli pubblica per trattare in modo che non si
0: no, c'è un infiltrato in quello che deve...
1: Perde una partita su tutte. E poi l'infiltrato questo per l'altro lato, come è stato fatto? Ma quello che l'infiltrato uccide questo è stato un po'...
2: No, vabbè, uno può
0: mettere... Deve essere il fatto che uno può entrare in tutto, in realtà, per essere grande.
1: Vabbè, per il resto, deve cambiare tutto.
0: No, quando in realtà tu dovevi per non fare a te farti cambiare il team, farglielo cambiare di lui, quando in realtà lui è più grande. Ah. In questo senso. Ma vabbè, è sempre come prima, perché hai un infiltrato.
2: Mi conviene mettermi là con questo
0: è.
2: Perché
0: E serve in questo caso la chiave pubblica simmetrica? E asimmetrica?
4: Per dire quali sono le partite. Cioè, i risultati delle partite. Stavo
1: pensando.
4: E poi alla fine vanno a fare una classifica di GNOB.
0: Tra l'altro, cosa
4: è il GNOB primo.
0: Vince un premio.
4: Vince un premio.
0: Grazie, non ci hai fatto cambiare il film.
4: Tutti vorranno entrare in quel G-Nod. Quello primo in classifica, no?
2: E io adesso mettiamo che in questa rete di 100 distribuisco un programma che crede di aver sempre vinto anche se perde. Che cosa faccio? Io costringo tutti quanti a non cambiare più, vabbè, non può, invece non può partecipare, non succede niente, va bene, va bene.
4: E poi se devi fare credere come? I risultati vengono inviati via con chiave primaria, con chiave...
0: Tra l'altro il fatto delle chiavi private e delle chiavi pubbliche deve essere usato anche, non solo in quello che propone il problema, ma anche in quello che lo, che lo accetta.
4: Sì.
0: Perché anche loro devono vedere se hanno vinto o perso. Vabbè, quindi chiave pubblica e chiave si può fare.
2: Ma
4: le chiavi pubbliche
2: non
0: possono essere
2: cambiate,
0: quindi...
4: Va, fai così. Che sia viva. Perfetto.
0: Perciò. Cosa c'è di nuovo?
4: Che bello, guarda!
2: Io non lo so, non so.
4: Per vedere il danno.
2: Perché io non ho abbastanza capacità mentale in questo momento di capire se va o non va. Quindi di dirsi va o di dirsi per me non va, non potrei motivare, sono delle due scelte. Sono 8,
4: l'esistenza.
2: Sì, ma staccare di nuovo, ricollegare questo.
4: così per voi.
5: Non so quale di quel nano, quale di questo nano che quello scavo.
4: E come fai questo?
5: Niente, devo solo vedere adesso se c'è tensione. Se non c'è tensione posso fare tentativi. Cioè io devo legare uno al marcio, uno dei due, no? Il circuito sarà così. Così. Uno, due, e questa è massa. Oppure uno.
0: Allora facciamo una cosa, per decidere il metodo tra i primi e il coso degli scacchi, facciamo una partita a scacchi con Catalan. Vediamo chi vince.
4: Facciamo 10 computer contro un computer, vediamo chi vince. Perché io conto Catalan, per esempio, questo è Catalan.
0: No,
4: io
0: tengo la
4: Catalan. Non mi è detto che
5: vince.
4: Alla fine, se usi il miglior algoritmo per vincere la partita, non vuoi barare a scatti, non fai barare.
5: No.
4: Perché tu usi, perché tutte e due fanno mosse, non è come... Non può esserci un algoritmo che ti fa vincere tutte le partite.
0: No,
5: facciamo invece una
0: giustizia.
4: Non può esserci.
5: Cioè, noi per questo problema stato, se glielo poniamo in questi termini. Abbiamo deciso che se vogliamo che nessuno vada avanti, l'algoritmo deve essere il gioco degli scacchi. Ora pensaci con come.
4: Cioè, noi abbiamo deciso.
5: Noi abbiamo deciso che deve essere il gioco degli scacchi. Ora tu dici come. Tu che sai, tu che sei in genere.
0: No, non invece facciamo vero.
5: Abbiamo
0: deciso.
4: Ma c'è qualche progetto di scacchi distribuiti?
0: Sì,
4: facciamo qualche prova così,
0: però forse con il
4: mio mano scienziale
0: è una di cosa
5: è una mappa con me, non la mi posso tirare. No,
0: si vede il chest
5: proprio. Vabbè, lo posso vedere anche con il resto. Vedete se con la resistenza.
4: Ma sicuro che questo è collegato a marcia?
5: Certo.
4: C'è il 2%? È collegato a
5: marcia? Sì, 5 ohm, quindi è chiaro che sono collegati a marcia.
0: Questo qua usa un neural network.
4: Una rete neurale,
5: sì.
0: Non
4: va bene
0: per
4: me.
0: Che
4: il male
0: deve essere
4: allenato. Sì, perché non avevi. Metti anche il loop time di mezzo. Perché se da 8-6 su e fai molte partite impari.
5: Meglio, meglio.
4: Così se tu sei da stare le priorità, dice. Potrebbe essere se vuoi che darmi la priorità.
0: Sì, ma se hai due le prese di essere di figlie.
4: Tu sei l'unico, però sai giocare a scacchi, gli altri sono 32 milioni, ma ancora sono stupidi perché si sono appena connessi, mi fai cambiare il P. Vabbè, io sono intelligente, posso. Allora,
5: vai. No, intanto ci vorrà un mese.
4: No, dato, sono più avanti. Magari avrebbe più un po' di carattere, quando di tutto, di
0: certezza. anche per lì.
4: Sì. Già l'avevi visto qualche qual è no, se basta cosa dentro
5: non si capito e non che non va. Il 2 quindi uno può collegare al maschio e l'altro si chiama un po'. Passa correndo, se ci funziona perché il treno può essere pronto.
4: L'altro non deve essere.
5: Sì. Allora qua ci saranno tre risorse svolte e qua perché non fa corrente
4: perché voglio collegare la città e poi il cuore
5: a me vediamo col tempo cambia 2,43
4: ma allora potrebbe essere con una testa di gomma prima sì. 24
5: questo vediamo questo
4: perché se qua dice 2 aspetta potrebbe essere anche causato dalla resistenza bassa
5: vediamo 3,3
0: basta nel
4: secondo come
0: nel secondo una dipendenza avrà c'è spray
4: che uno appena lo vede gli fa che cazzo di materia a caso l'altro gli diciamo devi modificare il make config e devi aggiungere
0: ci mettiamo
4: poi gli spieghiamo
5: una alta resistenza senta, hanno aperto il studente, dovrebbe essere 10 un po' più
4: interessante la percezione
5: sì.
4: E quindi per
5: è normale ma se la resistenza del studente fosse altissima
4: aspetta ho fatto ci vuole un punto per trovarlo un potenziometro.
5: Sì,
0: un
4: potenziometro.
5: Ponte di Weston.
4: No, ponte di Weston per la resistenza.
5: Per la corrente.
4: No, per la resistenza. Per la resistenza. Per, lo sto facendo in misure ora. Per la tensione il potenziometro. Facciamolo, lo spieghiamo. Cioè, non è
5: no, difficile. No, perché poi devo.
4: Non è difficile, solo quattro resistenze.
5: Ma poi io devo misurarlo.
4: Ah, ci vuole la cosa campione, la campione. Guarda, perché se tu lo metti. Aspetta, tu ci stai dimenticando questo. Tu devi registrare con le capire del copia, la resistenza, se non la raccogli qui, invece di aggiungerci un'altra resistenza. Che forse se la calcoli qui, perché quella è in serie, questo è un parallelo.
5: Una resistenza che può essere intorno ai 10 ohm, in serie con una resistenza da 440 ohm.
4: Ma questo diventa un tacitore, perché in serie è un so. Ah, viene in serie. Viene questa, più quella tua che può essere che è piccolissima, questa è troppo. C'è un disco particolare, non lo sai di quanto è stato
5: esistente? Non è una resistenza, infatti è una resistenza di valore infinito praticamente, perché non passa corrente, quindi il diodo non c'è o si è bruciato.
4: O è al contrario.
5: Mm-hmm. O è al contrario, perché i due hanno questa caratteristica.
4: Questa caratteristica strana, questa certa caratteristica. Almeno lo dico lo sai. Che poi forse. Non c'è troppo non c'è ma è così finito no. Sì non c'è niente qui sono sui tasti qui
0: no è vero c'è svolto c'è davvero
4: c'è svolto puoi chiedere da dove è registra pigliati la corrente aspetta tu
5: cosa io sto misurando la corrente la tensione del diodo la capite del diodo
4: la tensione del capite del diodo che te ne fai
5: va bene misura la tensione del capite della resistenza ma che te ne
4: fai non misura che ne fai della resistenza se tu mi dovresti
2: Voglio costruire la corrente?
4: Prova la corrente, se passa corrente o no. Se passa corrente allora il diodo c'è. Se non ne passa, non siccome la tensione è di poco che cambia, rispetto alla temperatura che cambia molto, rispetto alla corrente cambia poco, non te ne accorgi.
5: Ma deve esserci un minimo di corrente che passa, no?
4: Sì, la corrente la devi vedere per forza, se non c'è corrente c'è il problema. Devi spostare anche i posti,
5: no?
4: No,
5: questo è per 10 ampere qua,
4: volte ampere in tempo.
5: Invece
4: è resistenza pure. Ma tu mi fai volte uno e ampere un altro.
5: Allora,
4: già l'altro per la maggiore
5: 10 ampere.
4: Sì, sì. Quindi stai sulla
5: destra,
4: vai,
5: non lo vedo al massimo.

0: di Gamberra tramite il mio corpo.
1: Faccio
0: dove? Sembra più grande.
1: Faccio.
0: Però dovevamo passare in 10.
1: No, giusto, giusto, ma la temperatura.
0: Basta la temperatura, al massimo la temperatura 10.
1: Guarda, non hai capito?
2: Non so perché il non passa, perché ti è
0: bruciato
2: il professore.
0: Sì. Perché non... Sicuro non batta, una parte deve non batta.
2: È che quando prende il pulsante non si spegne subito.
0: Non c'è la tastiera.
2: Vabbè, non si deve spegnere subito quando prende il pulsante.
0: O era quello di reperto.
2: No, l'abbiamo scambiato.
0: L'abbiamo scambiato.
2: Ma poi il trocio funziona.
0: Funziona.
2: Quindi niente, si deve bruciare.
0: Comunque funziona. È stradito un ferro, sono un po' così.
2: Ah, guarda, passa lo stesso alle fondo spento.
0: Condensatori. Faccio un cortocircuito, non ci posso più stare, non mi posso fare imbarazzo. Aperto, non c'è manco la lampadina. Non c'è manco la lampadina che te la dissipa. Questo sta scendendo per piano.
2: Appena posso.
0: Vabbè, un po', un po'. È spento, dov'è? Perfetto. Proviamo la stessa accendo. Mettici la schiera, un po' di
2: accendere. Un attimo, non ne basta potente.
0: Come?
2: Non toccava niente, non ne basta e basta. Prima stavamo toccando noi.
0: No, io non toccavo.
2: Io sì. Vedi, se ne posso tre vedere. Forse
3: ti
2: dici
3: un
2: succo
3: e un minchione?
2: Purtroppo sì. Però il punto adesso funziona. Come invece non partire?
0: Perché tu toccavi di
4: siete gli animali? Stai appartenendo al male.
0: Aspetta, ma se tu lo già tocca bene, guarda che tocco. Che fanno non meno funzionare. Ma adesso sarei stato un cazzo, non viene a resistere. Ma sicuro non ne basta.
2: Sì, sicuro non ne basta. Dio non ce n'è.
0: Ma aspetta, prima
2: ho non fatto il collegamento bene.
4: Suken.
5: Adesso abbiamo risolto il problema. I due G-Node, per decidere chi di due deve cambiare IP, giocano una partita a scacchi. Davvero? Chi vince
0: ha più nodi.
5: È quello che ha più nodi, perché la partita viene giocata dalle due intelligenze artificiali che sono distribuite, no? Perciò chi ha più nodi ha più potenza di carte.
4: Quindi basta vedere chi ha più nodi.
0: Io posso dire che ho 1000 nodi e sono uno. Questo è il problema.
5: Se vinci la partita scatti in un minuto sei realmente hai veramente più nodi di me. E allora io cambio qui.
0: E se fa tutto il pareggio vuol dire che siamo più o meno uguali.
5: E allora.
4: Qual è il problema?
5: Chi deve cambiare qui?
4: Nel caso che quando si fondono le due reti?
0: Sì.
5: Sì.
0: E sapere in modo
4: scusa, non potete basarlo semplicemente in base alla data, allora.
5: No, è perché
0: posso dare
5: può arrivare qualcuno che arriva e dà un'ora classificata e ti fa cambiare il P.
0: È proprio per vedere se realmente è così. Se ci sono tutto computer veramente o.
4: Porco Dio!
0: Una bella partita scacchi. E poi il G-Nod che ha fatto vinto più partite prima in classifica.
2: vince poi.
0: E tutti vorranno far parte di lui che non cambierà mai il film.
5: No, ma poi quando quello avrà cambiato il film, il G-Nod si liberà.
0: Certo,
5: la fanno. Che potenza di calcio.
4: Comunque Kando la sta tornando.
5: Sì,
0: sì, è chiamato.
4: Pazzo. Il mio ginocchio si è gonfiato. Eh no, io ho giocato a tennis, mi sono fatto male di niente.
2: Dove si sta ora seduto, no? Non toccato,
4: cazzo ne so. E il pompino nel confessionale. Vai.
5: Si può notare che moduli la velocità dell'evento, per fare il ritmo.
0: Il circuito che sta facendo scimmiare, no? Il suolo poi dipende la temperatura della CPU, una poi dirà il carico giusto per fare sui e suona.
2: Stiamo incominciando
5: e che la temperatura nella mezza,
2: stiamo cominciando veramente a impazzire.
0: Ma se invece facciamo veramente come com'è, che dipende dal carico, il carico lo fa le software. L'idea di software nella
2: la parallela e basta.
0: La seriale. La parallela, guarda.
2: La seriale, ok.
0: Dipende come ti viene.
2: La parallela.
0: Come ti viene? Non lo so.
2: Un quale?
0: Forse la parallela ti viene meglio perché non lei. Vabbè, sì. Cambia il circuito, no? Vedi i pezzi di aria quando ti viene tu
2: facentare. Ma perché non fai?
0: Ma sicuro che i collegamenti di fuori, cioè non lo fanno apposta con qualche pasta speciale su questo
4: corpo. Porco Dio, ce la fanno fare.
0: I tocchi non conducono con la parte di fuori, sicuro che conduce con la parte di dentro. No. Perché mi è venuto st'idea ieri, che magari lo fanno in modo tale che se una vite ci poggia sopra non mi fa toccare tutti i contatti.
2: Però io al più non ho fatto più, il colore non io. Ah, già, lo devo fare una volta per il signore del mondo.
0: Quando lo fai? Sì, quando lo fai allora?
2: Colgo la CPU e
0: guardo
2: dietro. Intanto qua ci ricollego, ci metto il mastrocino e non lo tocco più. Ora mi faccio una cosa che lo regolo con un potenziometro per il momento. Ah, limitare la corrente che sarebbe dovuta passare dal diodo.
0: Non è che la limiti troppo.
2: No,
0: non però. Però.
2: No, no, aspetta, faccio vedere una cosa, non.
0: Cosa?
2: Non la limito, perché attraverso il diodo non ne va.
4: Cazzo di merda in culo in pene.
2: Attraverso questo invece va, attraverso
4: la cazzo di merda! Culo che peta!
2: Vedi? 9 microamperi, è da sempre quando ne ho io ho detto 10. Cioè se il diodo è in cortocircuito fanno 10
4: micro. Porco diodo!
2: 10 microamperi, sì.
5: Porco diodo!
4: Vuoi un po'?
2: No, non guardavo la brioche, ma guardavo te per ispirarmi a pensare elettronicamente, all'elettronica.
4: Che devi fare?
2: Diodo.
4: Rio
0: da zero.
4: Beh, un
0: di più casi. Sì. Dobbiamo scegliere, cioè nel caso di vedere, il primo bit del suo bit del suo uguale a 1 su 2 anni. Almeno questo. Almeno questo.
4: Nando.
2: Cerchiamo di collegare per esempio
4: il simbolo di Giacobbe, se vede qualcosa, se vede qualcosa,
2: una nostra rete, una rete europea, con una rete già formata di rete africana. Mettiamo caso che loro abbiano anche più computer. Però hanno computer vecchi. Mentre noi abbiamo tutti computer potentissimi.
0: Vinciamo noi
2: la partita scatti e loro devono cambiare. Non è giusto.
0: Vabbè, non è giusto, ma lo sanno. Una volta, dai.
2: Poi se la prendono con noi di che siamo i soliti
0: vogliamo. C'hanno più computer in altri che no. Come roba. Se vuoi dire colleghiamo la Sicilia con l'Africa.

0: Basta, dai. È bello, così anche un appassionato se si può guardare la partita in diretta.
1: Ti smetti a posto con una...
2: Il traffico
1: apposta per vedere la partita come la fanno.
0: Anzi, ci sarà gente che attacca e spacca link proprio per giocare.
1: Si creano mettiamo 10 macchine, io 10 macchine e tu 10 macchine, vediamo chi fa cambiare i piedi, no, mi fa cambiare i piedi, facciamo le gare. Bellissimo. Il torneo.
2: Vedi che ne se metti macchine uguali, no? Con cioè due ginocchia con lo stesso numero. E non è che finisca in parità, però.
1: Non è detto che finisca.
2: Se
1: tu dici entro un minuto sei finita la
2: parte. Stesso algoritmo, lo stesso modo mi sono considerato.
1: È casuale, sì.
2: Dovrebbe finire sempre allo stesso modo. Non allo stesso modo.
1: Però
2: la prima mossa è casuale, penso.
1: La prima è stata.
0: No,
1: aspetta. Scendi tu.
2: La prima in assoluto.
1: Tu, ci sono proprio la prima mossa, ci sono mosse che fa la prima mossa e lui fa un'altra, anche in una mossa, in una seconda mossa.
0: Queste le escludere.
1: Le escludere contro un computer sicuro ci avrà la contromossa e non mossa e non mossa. Però contro una persona tu...
2: Non ho capito, scusami. Scusami.
1: Che la prima mossa non casuale,
2: esatto.
1: Perché puoi cercare anche una cosa tipo ci sono proprio iniziale per chiudere in tre mosse.
2: Quella è una stronzata del barbiere.
1: Tipo cose così.
2: Sì.
1: Quindi non è detto che per forza la usi la prima mossa.
2: Certo. Random non puoi giocare.
1: Anche la prima mossa pensava.
2: Anche perché lo stacco del barbiere contro qualcuno lo ammazzate pure forti. Perché un sacco di vulnerabilità.
1: Non mi ricordo dove lo che chiudi con la prima mossa soltanto.
2: Non esiste. Non esiste. Questo abbiamo scoperto che è il cassiere di call center. Diciamo che i nodi telefonano a questo cassiere del call center, lui decide.
1: Bello sapere il numero 1 di Skype, ci chiamava.

essere al momento fare il momento fare chiuse idee. E le spaccate.

0: sono più belle le cose, le belle cose, tu ti puoi muovere, ti puoi muovere, ti dire.
1: E questa la sto muovendo.
0: No, quelle sono bloccate.

0: non è wireless, fa l'amore, fa l'amore a 360 gradi, fissando a gradi, fissando a intorcigliato.
1: Questa struttura della telecamera, la telecamera che si strozza.

0: Io pensavo da piccolo che le sirene delle polizie fossero fatte così, che ci fosse l'alto che gira e dicevo, ma come fanno a piatti, cavo? Di inventarmi sistemi, no, quella quando ti dà il contrario e tu non te ne accorgi, gira da una parte, se c'è un po' di svolge. Poi ho capito la parabola che ruotano la lampadina. Mio Dio, Dio. Ho sentito molto un cretino.
1: Che figo.
0: Tutte le telecamere che trovo.
1: È delicious. È delicious.
0: Ai, che dono. Ma qua cucinano pure.